Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani.

Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre.

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci

Dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi.
Regina concepita.

Concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna, perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo questo universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision, che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Pace e bene, ci troviamo in Italia, queste montagne che vedete fanno da cornice a uno dei santuari francescani della Valle Ariatina, il Santuario del Perdono di Poggio Bustone. Io mi chiamo Padre Ezio, vivo in questa comunità dove siamo in tre frati e dove si svolgono varie attività. L'impegno principale è quello della preghiera e anche poi della pastorale. Ecco, oggi in questo incontro vorrei parlare con voi proprio della preghiera. E dico subito che è un po' rischioso parlare della preghiera, perché dopo che uno ha parlato della preghiera pensa di aver pregato. E invece no, bisogna pregare. È un po' come se io dicessi parliamo del nuoto. No, per parlare del nuoto non impari mai. Devi gettarti in acqua e così impari a nuotare. Così è importante vivere la preghiera, che è un dono. Ecco, questa è la prima caratteristica della preghiera. La preghiera non è tanto qualcosa che parte da noi, ma è un dono che riceviamo da Dio. Nel momento dell'incarnazione, quell'inno di lode che da sempre risuonava nella Santissima Trinità, con l'incarnazione del Verbo nel grembo della Vergine Maria, è stato portato in mezzo a noi. E la Chiesa ha accolto questo dono, lo ha fatto suo, se ne è sempre servita e lo ha arricchito nel corso dei secoli attraverso quella che si chiama la liturgia delle ore, per esempio la preghiera del mattino, le lodi, la preghiera della sera, ma il centro della preghiera è l'Eucaristia, una parola che significa ringraziare il Signore. Ecco, allora il cuore della preghiera non è tanto chiedere quanto saper lodare, saper ringraziare per tutti i doni di Dio, e sono tanti, basti vedere questo spettacolo della natura, il dono della vita. Ecco, sono tanti i doni di Dio per i quali noi siamo chiamati a rendere grazie. E proprio nel cuore della messa il sacerdote dice rendiamo grazie al Signore nostro Dio, proprio all'inizio del cuore della liturgia della messa, della preghiera eucaristica. Ecco, per parlare un po' della preghiera vorrei partire con voi dal Vangelo secondo Luca, che è uno degli evangelisti che più sottolinea questa dimensione della preghiera. Ci presenta tante volte Gesù che passa l'intera notte sul monte a pregare. Il Vangelo secondo Luca, al capitolo 18, ha due parabole molto significative, proprio sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. La parabola della vedova che va a supplicare il giudice ateo, il giudice iniquo che non voleva farle giustizia. Lei però insiste andando presso questo giudice e quella parabola si conclude che alla fine il giudice le fa giustizia. E allora dice Gesù, e Dio non farà giustizia ai suoi figli? E quella parabola si conclude con quella domanda un pochino inquietante, ma il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra? Ecco, dopo questa prima parabola scena un'altra che non parla tanto della preghiera quanto fa un esempio concreto di due uomini che salgono al tempio a pregare. Quindi apparentemente non c'è differenza tra loro, il pubblicano e il fariseo. Due uomini salirono al tempio a pregare. Se con la telecamera dovessimo inquadrare la scena, vedremo questi uomini di spalle che camminano, tutti e due uguali, non c'è differenza tra loro. Poi invece, quando tornano dopo l'esperienza della preghiera, sono completamente diversi, perché dice Gesù che uno tornò giustificato, l'altro invece no. Ecco, allora la preghiera, potremmo dire, mette in luce quella che è la nostra vita. È come se fosse una radiografia dell'anima, come quando noi andiamo a visitarci, a vedere se c'è qualcosa nel nostro corpo che non funziona, facciamo la radiografia, facciamo la TAC. Così la preghiera mette in luce la situazione della nostra vita. Ecco, richiamiamo brevemente questa parabola che Gesù racconta. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e uno pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così, dicendo: «O Signore, ti ringrazio, che non sono come gli altri uomini, ladri, adulteri, briganti,
e neppure come quel pubblicano là che sta insieme con me a pregare. Io pago le tasse, pago la decima sulla ruta, sul cumino, digiuno due volte a settimana. Ecco, era necessario digiunare una volta, lui ne faceva di più, faceva due volte a settimana il digiuno. E quindi le sue parole sono interminabili, questa preghiera è lunghissima. Lui sa anche come si sta in chiesa, potremmo dire, sta in piedi, con le braccia allargate. Però questa preghiera non arriva a Dio, perché non fa altro che mettere al centro se stesso. Dice quello che fa lui, ecco, non accoglie la preghiera come un dono di Dio. Poi continua Gesù dicendo, invece il pubblicano, stando in ginocchio con gli occhi bassi, si sbatteva il petto e diceva, «O Dio, pietà di me, peccatore!» E poi si conclude dicendo, la preghiera di questo salì al cielo, mentre potremmo dire la preghiera del fariseo è come un boomerang che sbatte contro le pareti del tempio e gli ritorna sulle spalle come un mantello di autocompiacimento. E conclude Gesù questo racconto, questa parabola, dicendo l'uno se ne tornò senza essere giusto davanti a Dio, l'altro invece fu perdonato, fu giustificato, il pubblicano appunto che riconosceva soltanto di essere povero, di essere un peccatore e diceva poche parole ma significative e che penetrano le nubi perché era umile. Ecco, la preghiera dell'umile penetra le nubi. Ecco, qui è un santuario francescano, Francesco è detto proprio povero ed umile e nel Vangelo Gesù dice beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. L'esperienza della preghiera di Francesco in questo luogo consiste proprio nel sentirsi perdonato da Dio, si riconosce peccatore e poi ad Assisi, alla Porziuncola, all'ingresso della piccola chiesa che si trova a Santa Maria degli Angeli, c'è una scritta in latino che dice così, petitionem tuam Francisce admitto, che vuol dire io ho accolto la tua preghiera, o Francesco. E qual era questa preghiera? Era proprio la stessa che abbiamo sentito nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, la preghiera del pubblicano che dice «O Dio, abbi pietà di me, peccatore! Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di me, peccatore!» È una piccola formula, una giaculatoria che colpisce il cuore di Dio. Qui siamo vicino alla statua del Sacro Cuore, le litanie dicono che il cuore di Gesù è una fornace ardente d'amore. Con la preghiera è un dono, non dipende dal fatto se noi siamo bravi, se abbiamo fatto tante cose belle e ci presentiamo a ricevere il premio. Non è questa la preghiera. La preghiera consiste anzitutto nell'ascoltare la parola di Dio e nel viverla. Quando Maria, la madre di Gesù, cerca di vedere Gesù circondato dalla folla e gli dicono «Tua madre è qui, vuole vederti», e Gesù dice «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco, questa è la preghiera. La preghiera è suscitata in noi dallo Spirito Santo, è lo Spirito che in noi grida «Abba, Padre!». La preghiera consiste allora nell'ascoltare la parola di Dio, quello che dice Eli a Samuele. Se il Signore ti chiama nel cuore della notte, tu torna e di «Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta». E poi agisci, fai quello che il Signore ti dice. Quindi la preghiera deve essere collegata a una conversione, alla vita. Nel libro di Tobia, al capitolo 13, si dice «Convertitevi a Lui con tutto il cuore, e allora Egli si convertirà a voi e vi mostrerà il suo volto». Invece quel fariseo che mette al centro se stesso, Dio non può fare niente, fa tutto lui. Dice «Io digiuno, io sono bravo, non sono come gli altri uomini». Ecco, non è questo l'atteggiamento giusto per entrare nella preghiera, ma ci vuole tanta umiltà. Poi è difficile la preghiera perché si tratta di un rapporto con il trascendente, con il tre volte santo. Noi invece siamo poveri, siamo fatti di terra. Quindi la prima cosa da comprendere è prendere coscienza di questa nostra povertà che però è amata da Dio perché il Verbo si è fatto carne, ha condiviso questa nostra vita, ha camminato per le strade degli uomini. Con la preghiera è quella che ti trasforma, che ti rende simile al Signore Gesù e che ti fa dire sia fatta la tua volontà. Il cuore della preghiera è il Padre nostro.
ecco, a conclusione dell'insegnamento del Padre Nostro, Gesù dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco, la prima cosa da fare allora è invocare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è già in noi per il battesimo, per i sacramenti, però dobbiamo lasciarlo agire, non dobbiamo ostacolarlo, non dobbiamo metterci noi a dire: dipende da me quello che devo ricevere dal Signore perché ho fatto tante cose. Non è una questione di meriti, è una questione di credere che Dio è buono e lodarlo per tutti i suoi doni, che sono tanti. La vera preghiera quindi è la preghiera di lode, poi anche la preghiera di intercessione, di richiesta, perché noi abbiamo bisogno, ma il Signore sa di che cosa noi abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Quindi nel pregare non dobbiamo mai sprecare parole, perché il Signore già sa quello di cui noi abbiamo bisogno. Ringraziamo il Signore allora per tutti i suoi doni e disponiamoci ora a ricevere la sua santa benedizione, concludendo questo incontro che spero possa aver suscitato in voi il desiderio di pregare, di incontrare il Signore, di aprire il vostro cuore a Lui, perché il cuore nostro, che spesso è indurito, un cuore di pietra, diventi un cuore nuovo, capace di amare, di essere ferito dall'amore di Dio per fare spazio e rendersi accogliente verso i nostri fratelli che incontriamo nel cammino della vita.

Quelle che conosciamo sono le opere di misericordia corporali, sono anche quelle che nel farle ci gratificano e ci danno un senso di sollievo, di pace, e che anche chi le riceve si sente in un certo senso considerato. Mentre ci sono le altre opere di misericordia, le cosiddette opere di misericordia spirituali, che sono un po' più impegnative e che da parte di, sia di chi le riceve sia da chi le fa, sono un po' pesanti. Pesanti nel senso che non tutti siamo disposti ad accogliere, ad accettare le opere di misericordia spirituali. Perché? Perché noi ci mettiamo sul nostro piedistallo e non pretendiamo che altri possano entrare nella nostra vita privata, perché le riteniamo private. Come per esempio, ecco, la prima opera di misericordia, insegnare agli ignoranti. Quando io vado a insegnare un qualcosa, vado a dire, e l'altro subito dice che io sono un ignorante, che io non le so certe cose, quindi ci si trova un pochino a disagio. Però questa misericordia è legata anche al comandamento del Signore, quella di andate e predicate il Vangelo a tutte le creature, cioè proprio in vista della salvezza, perché tutte le opere di misericordia sono in funzione della salvezza degli altri e nostra. Quindi ecco, insegnare agli ignoranti e insegnare loro la legge di Dio, il Vangelo di Cristo, proprio per poter sperimentare l'amore di Cristo, la bontà del Signore, la misericordia, e nello stesso tempo poter ottenere la salvezza. E di fronte a questa di fronte a questa opera di misericordia, cioè, noi dobbiamo metterci un atteggiamento di umiltà, perché solo quando io riconosco di essere ignorante, cioè di non sapere certe cose, allora sono disposto anche ad accettarle, ad accogliere. Viceversa, ci si mette sul piedistallo e c'è il rifiuto dell'altra persona che viene magari con umiltà ad insegnarmi un qualcosa. Quindi ecco, è legata anche a quest'altra virtù, la virtù dell'umiltà. Consigliare ai dubbiosi, ecco, cercare di dare il consiglio sempre in funzione della salvezza, non tanto un consiglio a livello materiale, ma in vista di una salvezza. Ovviamente poi il consiglio è anche sulle cose materiali, per evitare che l'altro possa sbagliare, possa errare, possa peccare. Quindi ecco, un consiglio, però anche lì c'è sempre quella tentazione di rifiutare l'altro che viene a darmi un consiglio. Ecco perché queste opere di misericordia spirituali sono un po' più dure e difficili da digerire, non tanto per chi, cioè, sia per chi le riceve come per chi è chiamato ad operare in questo senso, perché chi è chiamato ad operare si trova poi a trovarsi nella persecuzione, nella derisione, nell'umiliazione da parte degli altri, nello scherno, a subire lo scherno da parte degli altri, e questo ci porta anche molte volte a chiuderci noi stessi, a disinteressarci dell'altro. E mentre il Signore ci dice che dobbiamo, specialmente in questi momenti, rallegrarci, perché è grande la nostra ricompensa, cioè rallegrarci perché soffriamo per il Signore. Quindi ecco, queste opere. Poi un'altra opera di misericordia spirituale molto importante è quella di ammonire i peccatori. È quella ancora più dura di tutti, perché c'è sempre il rischio che l'altro ci risponde: tu pensa per te, non impicciarti, non farti gli affari miei. Mentre il Signore per bocca del profeta Ezechiele ci dice: figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per il tuo fratello. Se tuo fratello sbaglia e tu non lo correggi, io chiederò conto a te. Quindi allora ecco, ci si trova un pochettino tra l'incudine e il martello, come si suol dire, proprio perché c'è da una parte il pericolo di essere rigettati, rifiutati, e dall'altra parte però la forza dell'amore del Signore che ci spinge a. E allora ecco, ci si trova un pochettino a disagio in tutto questo. Quell'ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, anche questa, perché magari un conto
come si dice, un conto è morire, un conto è parlare di morte, un conto è soffrire, un conto è parlare di sofferenza. Cioè bisogna sperimentare per poter parlare, per poter dare all'altro, ecco, un conforto, una consolazione.

e farsi dire ah quanto è bravo, no, ma avvicinarsi all'altro, anche a chi pecca, nell'ammonire i peccatori, come diceva San Francesco, andare con il dolore, con la sofferenza per coscienti, perché l'altro ha sbagliato, a noi ci deve dispiacere perché l'altro ha sbagliato, allora ecco, questo dispiacere ci porta con amore e con umiltà a aiutare l'altro a correggersi, a venire fuori. Perdonare le offese, che è dura, perdonare le offese, non sempre è facile, perché dentro di noi c'è sempre quel risentimento, il rancore, la rabbia, l'odio, del resto la tentazione, la superbia che ci porta a dire io mi devo, ti devi far rispettare, devi farti valere, devi reagire a tutti questi soprusi che gli altri ti fanno. Quindi allora il perdonare le offese non è facile, però rientri in quell'atteggiamento di umiltà, guardando a Cristo servo, Cristo umile che accetta tutto per amore nostro, il servo di Yahweh, con umiltà. Lui che accetta la croce proprio per umiltà, ecco il perdono. Cristo che è stato capace sulla croce di dire Padre perdonali, non sanno quello che fanno. E questo dovrebbe essere, deve essere l'atteggiamento di ogni cristiano, questa capacità di riuscire a perdonare le offese guardando a Cristo, prendendo da Lui la forza, lo spirito, la grazia per riuscire a perdonare, quindi ad amare l'altro e addirittura pregare per i persecutori. Pregare per chi ci fa del male, pregare non tanto perché l'altro la smette di farmi del male, no, ma pregare per la sua conversione. Addirittura può esserci il discorso opposto, perché se io prego per la tua conversione, dopo tu la smetti di farmi del male, e se tu la smetti di farmi del male, io come faccio per avvicinarmi alla passione di Cristo, a condividere le sofferenze di Cristo? Quindi c'è, se vogliamo egoisticamente parlando, ai fini della salvezza, io sarei contento che tu continui a farmi del male, a perseguitarmi, perché io posso di più esercitare la pazienza per amore di Cristo. Invece no, il Signore ci dice di pregare per la sua conversione. È quello che mi interessa di più, la sua conversione. Se poi dalla conversione ne viene fuori il fatto che mi lascia in pace, umanamente parlando è tutto di guadagnato, ma spiritualmente parlando è una rimessa, tra virgolette. Quindi ecco, poi l'altra opera di misericordia, pregare, la preghiera, pregare per gli altri, non tanto per se stessi, ma la preghiera per gli altri è sempre in funzione di una salvezza, della carità. Tutto fate, ci dice l'Apostolo Paolo, dal punto di vista della carità, dell'amore. E sia che io viva, sia che io muoia, dice l'Apostolo Paolo, Cristo è presente in me. Avere gli stessi sentimenti di Cristo che mi portano a cercare il bene dell'altro, a considerare l'altro per quello che è, come un fratello, come un figlio di Dio. Un fratello che è stato redento dal sangue di Cristo. E l'ultima, diciamo, opera di misericordia spirituale è quella di, ecco, sopportare pazientemente le persone moleste. Quella sopportazione, quell'accettazione, è accettazione più che sopportazione, perché la sopportazione è un qualcosa che sa di costrizione, mentre l'accettare l'altro nasce dal di dentro, nasce dall'amore, non da un fare necessità virtù, ma la virtù, in questo caso la necessità, è l'amore di Dio, quindi io l'accetto, non lo sopporto, lo accetto appunto per amore di Dio. E questo un pochettino tutto quanto che, certo, nella vita pratica poi richiede anche un sacrificio e non trova gratitudine, perché noi andiamo alla ricerca di una gratitudine, del sentirci dire bravo. Del resto il Signore nel Vangelo dice, quando fai qualcosa, quando fai l'elemosina, quando preghi, quando digiuni, non metterti in mostra per farti dire bravo, la gratificazione, ma fai tutto nel segreto. E le opere di misericordia spirituale sono opere che rimangono nel segreto. Perché? Perché non c'è

un riscontro di gratitudine da parte degli altri, nemmeno dentro di noi possiamo sentirci di ah, quando sono stato bravo. Mentre no, se io faccio un qualcosa di materiale, le opere di materiale, le opere corporali, mi porta a dire poi ah, quando sono stato bravo. Ecco, dar da mangiare agli affamati, mettere, dar da mangiare a uno che ha fame, dire ah beh, mi sono, ho acquietato la mia coscienza perché ho aiutato un altro, quando sono stato bravo. E questo nelle opere spirituali non c'è, mentre in quelle materiali c'è questo senso di orgoglio che può annidarsi dentro di noi, che vanifica tutto quanto quello che abbiamo fatto, perché anche nelle opere di carità, di misericordia corporali, noi non dobbiamo pensare alla gratificazione nostra, ma dobbiamo farle per amore, perché altrimenti tutto quello che noi facciamo, se lo facciamo per sentirci gratificati, non vale a niente, perché il Signore del resto ce lo dice. Non è questo, ma è fate perché il Padre vostro poi vi ricompenserà, non quell'orgoglio, io sono bravo, no, non è quello, ma è spinti sempre dall'amore verso il Cristo. Solo che umanamente parlando queste altre hanno questo riscontro, è un incentivo, se vogliamo, a fare, a praticare di più quelle opere di misericordia corporali che non quelle spirituali, nelle quali tutto questo non c'è, ma c'è solo la pace dentro, perché poi una volta che uno ha agito per amore nell'aiutare il fratello che si trova nel bisogno, nella miseria, nella miseria spirituale, nel peccato, nel dubbio, nel pianto, nella sofferenza, e allora c'è questa gratificazione spirituale, perché io ho aiutato un fratello ad avvicinarsi a Cristo, a riscoprire dentro di sé l'amore e la presenza di Cristo, a riscoprire l'amore di Dio. Allora è questa la gratitudine, se vogliamo, la gratitudine che nasce dall'amore, coscienti di aver saputo dare e di aver potuto dare all'altro quella speranza, quella fiducia, quella fede che Cristo è venuto a portarci, quella fiducia nel Padre, sapendo che Dio ci ama nonostante tutto, nonostante noi, con le nostre miserie, anzi proprio perché fragili, proprio perché peccatori, Dio ci ama, perché Dio ama i peccatori. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a conversione, ci dice il Signore. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E noi dobbiamo metterci in questa situazione. Di fronte al Signore, noi siamo tutti malati. Allora la mia spinta mi viene proprio dal fatto di poter aiutare un fratello che si trova nel disagio, nella sofferenza, a riscoprire veramente la presenza di Cristo nella sua vita. Ricordiamo anche un attimino le opere di misericordia corporali, quali sono quelle che forse ci gratificano di più: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignuti, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati e seppellire i morti. Queste sono quelle materiali che sono più alla portata, mentre le altre, come abbiamo detto, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, insegnare ai dubbiosi, sopportare pazientemente le persone moleste, sopportare le offese e pregare Dio per i vivi e per i morti. Ecco, la preghiera non solo per i vivi ma anche per i morti, il suffragio, pensando che anche noi un domani, sperando che gli altri si ricordino di noi quando saremo nel mondo dei più, dell'aldilà.

libro di Tobia, al capitolo 13, si dice: contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutto il cuore. Ecco, il primo atteggiamento da avere nella preghiera è la contemplazione, vedere, lo sguardo della fede, che è uno sguardo profondo, è lo sguardo profetico, non è uno sguardo che si ferma alla superficie delle cose, ma sa scavare dentro. Il profeta, nella Sacra Scrittura, non è uno che sa che cosa avverrà domani, ma è uno che è capace di leggere nel presente l'azione di Dio. Infatti i profeti dicono: così dice il Signore. E potremmo dire che Francesco è stato un profeta per il suo tempo. È riuscito a vedere nella sua società il cambiamento, la presenza dello Spirito, un uomo aperto, attento all'azione di Dio. Quindi il primo atteggiamento da avere nella contemplazione, nella preghiera, è appunto questo sguardo di fede. Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Questa è la domanda che troviamo nel capitolo 18 del Vangelo secondo Luca. Ecco allora che ci sono varie forme di preghiera. Quella più bella, quella più antica, è proprio quella che ha origine nell'esperienza monastica, negli antichi monasteri, che è stata riscoperta molto dopo il Concilio Vaticano II, ed è la cosiddetta Lectio Divina, che si distingue in quattro passaggi, prendendo spunto proprio dal Vangelo, dove si dice: bussate e troverete, cercate e vi sarà aperto. Quindi si cerca leggendo nel testo biblico, poi con la meditazione si trova quello che c'è scritto in profondità e poi vi viene aperto, ecco la contemplazione. Quindi questi quattro passaggi sono la lectio, la meditatio, oratio, contemplatio, cioè la lettura del testo, leggere con attenzione, lentamente, senza andare di corsa, capire bene quello che il Signore ci dice, poi meditare, approfondire. La parola meditare significa mettere insieme il testo che noi leggiamo con la nostra vita, approfondire, quasi masticare, assaporare quella parola, come quando noi assaggiamo un cibo delizioso che ci piace. E già questo è un momento di gioia, perché ringraziamo il Signore, ci nutriamo di questa parola. Non a caso nella messa abbiamo le due mense, la mensa della parola, come se stessimo tutti insieme a nutrirci di questa parola che va masticata, che va meditata. Dopo questo momento della meditazione c'è la preghiera, quindi restare in silenzio davanti al Signore, e poi la contemplazione. Il Signore ci dà per sua grazia la gioia di incontrarlo, di vedere il suo volto. Dopo aver fatto questa esperienza, noi siamo quasi trasfigurati, come trasformati. Un po' l'esperienza di Gesù sul monte Tabor è un'esperienza di una divinità che lui nascondeva sotto il velo della sua carne, ma che momentaneamente Pietro, Giacomo e Giovanni, che stanno con loro, con lui, vedono, perché possano essere forti poi nell'affrontare il momento della passione, il momento della croce. Ecco, questi quattro momenti appunto della Lectio Divina nascono nella esperienza monastica. I francescani poi fanno loro questa esperienza, e tutte le preghiere della liturgia che si trovano per esempio nel Messale Romano vengono proprio da questa Lectio Divina, da questo riflettere sulla parola di Dio che ispira i testi della preghiera. Poi ci sono i salmi, ecco, la gran parte della preghiera, della liturgia delle ore, delle lodi al mattino, che ricordano la risurrezione del Signore, perché è il momento in cui sorge il sole, e la preghiera della sera, che ricordano la morte di Gesù, perché muore il giorno e il sole tramonta. Questi due momenti messi insieme formano il mistero pasquale, la morte e la risurrezione di Gesù. Ecco, Cristo Gesù, morendo sulla croce, ha distrutto il peccato e, risorgendo, ha vinto la morte. Quindi questo noi celebriamo sempre nella preghiera, la morte e la risurrezione di Gesù. Così noi siamo chiamati a far morire in noi lo scoraggiamento, la sfiducia, e a risorgere come rinnovati dall'ascolto della parola di Dio.
Ecco, questo mistero pasquale è il centro della liturgia e i salmi che noi troviamo nelle lodi, nei vespri, si sono formati nel corso dei secoli, addirittura 1000 anni prima di Cristo. E succedeva questo, che quando i pellegrini salivano al Tempio di Gerusalemme, portavano delle tavolette dove c'erano scritte delle preghiere e queste preghiere venivano bruciate davanti all'altare di Dio. C'è un salmo, il Salmo 140, che dice: come incenso salga a te la mia preghiera. E il fumo che saliva a Dio erano proprio queste preghiere che salivano in alto. Però i sacerdoti del Tempio, prima di bruciare queste preghiere, alcune le leggevano, erano talmente belle che se le ricopiavano. Ecco come sono nati i salmi, i 150 salmi, e l'ultimo di questi salmi è un salmo di lode, ecco perché la preghiera culmina proprio nella lode, e dice: ogni vivente lodi il Signore. Il testo originale dice, per l'esattezza, ogni respiro dia lode al Signore, come quasi se queste pietre, se l'erba, prima calpestando qui il prato si sentiva un profumo. Ecco, tutto loda il Signore, tutta la creazione è una lode a Dio. E nel Cantico delle Creature di San Francesco tutta la natura è invitata a lodare il Signore. Laudato sì, mi Signore, per Sora Luna, le stelle, per Madre Terra. Ecco, non è tanto ringraziare il Signore perché ci ha dato questi doni, ma laudato sì, mi Signore, attraverso, dalla terra. Ecco, Francesco invita tutta la creazione a innalzare un inno di lode a Dio. Ecco, spesso questa lode che sale dalla creazione non si ascolta perché è silenziosa, e spesso sulla terra risuonano i rumori della guerra, delle armi, delle bombe. Ecco, la preghiera deve cambiare il cuore dell'uomo, quello è il luogo della preghiera. È lì dove il Signore vuole entrare, vuole fare del nostro cuore la sua dimora, perché una volta trasformato il cuore dell'uomo, la vita dell'uomo, vissuta alla luce del Vangelo, possa essere una lode che sale a Dio e fa felice il suo cuore di padre, perché finalmente tutti siamo fratelli. Dissero una volta ad una persona questa domanda, fecero: quando è che finisce la notte e comincia il giorno? E allora questa persona cominciò a pensare, disse: beh, forse è quando io riesco a scorgere il profilo delle montagne, a vedere una casa. No, no, no, disse il maestro al suo discepolo, sai quando è che finisce la notte e comincia il giorno? Quando tu riesci a vedere in ogni persona un fratello da amare, allora comincia il giorno. Ecco, la preghiera è la luce di Dio che entra nei nostri cuori, e quando si perdona si ama, e quando si ama la luce di Dio scende su di noi e ci fa vedere in ogni persona un fratello da amare. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi, vi doni la sua misericordia, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi, sulle vostre famiglie, soprattutto sui malati, su coloro che attraversano momenti difficili nella loro vita, e con voi rimanga sempre. Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

di aver incontrato l'amore di Dio e di aver scoperto che l'amore di Dio per me era una chiamata a donare la mia vita totalmente a Lui, all'umanità attraverso questa comunità. Sono però stata una ragazza in ricerca dell'amore e ho pensato che l'amore per me sarebbe stato in un ragazzo. Però nella mia ricerca ho scoperto che l'amore di Dio per me è stato un amore più grande, in una chiamata speciale. E grazie all'incontro con Madre Elvira e la comunità Cenacolo ho scoperto che i nostri cuori sono fatti in modi diversi. Qualcuno è fatto per sposarsi, avere figli, amare Dio attraverso un uomo, attraverso donarsi alla famiglia. Invece altri cuori sono dall'inizio dell'eternità, sono fatti per amare tutti, bambini, malati, anziani, tutti i mariti, tutte le spose del mondo, donarsi a tutti. No, e ho scoperto dentro di me che il mio cuore era fatto per questo, avevo bisogno di spazio. E quindi ho capito che l'amore di Dio per me si esprime nell'amare tutti. No, e davanti a questo amore anch'io mi sono innamorata in Gesù. E quindi vi invito, no? Penso la bellezza di Dio Padre che pensa qualcosa speciale per ognuno di noi. Qualcuno è creato per questo, qualcuno è creato per quello. E di scoprire l'amore di Dio che passa, che è per me e che è come lo esprima tutti. No? Qualcuno sposato, qualcuno consacrato a Dio. No? E ringrazio alla provvidenza di Dio che mi ha fatto capire questo. Perché io sento che so bene che sarei rimasta una ragazza, una donna disperata se non avrei trovato il mio posto. No? E quindi questo è bello, di scoprire che Gesù ci chiama ognuno, ognuna a qualcosa di bello e di poter dire di sì e di seguirlo in quella vocazione. Anch'io ho detto il mio sì e sono molto felice.

Buongiorno a tutti, sono Suor Lucia. Una cosa che ho nel cuore che volevo dirvi e condividere con voi è che ho sperimentato nella mia vita e sperimento ancora ogni giorno che fidarsi di Dio è la cosa più bella. Allora dico anche a voi, mettete la vostra vita nelle sue mani, fidatevi perché Lui non delude, è un amico fedele. E quando fai dei passi di fiducia nel cuore, senti che l'amore di Dio ti abbraccia, senti che Lui provvede a tutto. Qualsiasi cosa stai vivendo, Lui provvede, come un padre che ama.

ho incontrato la comunità grazie all'incontro con Madre Elvira in Medjugorje, dove ho sentito forte la chiamata di vivere un'esperienza e poi anche di seguire Gesù, grazie a tutto quello che ha generato nel mio cuore, e poi la chiamata alla missione. Vivo nella missione del Perù da un po' di anni con i bambini abbandonati, orfani. E nella missione del Perù siamo un gruppo di missionari, di laici, di sorelle, famiglie, e viviamo come una famiglia. Cerchiamo di vivere il carisma della comunità attraverso la preghiera, il lavoro, l'amicizia vera tra di noi, e anche con il nostro intorno, con i poveri, con la gente, questi bambini che vengono da tante situazioni di abbandono, di maltratto, tanto feriti, cerchiamo di essere i loro padri e madri, no? Anche se sappiamo che la famiglia è qualcosa di insostituibile, cerchiamo di essere il cuore di Maria, il cuore di Gesù per loro, come ci ha insegnato Madre Elvira, no? Vogliamo che incontrino Dio. Vogliamo che incontrino Dio, questo è il nostro essere lì, essere la loro famiglia, essere un tramite per loro nell'incontro con Dio, nell'incontro con Maria, e che possano anche loro sentirsi amati, essere stati pensati, accolti da qualcuno. Nelle missioni abbiamo bambini dai più piccoli, proprio bebè, piccoli appena nati, fino a ragazzi, adolescenti, siamo per loro una famiglia che li aiuta nel cammino. Cerchiamo anche di avere un rapporto, di ricercare le loro famiglie di origine, oppure di accompagnarli all'adozione o di farli vivere con noi, di dargli anche un futuro, cercando di insegnare un lavoro, di farli studiare. La comunità è una grande famiglia che pensa al loro bene, no? E per noi è un privilegio vivere con loro, essere alla loro scuola, imparare da loro tutti i giorni. La misericordia, il perdono, la pace, l'amore, la gioia, no? Il saper ricominciare sempre. Grazie. Dio vi benedica.

0: buonasera, mi chiamo Graziella Maraviglia e mi trovo a Montorso oggi che è domenica con mia mamma, perché mia mamma dopo il sisma è stata portata qui, è stata diciamo accolta e accudita molto bene dai volontari che hanno fatto tanto. E la nostra situazione è che ci troviamo senza una casa per il momento e quello che vogliamo è riunirci, perlomeno riunire la famiglia. Io ho un marito, un figlio, un altro figlio sposato che lui vive da un'altra parte, però vorremmo almeno noi quattro andare a vivere insieme, questo è il sogno che abbiamo oggi.
1: Che vuoi
2: lì? Io l'ho detto.
1: Tutti insieme.
2: Tutti insieme. Io l'ho
3: detto. Quindi lavoro di Belforte, Filippo Nianna, e siamo qui perché casa ancora la deve controllare, non so se è agibile, non so se è agibile o no, non lo so. In settimana dovrebbero controllarla. Speriamo di sì, perché almeno si può ripartire, si può ritornare a casa. Siamo stati benissimo, sono tutti gentilissimi, tanto, tanto. Però casa è casa. Speriamo di finire questa settimana, speriamo di tornare a casa. Dillo mamma. Noi ti chiamo, mamma rivuole l'ambiente suo, perché mamma rivuole il suo ambiente, rivuole qui. Si trova bene, però non conosce le persone, non conosce l'ambiente, la malattia la porta, tante volte vedo che si stranisce, a casa lo fa molto meno. Però è così, comunque. Grazie, grazie tante, grazie troppo.
4: Alessandrina.
5: Ti voglio ringraziare?
4: Tutti i volontari.
5: Grazie. Come ti chiami?
4: Palmina. Palmina.
5: Vuoi fare un ringraziamento a tutti?
4: Tanti li ringrazio, tanto tanto.
5: Un saluto alla famiglia Marevisión. Saluti.
4: Saluti.
6: Più importante. No, è un buon centro dove queste persone stanno benissimo, sono trattate benissimo. E c'è un'animazione, non passano la giornata così vegetando, come si dice, no? Ma sono sempre impegnati e è bellissimo, ce ne fossero di questi posti.
7: Franco, grazie a tutti i componenti del centro che ci hanno assistito. E in particolare alle ragazze che ci stanno tenendo lieti, ci fanno piacere. Poi cosa posso dire? Una bella giornata è stata oggi, finita meglio, in allegria. Ringraziando a chi ha organizzato tutto questo.
8: Tante persone, Monsignore, chiamano qui a Marevisión ringraziando il cielo, credono in questa emittente televisiva non solo come strumento di evangelizzazione, ma anche come punto di ascolto, dove la preghiera, essendo autentica e sincera, qui si prega tre volte al giorno con delle adorazioni in diretta televisiva dalle 9 del mattino ma anche alle 2 del pomeriggio e poi segue la coroncina e le 9 di sera e anche durante la giornata chi vuole può venire qui, la cappella è consacrata e naturalmente c'è quindi l'apertura, anzi rinnovo l'invito per l'adorazione perpetua a chiunque voglia venire sia a conoscere gli studi sia a pregare con noi. Bene, queste telefonate sono spesso indirizzate verso una richiesta, è chiaro, o qualcosa che manca, una malattia, quindi la sofferenza porta sempre a richiedere maggiore preghiera e nella comunione di preghiera il fratello che chiama si sente in qualche modo consolato. Ma abbiamo notato che dopo la richiesta fine a se stessa c'è poi questa assenza di amore, questa incapacità di amare, che è più forte dello stesso desiderio di essere amati. Esattamente quello che diceva lei. Allora ci siamo detti cosa possiamo fare per stimolarci, perché noi in prima persona, ad amare di più, a essere testimoni di questo amore che Gesù ci ha lasciato. Cosa possiamo fare?
9: Ma vorrei rispondere con un esempio. Se io ho un blocco di ghiaccio e lo voglio abbattere, ho due modi. Con un martello lo spezzetto, oppure lo metto nel fuoco. Nel fuoco si scioglie immediatamente. La freddezza del cuore umano viene spesso colpita dal martello e a piccoli pezzi si scioglie. Ma se tu la infuochi di amore, un po' per volta si scioglie tutto. E l'acqua, se spegni il fuoco, che è molto debole, ma il fuoco che è alto, un fuoco che arde moltissimo, l'acqua la brucia, la trasforma in amore. Allora, se l'amore è grande e quindi se nasce da Dio, riesce a bruciare qualsiasi difficoltà, qualsiasi freddezza. Se invece questo amore è fragile, ogni freddezza lo bagna,
8: certo,
9: lo spegne e lo
8: soffoca.
9: Rende soffocato e inutile.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: The extraordinary prayer of all churches for reconciliation, unity and peace was inspired during a vigil of prayer held on Saturday night, November 19, 2005, in the Basilica of the Holy Sepulchre in Jerusalem. The very place where Christ died and rose again. On that night, a few lay persons joined members of the
1: stessi della morte e della risurrezione di Cristo. Quella sera alcuni laici si unirono a rappresentanti di due comunità monastiche per pregare. I partecipanti poi espressero gli uni agli altri una percezione concorde, l'urgente necessità di una grande preghiera di intercessione per il nostro tempo, per tutta la Chiesa, quella terrena e quella celeste, cominciando da Gerusalemme. Una preghiera fervente, costante e sostenuta, sorgente dal cuore di tutti i cristiani ispirati dallo Spirito Santo. Le grazie della riconciliazione, dell'unità e della pace sono infatti così grandi che tutte le forze di tutta la Chiesa devono essere impegnate. Oggi la Chiesa di Gerusalemme chiama tutte le comunità cristiane e tutti i cristiani ad unirsi a lei spiritualmente, dovunque essi siano, in forma privata o comunitaria, in comunione di preghiera per il nostro tempo, per la grazia della riconciliazione, dell'unità e della pace nella Chiesa e nel mondo. Si tratta di una preghiera fondamentalmente gioiosa, perché i partecipanti aderiscono per la stessa natura della preghiera all'unità chiesta da Cristo, che è fonte di gioia. Mediante il piccolo atto di conversione costituito dalla volontà di pregare insieme, essi si pongono nel movimento dello Spirito che fa nuove tutte le cose e infonde gioia nei cuori. La preghiera straordinaria comincia da Gerusalemme, la città santa, scelta da Dio nell'eternità e nel tempo, nella sua doppia dimensione terrestre e spirituale, per essere un luogo di promesse e di grazia particolare per il mondo e per la famiglia umana. Gerusalemme, dove si è compiuta la salvezza una volta per tutte, infatti ha una sua vocazione propria, quella di essere punto di partenza storico e simbolico delle più belle promesse delle Scritture. Gerusalemme è anche il luogo terrestre che ha visto la nascita nello Spirito Santo della Chiesa nel giorno di Pentecoste. A partire da Gerusalemme, Chiesa madre di tutte le Chiese, viene proclamata a tutte le nazioni, a nome di Cristo, la buona notizia e il pentimento in vista della remissione dei peccati. Quando partecipano alla preghiera straordinaria, i cristiani sono chiamati a seguire il cammino spirituale della Settimana Santa, a sottoporsi alla volontà del Padre come Cristo al Getsemani, a pentirsi per i loro peccati e ad associarsi alle sofferenze di Cristo sulla croce, trasfigurate dal suo amore, per dare senso alle proprie sofferenze. Ha posto all'azione del male. Chiamando tutti i cristiani ad una preghiera straordinaria, la Chiesa di Gerusalemme invoca su di essa l'unità nello Spirito, affinché a partire da Gerusalemme si realizzi l'unità della Chiesa secondo il piano di Cristo, sotto l'azione potente, irresistibile e gioiosa del Paraclito. Chiama alla riconciliazione e alla pace all'interno della Chiesa come presupposto di pace per il mondo. Adempie così alla sua vocazione escatologica, richiamando la Chiesa a essere luce del mondo e sale.

0: I concelebranti stanno entrando nella chiesa dove ci troviamo, la chiesa cattedrale di San Giorgio, la cattedrale anglicana in Gerusalemme. Vedete questa bella chiesa che ospita la grande preghiera di intercessione per l'unità. È stata costruita verso la fine della metà del 1800 proprio come chiesa cattedrale della comunità anglicana che già era insediata qui a Gerusalemme da alcuni anni. Partecipano alla concelebrazione rappresentanti di diverse chiese che sono in Gerusalemme, la Chiesa Cattolica Romana, gli Armeni Ortodossi, Copti Ortodossi, Greci Cattolici, Melchiti, gli Evangelici Luterani, rappresentanti della Chiesa Siro Ortodossa, degli Etiopi Ortodossi, e vi è anche il nostro nunzio apostolico, Monsignor Giuseppe Lazzarotto. Come vedete anche i partecipanti, quanti sono giunti, ci hanno raggiunto nella chiesa cattedrale, sono numerosi e provenienti da diversi luoghi delle chiese che sono in Gerusalemme. Vuole essere un momento sia gioioso sia di speranza, perché la discesa dello Spirito possa veramente trasformare il cuore di tutti i fedeli e condurli all'unità. L'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori dallo Spirito che vive in noi.
1: Alleluia. We sing together our first hymn, Praise to the Lord the Almighty, the King of Creation.
0: Come avete potuto notare, la celebrazione sarà in due lingue, in inglese e in arabo. Sarà mio compito accompagnarvi nello svolgimento della preghiera, dandovi commenti e a volte anche la traduzione in italiano delle preghiere. Questo inno di inizio è ben conosciuto da tutti noi italiani. Musica ci è nota, la usiamo nelle nostre celebrazioni, nelle nostre chiese. Le parole dell'inno ci dicono: lode al Signore, l'Altissimo Re della creazione. È davvero un inno di lode, di riconoscimento di Dio, della sua sovranità. Riconoscimento delle sue capacità di sorpresa.

attraverso le sue azioni meravigliose. È un invito anche a mettere da parte le sofferenze, le preoccupazioni, i timori, per sapere abbandonarsi e salire sulle ali della sua misericordia. Una lode al Signore e un'adorazione di Lui che coinvolga tutta la terra.

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto al nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: l'inno che viene cantato ora è uno dei più antichi, forse il più antico inno cristiano, risale alla fine del III secolo, forse del IV, inizio del IV secolo. È un inno a Cristo. Viene cantato in inglese, in una traduzione ufficiale della Chiesa anglicana del 1834. Le parole di questo inno, intitolato Luce gioiosa, suo titolo originario, dalle prime parole con cui inizia in greco, Phos Hilaron, luce gioiosa di gloria santa, del Padre Celeste immortale, Santo, Beato Gesù Cristo. Giunti al tramonto del sole, nel vedere la luce della sera, cantiamo il Padre, il Figlio e il Santo Spirito di Dio. Sei degno di essere cantato in ogni momento con voci sante, Figlio di Dio, tu che dai la vita. Per questo il mondo ti glorifica.
1: Our responsive psalm. Great is the Lord, and greatly to be praised, in the city of our God, his holy mountain. Beautiful in elevation is the joy of all the earth. Mount Zion in the far north, the city of the great king.
0: L'assemblea prega ora con il Salmo 48.
1: God has shown himself a sure refuge.
0: Grande il Signore, degno di ogni lode,

nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.

0: È simile al vento orientale che sguarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra. Gioisca il monte Sion, esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alla generazione futura: questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. Egli è colui che ci guida in ogni tempo. Viene proclamata ora la parola di Dio, l'inizio del capitolo secondo del libro degli Atti degli Apostoli, l'inizio del racconto della Pentecoste. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia e dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi e Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponte e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia fin vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio.
1: When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like a rush of a violent wind and filled the entire house where they were sitting. Divided tongues as a fire appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit gave them ability. Now there were the
0: La stessa lettura del libro degli Atti degli Apostoli viene ora proclamata in lingua inglese e sarà poi proclamata anche in lingua tedesca.
1: Amazed and astonished, they asked, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in our own native language, Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. In our own language, we hear them speaking about God's deeds of power. The word of the Lord.
2: Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11.

0: Let us stand and sing together the second hymn, Tell Out My Soul the Greatness of the Lord, the Magnificat.
1: Il decano della cattedrale invita i partecipanti a cantare il Magnificat.

L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre.

0: La seconda lettura che viene proclamata ora in lingua araba è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo settimo. No, capitolo 16 di Giovanni.
1: الإنجيل المقدس بحسب البشير يوحنا

0: Ascoltiamo l'omelia dell'Arcivescovo anglicano, Sua Eccellenza Suhail Dawani. Desidero dare il benvenuto a tutti e a ciascuno di voi nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. In particolare benvenuto ai nostri cari fratelli in Cristo, gli arcivescovi, i vescovi, i padri e le sorelle di tutte le chiese che sono in Gerusalemme, con i quali celebriamo la festa di Pentecoste. I sempre santi luoghi cristiani di Betlemme e Gerusalemme hanno ricevuto una speciale attenzione recentemente a seguito della storica visita di Papa Francesco e del Patriarca Bartolomeo. Uno dei più importanti momenti della loro visita avvenne proprio qui a Gerusalemme, dove i due grandi capi delle chiese si sono abbracciati nell'atrio del Santo Sepolcro. Mi sono ricordato del Salmo 133. Quanto è bello e gioioso che i fratelli vivano insieme. Mentre ci riuniamo a Gerusalemme per celebrare la Pentecoste, ci ricordiamo che l'unità della casa di Dio è insieme preghiera del Signore e opera dello Spirito. Per San Luca, la venuta dello Spirito era per tutte le genti. La missione dello Spirito è per il mondo intero, per la sua redenzione e per la sua salvezza. Il battesimo dello Spirito è stata una effusione che ha riempito lo spirito umano. È venuto nel cuore delle nostre divisioni, delle nostre lingue, culture e valori. E ha parlato la parola dell'unità, della inclusione, della uguaglianza. Sfortunatamente, lo spirito che vuole guidarsi insieme può essere anche ignorato da alcuni. Questi possono avere un punto di vista simile a quei pochi della prima Pentecoste, per i quali lo spirito è un concetto superficiale, non radicato nella realtà. Vi sono alcuni che ritengono che divisione e conflitto sono e sempre saranno realtà degli esseri umani. Tra questi vi sono alcuni che vedono la religione come parte della ragione per la discordia umana e non parte della soluzione, poiché di fatto la religione separa persone, persino quelle della stessa religione. Il giorno di Pentecoste lo Spirito scese su ogni persona presente nella casa. Non siamo certi se questo significa che è sceso sui 12 apostoli oppure sui 120 credenti che sono stati citati poco prima. Ciò che sappiamo è che ciascuno fu capace di proclamare il messaggio della buona novella di Dio in Gesù Cristo. È il messaggio che dice che Dio ha tanto amato il mondo da avere dato tutto per Lui. La manifestazione dello Spirito, dice San Paolo ai Corinti, è per il bene comune di tutti i popoli, ovunque. Parlando davanti alla tomba vuota di Gesù, il patriarca ecumenico Bartolomeo ha detto che la paura, il fanatismo religioso e l'odio per le persone di altre fedi e razze possono essere vinti dall'amore. Il messaggio della tomba, donatrice di vita, è chiaro. Ama il prossimo, il diverso da te, i credenti di altre fedi e di altre confessioni. Quando Gesù sta in mezzo alla comunità, allora c'è la pace. Il dubbio e la paura sono sostituite dalla fede e dalla fiducia. Miei cari, non abbiamo nulla da temere. Lo Spirito di Dio ci chiama e ci rende capaci di essere testimoni della buona novella di Dio in Gesù Cristo. non è un messaggio per pochi, ma per tutti. Non è un messaggio per un popolo solo, ma per tutti i popoli della terra. È un messaggio per il mondo intero. Nella forza dello spirito di Pentecoste possiamo amarci gli uni gli altri, vivere in unità. In tale casa di fede il Signore è presente per portare la sua benedizione di pace, di guarigione, di gioia. Possa la nostra Pentecoste essere come la prima, dove tutti siamo in armonia e viviamo insieme nell'unità. E possiamo dire con il salmista: O Signore, quanto sono varie le tue opere, tutte le hai fatte con sapienza, la terra è colma delle tue creature. Ecco il mare, grande e infinito, brulicante di innumerevoli esseri viventi, piccoli e grandi. Tutti questi aspettano da te che tu dia loro cibo al tempo opportuno. Quando tu lo doni, essi si raccolgono, vengono a te. Tu apri la tua mano e li sazi di ogni cosa buona. Quando tu mandi il tuo spirito, essi sono creati e tu rinnovi la faccia della terra. Possa la gloria del Signore rimanere per sempre. Possa il Signore essere la gioia di tutto il suo popolo. Amen.
1: When you give to them, they gather it up. When you open your hand, they are filled with good things. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in all his people. Amen.

capi delle chiese insieme adesso benedicono l'acqua. La ricordo ancora una volta del battesimo, di quella realtà trinitaria di salvezza nella quale siamo stati immersi, nella quale abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. Lo Spirito che ci ha resi capaci di amare, di pregare, di vedere Dio.

a partire dall'altare, i capi delle chiese hanno acceso la candela della vita, della speranza, della risurrezione e la consegnano ai fedeli che partecipano alla celebrazione, alla preghiera.

بركة بركة دي عيا. أجل السيوة.

0: دعونا نصلي من أجل السلام. Let us pray for peace. O Lamb of God, you take away the sins of the world.
1: Preghiamo ora con le litanie per la pace.
0: O Lamb of God, you take away.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Lord, have mercy.
1: Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
2: Heavenly Father, we thank you for the birth in Bethlehem.
1: Le intenzioni di preghiera vengono espresse in lingua inglese e in lingua araba.
2: Full of grace and truth. Lord, in your mercy.
1: Sono preghiere di ringraziamento e di intercessione. Noi ti ringraziamo per la sua vita, per la sua morte qui in Gerusalemme, dove ha preso su di sé i nostri peccati e le nostre sofferenze, e per la sua gloriosa risurrezione con la quale ci ha donato la nuova vita in Lui. Noi ti ringraziamo per averci affidato il ministero del perdono, della riconciliazione e della pace, per la guarigione delle tue creature. Ti preghiamo per le vittime del sangue, della violenza, della persecuzione verso coloro che sono in pericolo in questa terra, in Siria e in ogni parte del mondo.
2: Lord, in your mercy.
1: Ti preghiamo per coloro che piangono i loro cari morti in azioni di violenza. Ti preghiamo per i bambini e i giovani, riempili di speranza per il loro futuro. Ti preghiamo per chi suscita violenza, volgi i loro cuori sulla via della pace.
2: Lord, in your mercy.
1: Manda il tuo Santo Spirito su di noi, sui responsabili delle Nazioni Unite e sulle autorità di tutti i paesi, perché cerchino e promuovano la pace. Padre del Cielo, ti preghiamo e ti glorifichiamo. Tu solo sei il rifugio di questo tribolato mondo.
0: Together we pray لنصلي معا قائلين
1: Tutti insieme, la preghiera conclusiva. Signore Dio Onnipotente, tu hai creato tutti i popoli della terra per la tua gloria, per servirti in libertà e in pace. Dona a noi e ai popoli di tutte le nazioni zelo per la giustizia, fortezza nella pazienza, affinché ognuno usi la libertà in armonia con la tua volontà. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con te con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen. L'Arcivescovo Presidente della preghiera esprime a nome di tutti la preghiera. Per la venuta dello Spirito, del discernimento, della sapienza. Preghiera per le missioni. O Dio e Padre di tutti i cieli ti adorano. fa che anche tutta la terra ti adori. Le nazioni ti obbediscano, ogni lingua ti lodi e ti benedica. Gli uomini e le donne ti amino e ti servano in pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.
2: Allahumma al-Qadir, alladhi tudhiru fi 'abidika 'alamati hubbi.
1: O Signore, tu manifesti nei tuoi servi i segni della tua presenza. Manda su di noi lo spirito dell'amore, in modo che, amandoci l'un l'altro, la tua abbondante grazia aumenti in mezzo a noi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
2: Lord, make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us sow love. Where there is injury, pardon. Where there is discord, union. Where there is doubt, faith. Where is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Grant that we may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. Amen.

0: Most holy God, the source of all good desires, all right judgments,
1: in inglese la preghiera ben nota a tutti noi, attribuita a Francesco di Assisi. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove è discordia che io porti l'unione, dove è il dubbio che io porti la fede, dove è disperazione che io porti speranza, dove è oscurità che io porti luce, dove è tristezza che io porti gioia. O Signore, donaci di cercare di consolare piuttosto che essere consolati, di comprendere più che essere compresi, di amare più che di essere amati, e donando che si riceve, e perdonando che si è perdonati, e morendo che si risuscita a vita eterna. Amen.
2: Almighty Father, whose blessed Son before his passion prayed for the disciples that they might be one, as you and he are one, grant that your church, being bound together in love and obedience to you, may be united in one body by the one Spirit, that the world may believe in him whom you have sent, your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God now and forever.

l'inno che ci conduce verso la conclusione della preghiera ricorda la Chiesa fondata sulla parola, sulla vita di Gesù. Unico fondamento della Chiesa è Gesù Cristo il Signore. Egli l'ha creata con l'acqua e la parola, egli è disceso dal cielo per farla sua sposa, con il suo sangue l'ha acquistata, per darle vita morì. La Chiesa è da ogni nazione, sempre, una su tutta la terra. Il suo statuto di salvezza è un Signore, una fede, un battesimo. In un solo nome benedice, distribuisce lo stesso nutrimento, sostiene con una sola speranza, dotata di ogni grazia. Sulla terra è unità con Dio, l'uno in tre. Ha una mistica dolce comunione con i suoi figli e le sue figlie, che il Maestro guida per mano al suo giardino.

0: نبارك الرب. هللويا هللويا.
1: A conclusione della celebrazione ecumenica, i concelebranti invocano la benedizione di Dio sul popolo radunato nella preghiera.
2: Amen.

Si conclude così la undicesima preghiera straordinaria per l'unità delle chiese e dei cristiani. Non è certamente l'unica preghiera ecumenica che vivremo ancora in spirito ecumenico per la Chiesa distribuita nella ecumene in tutto il mondo abitato, proprio per obbedire alla preghiera di Gesù che tutti siano uno e per dare alimento anche alle nostre speranze. I discepoli del Signore devono camminare verso l'unità con tutte le debolezze e i condizionamenti della storia. Buona Pentecoste a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. San Michele, che in questo luogo ci accompagna a un'esperienza nuova, più profonda, più vera del Signore, perché questo ci ha promesso. Ho scelto questo luogo per aiutare le persone a fare esperienza dell'amore di Dio. Dove si spalanca la roccia verranno perdonati i peccati. Peccati è sempre mancanza della conoscenza dell'amore di Dio da parte nostra. Riconosciamoci peccatori che non sappiamo quanto Dio ci ama, perché questa Eucaristia sia proprio un passo nuovo, più profondo nell'amicizia con Lui, nella conoscenza di quell'amore, che poi diventerà, se lo accogliamo, una vita nuova in noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Joatam, figlio di Uzzia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: vai incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seariasub, fino al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia, hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di

0: 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete non resterete saldi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Dio ha fondato la sua città per sempre. Dio ha fondato la sua città per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Dio ha fondato la sua città per sempre. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio, nei suoi palazzi, un baluardo si è dimostrato. Dio ha fondato la sua città per sempre. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Dio ha fondato la sua città per sempre. Là uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Dio ha fondato la sua città per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te. Già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Bene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo, i nostri peccati. Cari fratelli e sorelle, non siamo più abituati a sentire queste parole nelle nostre orecchie. Pensate un attimo, quando mai noi abbiamo sentito nella nostra vita da parte di qualcuno guai a te? Oggi siamo arrivati a una cultura in cui dire una cosa del genere sembra essere una grave offesa all'altro, e quindi non so, sarebbe bello verificarlo, se qualcuno non ha fatto delle cause a un altro perché si è permesso di dirgli una cosa simile. Una madre che dà una sculacciata al suo figlio, e adesso il figlio chiama telefono azzurro, si chiama, così si chiama mi pare, no? Perché come si è permessa la madre dare sculacciata al suo figlio? E in fondo la sculacciata vuol dire guai a te, se fai quello che fai, ti comporti male, devi migliorare, devi crescere. Non si può più dirlo, perché, ecco, la nostra cultura dice, adesso si educa senza stress, no? Come dire, io dico, provate a pensare che una madre deve pulire la casa, ma non deve essere stressata. Qual è il segno dello stress? Il sudore,

stanchezza. Quindi proviamo a pulire la casa senza sudare, senza stancarsi, così come si quando si passeggiata tranquillamente. Cioè, cos'è questa idea che dobbiamo vivere senza stress? È una menzogna. Perché non si pianta nulla nella terra senza fatica. E siccome la fatica crea stress, quindi togliamo le fatiche, sacrifici. Io sono polacco, adesso abbiamo una ministra in Polonia della sinistra che ha fatto una legge nuova. Ha vietato a far fare compiti a scuola. Bambini, giovani non devono più fare compiti. Perché? Perché è stressante. Problema di fare così o fare cos'ha. La domanda è: ma cosa veramente è la vita e come funziona la vita? Perché noi possiamo sperare di volare e poi buttarci giù nel precipizio e solo se sopravviviamo siamo fortunati, perché non abbiamo le ali. Se non si accetta questo limite e si vuole fare uccello, domani non ci siamo più perché siamo morti. E in tante cose della vita, il mondo in cui viviamo ci ha messo in testa delle modalità di vita che sono false. Ecco, i giovani, no? Ogni tanto sento qualcuno che 5 giorni alla settimana di lavoro stancante, stressante, pesante, dove uno va come se fosse come se andasse a una condanna, e poi 2 giorni di settimana bisogna sballarsi perché uno deve recuperare un po' di non so che cosa. Ma è questa la vita? Cioè, prima peso del lavoro, poi si sballa che finisce male. Siamo diventati irrazionali. Il demonio è bravo a metterci in testa le sue menzogne e noi abbiamo ascoltato così attentamente la sua voce, ma abbiamo messo da parte quella di Dio e ci stiamo distruggendo. Allora Gesù oggi dice: guai, guai, dobbiamo usare questo termine, perché è un termine buono. Dobbiamo scuoterci quando le cose non funzionano. Mi sembra che nella psichiatria, quando c'è una persona grave malattia, a volte si usa elettroshock, si scuote la testa della persona sperando che ritorni a una normalità, a una ragione vera di vita. E Gesù oggi dice alle città dove, ecco, Gesù ha fatto un sacco di miracoli e li ha fatti in alcuni posti più che negli altri. E oggi a queste città dove ha fatto più miracoli possibili, dice: guai a voi. Come dire, una mamma che ha prediletto un figlio in modo particolare e ha avuto attenzioni su attenzioni su attenzioni, più degli altri. E a un certo punto questo figlio cosa ha fatto? Ha sperperato tutto, ha risposto male, è diventato viziato in tutto. E quindi a un certo punto la mamma dice: basta, guai a te se continui a vivere così. Tutti i doni che hai ricevuto, cosa ne hai fatto? Ecco, anche noi siamo equipaggiati da Dio in modi meravigliosi. Basta pensare sui nostri talenti, alla bellezza delle donne, alla intelligenza degli uomini, non so, tutte le cose che abbiamo, tutte le cose belle che Dio ci ha fatto. Cosa ne abbiamo fatto di questa bellezza, di questo dono? Perché il peccato di Betsaida, di Cafarnao, forse non è dei peccati particolari, c'è un peccato grave di tutti noi, di cui tante volte non ce ne rendiamo conto e non ci pentiamo e non cambiamo. Ecco che non ci accorgiamo che la vita è un dono. Ha diritto l'operaio, ha diritto il datore di lavoro, tutti hanno diritti, i doveri nessuno. E quindi tutto per me e io per nessuno. Ma così funziona la vita? No. E anche questa è una falsa idea sulla vita. Complica solo la vita. E quindi niente gratitudine. E dove non c'è gratitudine, non c'è un cambiamento, non c'è una disponibilità, non c'è un'attenzione all'altro. C'è questo io pieno di sé che o calpesta o pretende e si gonfia delle cose che riesce.

a fare è una autodistruzione man mano nella nostra vita, e solo quando diventiamo a volte grandi ci accorgiamo, magari rimpiangiamo per grazia di Dio che era un errore. Forse dobbiamo fare un po' più di conti attenti con la nostra vita. Ecco, fermiamoci nella nostra vita a guardare a quanti doni abbiamo ricevuto, quanti doni, a partire dalla vita biologica stessa. Noi abbiamo un dono continuo di Dio addosso. Fermarci a guardarlo e dire grazie Signore per questo e per quello e per quell'altro. E quello che non ho o quello che non riesco, se gli chiediamo qualcosa, un bambino che piange perché chiede qualcosa alla mamma, la mamma gli darà quella cosa se è buona per lui, senz'altro, tanto più Dio per noi. Chiediamoci al Signore che questo scuoterci ci aiuti a essere più realisti nella vita, più grati di fronte a tanti doni del Signore e più disponibili, ecco, a che quei doni diventino in noi vissuti bene. Quando sono doni vissuti bene? Quando sono messi al servizio degli altri. Tutto quello che siamo, se diventa dono, non è sprecato. È un po' come mi viene in immagine, pensate che una mamma ha nel grembo il bambino. Se la mamma è gelosa di quel bambino, non lo vuole andare, potrebbe tenerselo, sì, soltanto che tutte e due muoiono se non lo partorisce. Non è possibile che la donna se lo tiene, è mio figlio, è che bello, ce l'ho dentro. Dopo 9 mesi o nasce o tutte e due muoiono. È così con la vita. Noi facciamo questa, teniamo, accumuliamo, per che cosa? Chiediamo al Signore che il suo dono fecondi in noi la nostra vita al dono, che diventiamo capaci di essere in tutto quello che sappiamo, abbiamo, riusciamo a condividerlo, darlo. In fondo anche chi si sposa ti amerò per sempre, cioè io sarò dono per te fino alla morte. Questa è la promessa che si fa nel matrimonio. L'uno all'altro, io sarò dono per te, non tu che ti userò per i miei comodi. Io sarò dono per te, cercherò di farti felice nel bene che ti posso dare.

0: Ci alziamo in piedi. Al Signore che ci ha creato per la vita, presentiamo le nostre invocazioni perché ci conceda l'abbondanza dei Suoi santi doni e la sicurezza della Sua protezione. Diciamo, ricordati di noi, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore. La storia dell'umanità è costellata di violenze e di guerre, perché nessun popolo nutra più sentimenti di odio verso un altro popolo, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Libertà e stabilità, concordia e benessere hanno sempre nella religione un fondamento e una difesa, perché gli individui e le nazioni trovino nella fede in Dio la forza per riconoscersi sempre più amici e fratelli, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché nella Chiesa non manchino mai profeti dal linguaggio schietto e forte come Cristo, capaci di essere annunziatori instancabili e coraggiosi della verità, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché non chiudiamo l'orecchio del cuore agli inviti di Dio e ai messaggi di quanti lo rappresentano, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Dio, sorgente di vita perenne, dopo i fuggevoli giorni terreni, conceda a tutti i defunti di partecipare al banchetto eterno dei cieli, preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore. Affidiamo al Signore le intenzioni che portiamo nei nostri cuori.

affondiamo nel fango delle tentazioni e degli scandali. Unico nostro sostegno sei, o Dio onnipotente, che nell'alto dei cieli segui senza stanchezza lo svolgersi della storia, guarda e agisci, perdona e risana. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore benedetto. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasforma formali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. Hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Antonio, Antonia, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Camillo dell'Ellis, San Michele Arcangelo, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la bella speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. La pace sia con voi. La pace sia con voi. Agnello.

Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e ti sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Affidiamoci all'intercessione aiuto di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, io sono padre Luca Ruggeri, sono sacerdote dell'opera di Gesù Sommo Sacerdote e sono parroco in Abruzzo nella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista. Si trova a Campli, nella diocesi di Teramo, dove faremo questo momento di preghiera in onore della Regina della Pace. Questa è un'iniziativa della Carovana della Pace, iniziativa nata in Messico che si è diffusa in tutto il mondo. E grazie anche a questa iniziativa il Signore veramente è riuscito ad arrivare in tantissime parrocchie, in tantissime parti del mondo per portare la luce che appunto nasce, come vedremo anche nella processione, dallo Spirito Santo. E volevo, ecco, con voi anche promuovere questo momento di preghiera, sapendo che la situazione mondiale attuale è una situazione di grande pericolo. E la nostra Regina della Pace ci ha avvertito e ci ha chiesto anche di approfondire, di aumentare la preghiera. Come molti di voi sanno, la preghiera è l'unica cosa che di fronte a questa situazione mondiale ci può salvare dalla guerra e anche dalle situazioni che stanno in questo momento aumentando di gravità. Così chiedo anche a voi, chi ci unisce in preghiera, di pregare per la pace nel mondo. Ognuno di noi è importante, la Madonna spesso ci chiede di essere le sue mani tese, allora vogliamo anche noi, insieme a Maria Vision, in comunione con tutto il mondo, aiutare la Madonna a salvare il mondo e a portare anche la pace lì dove c'è bisogno. In comunione di preghiera chiedo anche a voi la vostra preghiera per noi, per questa serata, che la Madonna possa guidare ogni nostro passo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo è carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce. Rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Ci troviamo qui davanti a Gesù in diretta da Trestina per passare questi momenti silenziosi di intimità, momenti che ci servono per far crescere il nostro credo, la nostra conversione. E iniziamo subito ad aprire il cuore per accogliere i suoi prodigi, non come spettatori, ma come peccatori redenti. Recitiamo insieme il Credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, un ingenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza.

sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno. Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, e professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo.

Signore Gesù, piega la nostra durezza di cuore. Spesso vediamo i tuoi miracoli quotidiani, ma restiamo indifferenti. Ti prego, Signore, donaci occhi nuovi per riconoscere la tua presenza, liberandoci dall'orgoglio di crederci già salvi. Fa che la tua parola, Signore Gesù, scuota la nostra pigrizia spirituale. Fa che il dono della tua grazia non vada perduto in noi. Per questo ti chiediamo, Signore, il dono di una conversione sincera. Ti chiediamo di destarci dal sonno dell'abitudine e dal compromesso. Guarisci, oh Gesù, ogni cecità, soprattutto quella che ci impedisce di pentirci. Donaci lacrime di consolazione e di santo timore. Rendici pronti a cambiare vita per amore del tuo regno. Accogli, oh Gesù, il nostro desiderio di rinascere oggi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, splendore del Padre e della sua immagine, noi ti riconosciamo presente nel sacramento del pane e del vino e ti adoriamo. I nostri occhi non possono fissare la tua gloria e sostenere lo splendore della tua luce divina, ma in questo sacramento noi ti riconosciamo e ti adoriamo nella fede, come gli angeli e i santi ti contemplano e ti lodano in cielo. Anche noi speriamo un giorno di poterti incontrare. Mentre camminiamo nella fede e nell'attesa, abbiamo come conforto la tua parola e questo santissimo sacramento del tuo corpo. Di due cose infatti abbiamo tanto bisogno in questa vita: di cibo e di luce. E tu ci hai donato il tuo corpo come nutrimento dello spirito e la tua parola come luce del nostro cammino. Ti rendiamo grazie, Signore, per questa duplice mensa con la quale registro Tu hai manifestato così il tuo amore per tutti gli uomini e le donne e hai preparato un grande convito per tutti i popoli. In esso, non più l'agnello Signore, ma il tuo stesso corpo e il tuo sangue ci vengono dati. E noi gustiamo la gioia della tua mensa. Il nostro amore. Al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti. Svegliando il cuore. Di fronte ai richiami di amore che Gesù ci fa, Lui ci invita sempre. Quindi non induriamo la nostra anima, ma lasciamoci trasformare dalle sue meraviglie quotidiane. Signore Gesù, dinanzi ai tuoi prodigi, i nostri cuori si riscoprono spesso tiepidi. Oggi non lasciarci sordi ai tuoi inviti, ma scuoti la nostra anima. Donaci un sincero spirito di conversione. Fa che sappiamo vedere la tua mano paterna negli incontri e nelle fatiche che facciamo oggi. Di bastare a noi stessi. Insegnaci, o Signore Gesù, l'umiltà dei piccoli.

Fa in questo giorno della nostra preghiera un canto di lode. Signore, ti chiediamo il dono del tuo Santo Spirito che ci dà forza e che ci dà luce. La luce che serve per illuminare i nostri passi e la forza della gioia. Fare questo per tutti noi, formarci in una guida per la nostra vita quotidiana. Quindi ascoltiamo un canto allo Spirito Santo e lo rivolgiamo al nostro Signore Gesù.

Lodato, ringraziato, adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ben ritrovati di nuovo, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna, in questo nostro appuntamento quotidiano, fatto di preghiera, di amore verso Gesù, dove lo Spirito Santo ci convoca qui, chiamati da Lui alla Sua presenza, per offrire una preghiera. E Maria Visionna vi permette di fare questo per chi non può andare in chiesa, per pregare insieme a nostro Signore Gesù. Potete chiamare allo 075 81 36 35. Oppure scriverci semplicemente un messaggio sul nostro numero di WhatsApp che vedete sul vostro schermo. Preghiamo e affidiamo tutte le vostre intenzioni al Sacro Cuore di Gesù e chiediamo sempre l'intercessione della nostra Mamma Celeste Maria Santissima. Le nostre gioie. Ti preghiamo per i sofferenti, per tutti coloro che vivono nella miseria, nella povertà. Ti preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca. Ti preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose. Che il tuo Santo Spirito, Signore Gesù, li illumini sempre. Si stanno affidando a Gesù per le loro intenzioni. E per tutti voi farò un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E come sempre inizio dalle vostre intenzioni di preghiera che ci avete mandato oggi. Preghiamo per Gabri da Modena che affida al Signore la salute di tutti gli ammalati. Preghiamo per Giovanna che affida a Sebastiano e prega per la sua salute e conversione. Bisogni. Affida Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Niccolò al cuore immacolato di Maria. E accogliamo subito la prima preghiera in diretta. Chiediamo di richiamare, purtroppo è cascata la linea, e continuiamo ad affidare le vostre intenzioni che sono tantissime come sempre. Preghiamo. Per Elisa dalla Calabria, per la sua salute fisica e spirituale. Preghiamo per Maria Speranza da Ispica, che per intercessione di San Carlo Acutis, Santa Chiara e San Francesco chiede protezione per i suoi figli, per il suo papà Antonio. Matrimonio e il matrimonio dei figli, una particolare preghiera per la sorella di una sua cara amica che ha una visita. Signore Gesù, metti la tua mano. Preghiere per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per la salute e per il lavoro.

0: Preghiamo per Dina D'Andri, per suo figlio, per suo marito. E il Signore sa che possa guarire questa famiglia. Preghiamo per Giussi dalla Calabria, per la conversione del cuore del marito e del figlio. E ti dice, Signore, tieni unita questa preghiera. Prega anche per tutti i sacerdoti, per Emily, per tutti coloro che sono negli ospedali ricoverati. Signore Gesù, confido in te. Abbiamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, pace e bene.
1: Pace e bene, io parlo di Gesù, perché non è stato di prima preghiera.
0: Prego.
1: Per mia figlia, perché è stato l'intervento, perché ha due ragazze, una alla bocca, e che il Signore possa fare un miracolo, quello che vuole lui, è giusto? Darci la forza di poter resistere, perché la guancia e il dente, due sono, per avere solo giusto. Preghiamo il Signore che la converte e che la riempie del suo spirito e che si fa la volontà di Dio, perché è lui quello che vuole fare le cose, giusto? Noi chiediamo e lui se ci può dare, ce li dà. Non ce li può dare, grazie.
0: Secondo la sua volontà, secondo la sua volontà.
1: È giusto, io non ci devo prestare nessuno. Lui è il padrone di noi tutti. E sa fare tutto bene.
0: Allora facciamo
1: grande fiducia in lui.
0: Una preghiera.
1: E tutto l'intervento. Speriamo che tutto bene. Grazie lo Spirito Santo, ecco, suggerisce ai medici di poter andare.
0: Illumina, certo.
1: Siamo qua, nelle mani di Dio. Poi per il Papa, per voi Maria di Dio. E da che
0: Grazie.
1: tanto e io senza di voi non ci posso stare, perché sono pure anziana, io sono 70 anni, non esco, non mi cammino, comunque sto bene, grazie a Dio, se mi sono peggio di me. Ho il pensiero a mia figlia, per
0: Va benissimo, adesso un Padre
1: una bella
0: nostro
1: preghiera,
0: al
1: facciamo.
0: Signore. Sì. Padre nostro che sei nei
1: Che
0: cieli, sia
1: sia
0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: il tuo regno,
0: sia fatta
1: sia
0: la tua
1: fatta
0: volontà, come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo,
0: così in
1: così
0: terra.
1: in terra.
0: Dacci oggi il
1: Dacci
0: nostro
1: oggi il
0: pane
1: nostro pane
0: quotidiano.
1: quotidiano
0: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonare. Santa giornata.
1: Speriamo che tutto vada bene, ci sentiamo, ci risentiamo per le cose belle. Buona
0: Certo, santa
1: giornata.
0: giornata, grazie.
1: Buona giornata.
0: E preghiamo per la nostra amica Rosaria da Pozzuoli, per suo figlio Emanuele, e che il Signore l'aiuti a superare il test per la specialistica. E noi confidiamo sempre nell'amore e nella misericordia di Dio. Preghiamo per Giuseppina da Pescara, che chiede a Gesù liberazione e guarigione. Preghiamo per affinché accolga l'anima di una sua parente e le dia luce nel suo regno. E preghiere per tutti i sofferenti, chiede l'intercessione di San Camillo. Preghiere per Patrizia da Pistoia, per suo fratello Maurizio, per Elisa, per Luigi da Nola.

0: sua guarigione per Rosa da Padova, per la sua salute e per la sua famiglia. Preghiere per Giuseppina in provincia di Palermo e per tutta la sua famiglia. Misericordia, Signore Gesù, ti chiede. E Vita Maria in provincia di Salerno ti prega per lei e Giuseppe. Enrica da Lodi chiede preghiere per i suoi defunti e per la mamma di Luca che deve fare una PET. Signore Gesù, metti la tua mano e guariscila. Preghiere per Anita da Roma, che affida Gabriele e i suoi esami affinché guarisca. Preghiere da San Giorgio a Cremano per la sua salute e guarigione. Preghiere affinché possa guarire. Tu sai, Signore Gesù, per Mary da Catania, che affida Luigi ed Enzo al cuore misericordioso di Gesù. Carola da Palermo chiede preghiere per Sergio. E per la sua famiglia di guarire. Signore Gesù, pensaci tu. Elisa da Perugia chiede preghiere per i sofferenti e i defunti della sua famiglia e per suo marito. Preghiere per Francesco dalla provincia di Catania, che si affida a te e ti chiede pace, Signore Gesù, nelle famiglie. Lorena da Cagliari chiede guarigione fisica e spirituale. Preghiere per Serena da Catania e per l'anima della nipote Maria. Preghiere per Salvatore da Milano, che chiede l'intercessione di San Michele Arcangelo per la guarigione e liberazione e di rafforzarsi nella fede. Preghiere per Mamma Antonina, per Gina e Salvatore. Rosalia chiede pace. Signore, ti prego, illuminami. Preghiere per cuore di Gesù, preghiere per tutta la sua famiglia, per tutti i conoscenti, per tutti i nemici, e ne chiede la conversione. Preghiere per Dominic Christopher Fernandez, per la sua moglie Sunita, la figlia Joanna, per la loro guarigione fisica e spirituale. Preghiere per Juderic Braganza, che deve recarsi a Milano per una visita. E preghiere per Carol e Cedric Braganza. Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Preghiere per Imma in provincia di Matera e per tutta la sua famiglia. Stefano da Mantova chiede preghiere per la concessione di una grazia per lui molto importante. Che sia fatta la tua santa volontà, Signore Gesù. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene.
1: Pace bene. Volevo adorare Gesù. sì. pregare per la mia piccola famiglia, mio figlio e mio marito, e per il lavoro, per mio figlio. E tante prove che si sono presentate in questo periodo, tantissime prove. Già ce n'ho una croce, mio marito è disabile, me lo alzo, ci pedalo croce, poi ce ne aggiungono altre, Gesù ti prego, basta. Ti adoro il Signore, basta.
0: Che ti dia la forza, nostro Signore Gesù. Facciamo una preghiera, chiediamo l'aiuto della nostra mamma celeste affinché possa un attimo consolarti in questo momento, che il Signore possa dare anche tanta forza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E preghiamo pure per tuo figlio, che tutto vada bene, che la Madonna possa sciogliere tutti i nodi che si stanno presentando. Grazie della tua preghiera. Un abbraccio in Cristo, sorella. Non bisogna mai avvilirsi, vengono momenti della vita, ma noi abbiamo il Signore con noi, il Signore è la nostra forza, è il nostro tutto. Quindi mi raccomando, preghiamo sempre, aiutiamoci con la preghiera per riprendere la nostra vita in mano e la nostra croce. Ricordiamoci che è la più piccola di quella che Gesù ha portato per tutti noi. Quindi incoraggiamoci davanti a Gesù in questo momento e fissiamo lo sguardo su di Lui. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Ave Maria, piena di grazia,
0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tu sei Gesù. Santa Maria.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Anche un angelo di Dio per le persone che soffrono notte e giorno,
0: angelo di Dio che sei il suo custode, illuminali, custodiscili, reggili, governali, che ti furono affidati dalla pietà celeste.
2: Amen. Grazie e buona giornata.
0: Grazie, santa giornata. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per il figlio Giuseppe e per tutti gli ammalati. Preghiere per Lina da Bologna, per la sua famiglia, per la pace ovunque. E per Maria Visionna, grazie e che Dio vi benedica. La guarigione di tutti gli amici che ci sono stati presentati da Chiara da Bologna. Il Signore può tutto e confidiamo sempre in Lui. Preghiere per Claudia da Cagliari e per Agnello. Preghiere per Patrizia da Monaco. Preghiere per Milena e per tutti coloro che sono nella sofferenza. Rosa Maria di Lissone prega per i suoi figli, che lo Spirito Santo li illumini e il Signore converta e loro e le loro famiglie. Grazie Gesù, perché so che mi ascolterai. Preghiere per Massimo da Modena, per le sue intenzioni, per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per la salute e il lavoro, per Vincenza da Trapani, per la sua famiglia, che ci sia pace, salute e presenza, e preghiere particolari per Davide. Candida da Torino chiede preghiere per le sue intenzioni, preghiere per Giorgio, per Giuseppe, per il lavoro e la pace e per tutti i nemici. Preghiere per Antonello ad affidarlo e Paola da Taranto. E per tutte queste preghiere faccio un salve Regina. Salve. Di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, ringrazio voi che avete partecipato ad orazione eucaristica. Prego sempre per tutti coloro che sono nella sofferenza e insieme preghiamo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Dio, nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cristo, da tutta la famiglia di Maria Vision, e vi ricordo come sempre alle 16:30 di pregare di nuovo insieme a noi in diretta da Trapani in adorazione eucaristica. Che Dio ci benedica tutti, vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benvenuti a tutti, vi accogliamo nel luogo più sacro della Casa Generalizia dell'Ordine dei Ministri degli Infermi, meglio noti come i Camilliani. E la sacralità di questo luogo dipende dal fatto che è la stanza, la piccola stanza, noi lo chiamiamo cubiculum, in cui è morto il nostro fondatore, San Camillo dell'Ellis. Era il 14 luglio del 1614. La casa si trova nel centro di Roma, vicino al Pantheon, è la Roma rinascimentale, dopo l'evento della riforma protestante e della controriforma, dal basso nascono alcuni grandi santi e tra questi anche San Camillo dell'Ellis. Sono santi che rispondono a dei bisogni molto semplici, direi elementari, della vita dell'uomo, il bisogno di cultura, il bisogno di salute. Ed è anche il posto in cui ci troviamo, al centro di Roma, che fa sorgere una domanda importante ai tempi di San Camillo come anche ai nostri tempi. Quale uomo risorge? Noi quando parliamo di Rinascimento pensiamo ai papi illuminati, ai grandi scopritori di terre nuove, ai grandi conquistatori, letterati e poeti o architetti, ma questo coinvolgeva soltanto una piccolissima percentuale della popolazione anche di Roma. La stragrande maggioranza viveva come se nulla di tutto questo la coinvolgesse e San Camillo, quando arriva a Roma a poco più di 25 anni, raccoglie questa domanda e si schiera dalla parte di coloro che non avevano diritti, con la consapevolezza che i diritti dei deboli non sono diritti deboli, sono i diritti che vanno maggiormente confortati e supportati. E San Camillo dell'Ellis investe tutta la sua vita esattamente attorno a 5 brevissime parole del capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Ero malato e mi avete visitato. Parte dalla sua esperienza personale di malattia, parte dalla sua esperienza personale dell'offerta sanitaria degli ospedali di allora e offre che cosa? Offre la sua buona volontà, offre la sua fede, offre la sua intelligenza, offre la sua determinazione. E quando decide di far nascere un piccolo gruppo che lui chiama un piccolo gruppo di uomini pii e da bene che per amore di Dio si facessero carico dei malati, compra questa piccola casa proprio in questo luogo, diciamo anche strategico, ed era strategico perché collegava due ospedali in cui lui e i primi confratelli servivano i malati, l'ospedale di San Giacomo agli Incurabili in via del Corso e l'ospedale di Santo Spirito in Sassia, che ancora oggi è attivo sulla parte sinistra della città del Vaticano. Ed era un'assistenza totalizzante, era un'assistenza completa, era un'assistenza profonda, non era soltanto l'accoglienza dello spirito dell'uomo, era anzitutto la cura anche del corpo dell'uomo e attraverso la cura del corpo San Camillo ne elevava la dignità di queste persone estremamente povere ed estremamente fragili. Noi, ancora a distanza di 4 secoli dalla grande avventura esistenziale di San Camillo, cerchiamo di tenere alta la sua testimonianza e il suo insegnamento, il suo carisma, che possiamo condensare in un'espressione appunto molto cara a San Camillo: più cuore in quelle mani. Perché la carità deve essere oggettiva, la carità deve essere fattiva, la carità deve essere pragmatica, ma la carità deve nascere soprattutto dal cuore e sappiamo tutti che il cuore non si spiega, il cuore esprime esattamente le attitudini più profonde, più nobili, più belle della vita di ciascuno di noi. Questo è l'insegnamento e la grande provocazione che San Camillo continua a proporci. Quando San Camillo acquista questa piccola casa e una piccola cappella, questo luogo era già dedicato alla grande figura di Santa Maria Maddalena, questa donna evangelica straordinaria che San Tommaso d'Aquino definisce Apostola Apostolorum, cioè colei che ha evangelizzato gli apostoli stessi, quindi potremmo dire quasi la più grande degli apostoli, perché lei ha evangelizzato con la testimonianza dopo che è stata riempita dalla premura e dalla misericordia di Dio.
e tutta la vicenda esistenziale della Maddalena, così come ci viene testimoniata non tanto dalle tradizioni romantiche, ma dal Vangelo, si riassume attorno a tre caposaldi: l'esperienza del suo peccato, che lei riconosce e dichiara, l'accoglienza della misericordia di Dio, che si performa nel perdono di Dio, che è la testimonianza più alta dell'amore, e quindi poi il rilancio veramente coraggioso, ecco, di quanto lei ha vissuto dentro la vita. E San Camillo ha accettato di mantenere questa titolatura così alta e così nobile della Maddalena su questa casa, perché è stata in buona sostanza anche la sua stessa esperienza di vita. Un uomo che ha fatto esperienza forte del peccato, che lo accompagnerà per tutta la vita, un uomo che ha fatto un'esperienza forte

non come la intendiamo noi, perché all'epoca non c'era la medicina o la farmacopea come la possiamo considerare oggi. All'epoca bisogno di salute voleva dire tenere la mano alla gente che moriva. Infatti, per alcuni secoli noi Camigliani eravamo chiamati i padri della buona morte, una titolatura che ci fa veramente onore, perché voleva dire essere presenti nel momento massimo di umanità, ma anche di solitudine, che è il momento in cui l'uomo muore ed è appunto fondamentalmente solo. E San Camillo, nella sua vita storica, i primi confratelli hanno saputo fare questo, non solo a Roma, ma anche in tutte diverse città importanti d'Italia, da Napoli a Milano, a Genova, là dove naturalmente altri scappavano. Di fronte alle pesti, di fronte alle quarantene contagiose delle navi, San Camillo ha saputo dare questo di più di umanità, questo di più di dignità, e direi che è un messaggio antico, evangelico, ma anche sempre nuovo.

Mi chiamo Walter Vinci, sono originario della Puglia, del sud Italia, sono un seminarista camigliano ed è un religioso al terzo anno, quindi prossimo alla professione perpetua. Perché oggi parlare di vocazione camigliana? Come sappiamo, il carisma dell'ordine di San Camillo, cioè dei religiosi camigliani, è quello dell'assistenza agli ammalati anche con il pericolo della vita. E quindi la nostra particolarità è quello di assistere i nostri fratelli di qualsiasi colore, religione, ammalati. Io attualmente opero in una comunità in periferia di Roma, Grottaferrata, in un villaggio Eugenio Litta, dove risiedono dei bambini neuropsichiatrici. La mia vocazione nasce da una continua ricerca di dare un senso alla propria vita e quindi di un continuo contatto con gli ammalati. Sono cresciuto nell'ospedale del mio paese insieme alle suore camigliane, le quali mi hanno fatto conoscere la spiritualità camigliana. Varie vicende, vari episodi che hanno colpito la mia vita e soprattutto le persone che vivevano intorno a me mi hanno permesso di consacrare, di donare tutta la mia vita per gli ammalati. Quale messaggio lanciare ai giovani di oggi? Visto che ci troviamo ormai alle porte del sinodo sui giovani. A mio avviso i giovani oggi sono alla ricerca di dare un senso alla propria vita. Vari interrogativi si pongono davanti a noi giovani, interrogativi esistenziali, e questi interrogativi esistenziali permettono anche di porre un interrogativo sulla propria vocazione. Cosa fare della mia vita? Molti rispondono in base ad una scelta culturale, sociale, ad una scelta di vita che poco vanno ad intaccare la propria fede, ma ci sono tanti altri giovani come me o come anche altri che rispondono alla propria vita dando un senso religioso. Oggi parlare di malattia, parlare di salute, non andiamo solamente a riprendere quello che è il mondo di una malattia prettamente fisica, ma parliamo di una malattia spirituale, parliamo di una malattia morale.

0: parliamo di una malattia sociale, parliamo di una malattia fisica, quindi va di una malattia che abbraccia tutta la persona, non solo a livello corporeo e fisico. Allora l'interrogativo che oggi si pone ai giovani: quale senso dare la vita, che se sicuramente nella preghiera si è posto anche davanti a me questo interrogativo, io ho cercato di rispondere solo e solamente consacrando la mia vita agli ammalati. Una scelta radicale, visto che il nostro quarto voto di consacrazione al Signore chiede proprio l'assistenza agli ammalati anche con il pericolo della vita. Oggi sono contento di essere qui per dare la mia testimonianza a quello che è il mondo e la cultura, la società di oggi. Sì, contento perché sono felice di aver risposto a questa chiamata del Signore mediante il carisma di San Camillo dell'Elis. E che se un messaggio posso lanciare al mondo giovanile di oggi, che anche nel mistero della sofferenza, e come dicevo prima, una sofferenza olistica che abbraccia tutta la persona, lì è anche presente Dio, c'è una domanda di senso che ha bisogno di essere ascoltata, accolta, abbracciata e cercare anche di rispondere. Quindi anche nella malattia, nel quello che è il mistero della sofferenza e della salute di oggi, della cultura di oggi, possiamo trovare un senso alla nostra chiamata, al nostro essere cristiani e discepoli. Ringrazio per questo tempo che mi è stato concesso e per una mia testimonianza, e soprattutto a voi giovani vi chiedo una preghiera, ma soprattutto vi lascio con una semplice parola: coraggio, che in qualsiasi stato della vita e in qualsiasi momento della vita, anche all'interno di una vita dolorosa, sofferta, si può trovare Dio e possiamo rispondere, trovare un senso alla nostra chiamata. Grazie.
1: Nel cubiculum dove il 14 luglio del 1614 Camillo dell'Elis nasce al cielo, custodiamo la reliquia insigne del cuore di San Camillo, lo stesso cuore che ha pulsato di carità, di amore per gli ammalati, gli infermi. Il motto di Camillo, che ripeteva molto spesso ai suoi religiosi ma anche ai collaboratori volontari, era più cuore nelle mani, e questo motto lui lo viveva in prima persona e lo contagiava a tutti coloro che volevano fare un servizio agli infermi, che negli ospedali romani di San Giacomo gli Incurabili, di Santo Spirito, dove Camillo andava, dovevano realizzare questo progetto di carità evangelica. Col cuore di Camillo ancora oggi è qui per dirci che dobbiamo anche noi metterci l'anima nel servire i malati, gli ultimi, i poveri, gli emarginati. Papa Francesco dice: coloro che sono nelle periferie esistenziali e geografiche. Quindi ancora oggi il cuore di Camillo ci parla e ci dice che dobbiamo vedere nel volto dei sofferenti, dei malati, lo stesso volto di Cristo, Cristo che è il samaritano della famiglia umana e ci indica la strada per testimoniare con autenticità il messaggio di amore che Lui ha donato ad ognuno di noi. Nella storia, ecco, ci dicono i biografi di San Camillo che la frase che lui spesso ripeteva, "vi lascio il mio cuore", l'avevano poi messa anche in pratica, alla lettera. Quindi morto Camillo viene espiantato il cuore da coloro che erano esperti, i testi antichi parlano dai migliori chirurgi del tempo, e viene custodito per la venerazione non soltanto dei confratelli, ma poi per la venerazione di coloro che vogliono conoscere la spiritualità di San Camillo. Ecco, noi siamo felici di avere con noi il cuore di Camillo, che ci invita, ci stimola, ci sprona a mettere veramente il nostro cuore nel momento in cui noi vogliamo assistere, curare e accompagnare coloro che stanno vivendo la stagione della malattia e della sofferenza.
2: Come vi chiamate?
3: Daniele.
4: Elisabetta.
2: Da dove venite?
3: Perugia.
4: Anch'io.
2: E come mai siete in questo pellegrinaggio? Che dovete fare? Che cosa vi ha mosso a venire con questo entusiasmo, con questo gruppo?
3: Siamo venuti con la parrocchia di San Sisto, diciamo, a fare un pellegrinaggio appunto alla scoperta della vita di alcuni santi. In particolare oggi abbiamo visitato questa chiesa dedicata a San Camillo e adesso stiamo visitando le opere, appunto le reliquie di San Camillo.
2: Partecipate anche stasera all'incontro con il Papa?
4: Sì, partecipiamo alla veglia. Diciamo che un ruolo fondamentale l'hanno avuto i nostri catechisti, le nostre guide spirituali che ci hanno spinto a venire qua. E effettivamente è una bella esperienza di rinforzo, non solo fisico perché abbiamo fatto diverse decine di chilometri a piedi, però anche spirituale sicuramente è una bella esperienza. Sentire queste vite, comparare la nostra e tutto questo è pesante ma bello.
2: Avete fatto un percorso a piedi?
4: Sì, da Perugia siamo arrivati a Norcia in pullman e poi da Norcia ci siamo mossi praticamente sempre a piedi, fino a Cascia, poi a Roccaporena, dove è nata Santa Rita da Cascia. E dopodiché siamo arrivati a Rieti e da lì poi stamattina siamo arrivati qua a Roma.
2: Che bravi, quanti siete più o meno nel gruppo?
4: Una cinquantina.
2: Tutti ragazzi o di tutto, famiglie così?
3: No, siamo un po' mischiaticcio, diciamo, siamo sia ragazzi che famiglie, che single, un po' un gruppo eterogeneo, la maggior parte di ragazzi penso.
4: Molti
3: alcune famiglie, ovviamente con le famiglie è più difficile camminare, però si cammina anche con le famiglie, non c'è problema.
2: Che bello, e stasera che fate?
4: Facciamo una veglia di preghiera, stiamo tutti insieme per aspettare il Santo Padre, poi ovviamente il clima è sempre questo, di comunione fraterna, quindi è interessante, sarebbe interessante partecipare, è difficile da spiegare, però tra canti e preghiere questo è l'essenziale, stare tra di noi e con Dio insieme.
2: E che effetto vi fa incontrare il Papa, anche se fosse un po' a distanza, per incontrare il Papa?
3: Sarà la quinta volta che lo vediamo, però no, è sempre un bel effetto perché comunque è un Papa molto attuale, molto giovane, molto innovativo anche su molti temi della Chiesa, molto aperto al dialogo sicuramente, quindi è sempre una bella emozione questi incontri, sono sempre cose belle da raccontare poi.
2: Benissimo, allora invitate altri giovani a venire a partecipare a questi incontri, a questi pellegrinaggi?
4: Ah, sicuramente, se hanno la possibilità, sì. Poi a me personalmente anche camminare, la fatica fisica, ripeto, aiuta a entrare nell'atmosfera. Però almeno una volta questa esperienza va fatta perché rafforza anche la propria vocazione e chi non ce l'ha ancora è lì, ha l'occasione per trovarla.
2: Bella intenzione davvero incontrare la vocazione, sì. Vero?
3: Sicuramente impegnativo, però sì, ci si prova, insomma.
4: O si trova o si conferma.
3: Esatto.
2: Ok. Grazie, allora, grazie. Buon pellegrinaggio.
1: Ci troviamo all'interno della chiesa di Santa Maria Maddalena e nell'altare dove si custodiscono le spoglie mortali di San Camillo dell'Elles, morto qui nella Curia Generale il 14 luglio del 1614. E fin dall'inizio i religiosi camilliani hanno desiderato custodire le venerate spoglie per la devozione non solo all'interno della famiglia camilliana, ma di coloro che desiderano avvicinarsi e conoscere la spiritualità di San Camillo dell'Elles, la spiritualità del cuore. Camillo diceva ai suoi religiosi, a coloro che volevano assistere i malati, di mettere più cuore nelle mani, metterci l'anima e non fare il servizio ai malati solo così distaccati, ma sempre più coinvolti. Qui ci troviamo dinanzi anche a un altare che è un'opera d'arte. Ci sono due

0: illustri anche autori. Il primo autore, siamo in una chiesa di stile barocco, rococò, uno dei esempi, secondo esempio a Roma di chiesa in stile barocco rococò, dove vediamo lo stile del Valadier, che è uno stile, diciamo, molto solenne, molto immediato nella comprensione di quelli che sono anche i segni e i simboli legati proprio all'avventura umana e spirituale del gigante della carità Camillo dell'Ellis. Il secondo autore è Alessandro Romano, dove voi vedete qui ai lati proprio dell'urna che custodisce il corpo di San Camillo, questi religiosi camilliani che in maniera anche molto, molto piena e in maniera molto, diremmo dire, muscolosa, ecco, sollevano gli ammalati e negli ammalati vedono il Cristo stesso. Vedete qui proprio il religioso camilliano che ha la mano destra sul malato e la mano sinistra sulla croce, proprio a ricordare che nell'assistere il malato assiste il Cristo crocifisso e risorto. E questo luogo è meta di numerosi pellegrinaggi e gli operatori sanitari, i malati e coloro che si ispirano a San Camillo chiedono proprio di avere un cuore sempre più aperto, un cuore sempre più disponibile per ritrascrivere nell'oggi la parabola del Samaritano e per essere sempre autentici testimoni della carità misericordiosa di Cristo.
1: Ci potete commentare un po' su quel pellegrinaggio che avete fatto a piedi? Più o meno quanto dura?
2: Beh, abbiamo fatto due giornate, giovedì e venerdì. Siamo partiti la mattina abbastanza presto per non, diciamo, evitare il caldo e ci siamo fermati a pranzo e poi siamo arrivati in tarda serata, intorno alle 6:30, alle 7, quindi tutta la giornata, però ovviamente con delle pause, se no non ce la facevamo.
1: Certo, sempre tutti insieme in gruppo fate tutto questo percorso?
3: Sì, facciamo insieme tutto questo percorso, poi vabbè, ovviamente più lento, però arriviamo sempre tutti insieme. Avremmo fatto una cinquantina di chilometri su per giù in due giorni, ma una cosa tranquilla, comunque passeggiate rilassanti.
1: In quanti giorni hai detto che l'avete fatto?
3: Abbiamo fatto due giorni di cammino.
1: Partendo da dove?
3: Siamo partiti da Norcia, se non ricordo male, e siamo arrivati a Cascia.
1: E voi invece di dove siete?
4: Noi siamo dello stesso gruppo sempre, siamo tutti di Perugia e abbiamo fatto questa cosa insieme. Chiaramente siamo di età diverse, ovviamente chi col passo più lungo, chi col passo più lento, ci si dà una mano a vicenda, ma comunque bene o male siamo arrivati tutti quanti a Roma.
1: C'è un nome il vostro gruppo?
4: Abbiamo un nome? Non so.
5: San Sisto.
4: Sì, la parrocchia di San Sisto.
1: San Sisto, che sarebbe una parrocchia di Perugia. Benissimo, che bel gruppo, è composto così da tutti quanti, da tutte le età, e ci sono famiglie anche. A ver, che ci può dire lei?
6: No, la mia è un'esperienza diversa, perché questo è un cammino che è dedicato più ai giovani, però anche magari alle persone come me che ancora non hanno trovato la propria strada, la propria vocazione, quindi è anche un incontro. E come diceva prima la ragazza, no? Che ti mette un po' in difficoltà, perché ci sono comunque dei tragitti molto lunghi da fare, e quindi magari trovi un'intimità con il Signore in quel momento in cui tu sei meno te stesso, sei meno pieno di te stesso, perché vedi quali sono i tuoi limiti, e quindi magari sei più disposto all'ascolto di quello che ti vuol dire il Signore. Quindi ecco, è una ricerca alla tua vocazione, che può essere quella del matrimonio o anche della vita spirituale, oppure chissà che cosa.
1: Il suo nome?
6: Mirko.
2: Miriam.
7: Giovanni.
8: Francesco.
9: Giovanni.
1: Bene, grazie, auguri e buon pellegrinaggio, e stasera anche un buon incontro con il Santo Padre.
10: Grazie. Questa chiesa è dedicata a Santa Maria Maddalena, e tra l'altro è l'unica chiesa di tutta la grande diocesi di Roma dedicata a questa santa. E in questa chiesa, giusto per non rubare tanto tempo, anche perché oggi è molto caldo, semplicemente basta che seguiate con gli occhi dove vi indico io. In questa chiesa hanno scelto di non scegliere quando nel Settecento l'hanno ricostruita. E allora hanno fatto una piccola catechesi in 5 quadretti. Quello fondamentale per capire

La qualità di questa donna, che poi vedremo, è la più grande degli apostoli, è sopra la mia testa, sopra l'altare. È la famosa scena della peccatrice, della prostituta, chiamiamola pure con il suo nome, no? Aveva i capelli sciolti, di solito il mantello rosso, erano riconoscibili le donne che svolgevano questo mestiere. Ed è la scena evangelica della peccatrice in casa di Simone il Fariseo. Ed è una scena evangelica che immagino voi ricordiate, perché lì l'unico che non giudica è nel primo passo dell'amore, che è Gesù. No? Tutti sanno, tutti giudicano e nessuno parla in quel Vangelo, no? E c'è la scena appunto di lei che sappiamo, va a finire sotto il tavolo, piange, accompagna i piedi di Gesù, gli asciuga con i capelli e esce donna nuova. Seconda scena, alle mie spalle, è la fara d'altare, è la scena classica, è la peccatrice penitente, perché poi dobbiamo anche tener conto, soprattutto noi moderni, che il male ha delle conseguenze. Non è come ci raccontano che tanto, siccome voi siete tutti maggiorenni, che scegliate una cosa piuttosto che un'altra, la stessa cosa, semplicemente perché l'avete scelta. È un'altra grande stupidaggine. Il male, come il bene, per fortuna, ha delle conseguenze nella mia vita e nella vita delle persone dove il male si appoggia. Quindi il tema della penitenza. Poi l'altro rilievo in banco qui, alla mia destra, è la Maddalena che insieme con le donne va alla tomba. E qui ci dice che la Maddalena era una persona estremamente coraggiosa. Noi sappiamo che gli apostoli, i filoni, sono chiusi per paura. La Maddalena sfida le regole, sfida le leggi, probabilmente sfida anche se stessa e le sue paure. Quarta scena, l'alto rilievo del ripettaio qui alla mia sinistra è forse la scena più celebre, il mattino, no, l'Inventangelo. Al mattino di Pasqua va nel giardino a prendere il cadavere dell'amato. Certo, lei va con una prospettiva di morte e ritorna con una prospettiva di vita. Tra l'altro è la sua risurrezione personale. No, ricordate, lei lo scambia per il giardino e il giardiniere la chiama con il suo nome, cioè quasi quasi la battezza. E la Maddalena si riconosce sempre nell'iconografia classica perché c'è un vasetto, ha sempre un vasetto in mano, si chiama mirofore, non è una parolaccia, ma piccola parolina greca, portatrice di mirra. E la mirra veniva usata come anestetico, ma anche per imbalsamare i cadaveri, perché non puzzassero. E anche questo è un grande insegnamento. È un grande insegnamento. E la Maddalena è colei appunto che affronta il dolore, affronta la sofferenza della vita e con la sua esperienza, che adesso vedremo subito, e ci introduciamo poi nella figura di San Camillo, che è la stessa, impedisce che la nostra vita marcisca prima del tempo. E la quinta scena è nel portone, è sopra la testa nella parte centrale della chiesa, ed è la risurrezione di Lazzaro. Cosa c'entra? Lazzaro aveva una sorella che si chiamava Maria, forse anche Maddalena. Io vi ho anticipato che in questa chiesa hanno scelto di non scegliere quale di queste figure sia effettivamente la Maddalena. E voi sapete che alla Maria, sorella di Lazzaro, nella scena di Lazzaro ammalato, morente e morto e poi risorto, Gesù si rivela come, nel Vangelo di Giovanni, la vita e la risurrezione. Io sono la vita e la risurrezione. Bene, cinque scene, se le mettiamo in sequenza, abbiamo il percorso di questa donna. Peccato, grazia, rilancio. Un peccato che però va riconosciuto, ma non perché genera scrupolo. Gli scrupoli li lasciamo agli psichiatri. Il peccato che va riconosciuto, quindi è chiaro che quando viene riconosciuto la grazia di Dio funziona, e quando la grazia di Dio funziona poi c'è il rilancio della vita, quindi ci ritroviamo a correre contro le leggi, contro le regole.

0: danno anche le nostre paure, peccato, grazia e redenzione. E allora per completare, poi ve le leggerete, sono anche indicate, nella seconda parte della Chiesa ci sono sei grandi statue e sono le sei virtù per una buona confessione. E vale ancora la confessione, eh? È proprio perché io vi ho detto prima che il peccato va anche riconosciuto, va anche dichiarato, senza giustificazioni, senza la necessità dell'avvocato difensore. Ottimo! E allora potete verificare se è stata efficace. E trovate le segreti. Si comincia con la discrezione, la segretezza, le lacrime, la verecundia, la vergogna e avanti. È una chiesa quindi tipicamente penitenziaria, proprio perché ha come, diciamo, patrona, main sponsor, la figura della Maddalena. Che però capite che, sì, main sponsor, sì, sì, è lo sponsor principale. Peccato, grazia e redenzione, una presenza del male che va dichiarato e riconosciuto negli effetti su di me e, come dicevo prima, laddove si appoggia nella vita degli altri. L'effetto appunto della grazia, Papa Francesco sapete che ha concluso l'anno della misericordia con una lettera, misera et misericordia, e voi sapete che misera et misericordia è esattamente un'affermazione di Agostino contratta. Quando Agostino commenta la scena della peccatrice, non questa qui, ma quell'altra, cioè quando la vogliono lapidare. E Agostino dice, alla fine, ricordate il brano del Vangelo, rimane soltanto Gesù e la donna. E Agostino dice, Sant'Agostino, eccoli, misera, la peccatrice, e la misericordia, Gesù. E la misericordia è personificata. E quindi il rilancio della vita, che è quello che ci interessa. Che noi desideriamo che la nostra vita sia un po' significativa, no? A noi interessa vivere, non sopravvivere.
1: Il tuo nome? I vostri nomi?
2: Davide.
3: Roberta.
1: Bene, siete a Roma per l'incontro con il Papa, eh? Oggi pomeriggio. Cosa vi aspettate da questo incontro?
2: Beh, io per la mia vita ricevere anche insomma, una parola per la mia vocazione, che possa fare luce, ecco, nella mia storia, e soprattutto, ecco, che questo sinodo sia un aiuto per tutti i giovani del mondo a andare a vivere questo tempo, il tempo di oggi, e a affrontare le prove nella luce dell'amore di Gesù Cristo.
1: Quali sono le speranze dei giovani oggi?
3: Beh, sicuramente la speranza è trovare un senso, no, alla vita, alla sofferenza, perché comunque tutti, anche noi giovani abbiamo, diciamo, una spina nel fianco, una ferita, però la speranza, ecco, che ci dà Gesù, che Lui è un padre per noi, non ci fa vivere questa vita nella felicità, nella gioia, nonostante tutto.
1: Avete incontrato un santo come San Camillo oggi. Il Papa ha parlato della giovinezza dei santi. Camillo riesce a trasmettere questa giovinezza nella vostra vita e nella vita dei giovani?
2: Io penso certamente sì. Anche nella sua vita, ogni santo ci mostrava la fragilità della sua vita, come non siano veramente persone speciali, ma ci fanno sentire che si sono lasciati trasportare da Dio e che l'opera la fa Dio, non la facciamo noi, e questo dà molta speranza, penso.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Sor Maria Elena Ruiz della Congregazione delle Serve di Santa Margherita Maria dei Poveri. Do il benvenuto a questo programma a tutti voi cari spettatori del Maria Vision. Oggi vi voglio parlare della santità, particolarmente in Santa Maria Guadalupe Garcia Zavala, che è stata canonizzata il 12 maggio dal Papa Francesco insieme a Antonio Primaldo e compagni martiri e Laura Montoya. La santità è, penso io, è semplicità, è un atto di fede in Gesù che è consapevole, ma ha vissuto sempre con tanta semplicità. I santi non hanno pensato mai a farsi santi, no? A diventare santi, sono delle persone normali come noi. E così Madre Lupita, come la chiamavamo con tanto amore, lei è nata negli anni 1878, nell'anno 1878, e crebbe in una famiglia che era unita, che erano tanti figli, facevano delle feste in famiglia, che suonavano degli strumenti fra di loro, la mamma suonava la chitarra, facevano dei piccoli concerti, era una famiglia normale di quegli anni. E Madre Lupita è cresciuta in questa famiglia così, avevano anche un negozio nel cui il papà aveva di tutto, abitavano di fronte a una basilica a Zapopan dove lei è nata, e lei ci dicono i testimoni che non lasciava mai andare un bambino povero senza niente nelle mani. Questo ci parla di una famiglia nella cui hanno saputo accogliere la grazia nei figli, no? Particolarmente in Madre Lupita, no? Lei è stata battezzata con il nome di Anastasia Guadalupe, ma questa piccola aveva già questo spuntava la santità in lei, no? Troviamo tanti tipi di santi, no? Ci sono santi che non hanno conosciuto Gesù fino a che sono diventati grandi, no? Che hanno avuto una grande conversione. O ci sono santi come lei che sin da piccoli hanno conosciuto Gesù già da casa. Allora, Madre Lupita è stata una di queste bambine che già dalla famiglia hanno conosciuto Gesù. E Madre Lupita, così come vi dicevo, ha toccato i malati sin da piccola pure, perché quando si ammalavano i familiari, i parenti, lei chiedeva permesso alla mamma per andare a fare visita ai malati. Andava, gli portava qualcosa, gli metteva a posto il cuscino perché per stare bene. Allora, tutte queste delicatezze Madre Lupita le ha imparato sin da piccola. E pure il catechismo per la prima comunione, lei ci raccontano pure i testimoni che già da questo momento lei impara che a Gesù lo si trova facilmente nella persona dei bisognosi, siano i malati, siano i poveri. Lei ha ricevuto la catechesi da una sua zia nonna, che anche lei ha fondato una congregazione religiosa e adesso ormai è venerabile, è la venerabile serva di Dio Librada Orozco Santa Cruz. E da lei ha ricevuto già questo catechismo, no? Le prime lettere, per così dire, l'ABC dalla fede, l'ha ricevuto in casa, ma anche dalla zia. E Madre Lupita è cresciuta così, a poco, quando la famiglia si trasferisce a Guadalajara. Lei comincia a conoscere i dintorni del nuovo quartiere e si avvicina alla sua parrocchia, la parrocchia del Dolce Nome di Gesù, e lì si trova che c'è
una conferencia de la Beata María Santa Margarita María. Qui si trova la conferenza della Beata Margarita, che è Margarita Maria Alacoc, di quella che ha ricevuto le promesse del Sacro Cuore di Gesù. Lì, insieme a padre Salomè, lei aveva 20 anni, era molto giovane, anche un po' meno, più giovane ancora. E, lì si trova con i malati, un piccolo ospedale povero che appena cominciava, non c'era ancora niente di formale, neanche c'era il pavimento, c'era la terra, c'erano il tetto di una o due stanze che c'erano lì, erano delle tegole, era tutto povero lì. E lei, anche se non aveva ancora il permesso formale della famiglia, dei genitori, ci andava per curare i malati. E poi, vedendo la sua generosità, perché Madre Lupita aveva questa, come, questa grazia, questa prontezza per a curare i malati, già come vi dicevo da piccola, hanno visto questa grazia che aveva lei, l'hanno invitata a fare la prima operazione lì in ospedale. Il dottore è rimasto tutto contento perché lei, siccome c'era la terra, lei ha spruzzato un po' di acqua, ha messo a bollire dei cotoni, e ha sistemato tutto per l'operazione. Il malato aveva dei polipi al naso, e è stata fatta l'operazione così con tanta cura, anche se non c'era l'asepsia che c'è bisogno in un ospedale in forma. Ma l'hanno fatta, il malato si è ristabilito presto, è andato tutto bene. E così Lupita ha cominciato in una maniera un po' già più formale a curare i malati in questo piccolo ospedale che stava cominciando, no? A carico di padre Salomè. Poi quando padre Salomè deve andare via, perché lo hanno trasferito al nord del Messico, arriva padre Cipriano Iñiguez, che era appena ordinato da qualche mese, due mesi prima era stato ordinato. Allora lì si sono conosciuti tutti e due, madre Lupita e padre Cipriano. E lui, anche lui molto giovane, 26 anni aveva quel allora. E poi hanno cominciato a spuntare delle nuove cose, no? La conferenza sotto la direzione di padre Cipriano crebbe, perché lui ha cominciato ad organizzare meglio, diede a questa conferenza il suo motto, che era carità fino al sacrificio e costanza fino alla morte. E così questa santità di madre Lupita si è sviluppata nella semplicità, perché come vi dicevo non era che pensava a diventare santa, sino che lei, quello che il Signore metteva nel suo cuore, lei lo viveva ogni giorno con semplicità. Poi viene la scelta vocazionale, il momento della scelta vocazionale, nella cui lei, come tutte le giovani della sua età, già quasi a 23 anni, aveva anche il fidanzato, con un signore che aveva anche 10 anni più di lei, ma era un uomo buono, Gustavo Arreola. Ma un giorno lei è andata a una festa, di queste feste familiari che si facevano come in tutte le famiglie, e lui non poteva andarci. Allora lei ha ballato con un suo amico che glielo chiese molto garbatamente. E così è andata bene la festa, è stato bello e tutto, ma un altro giorno, siccome Gustavo viene a sapere che lei aveva ballato, si è arrabbiato un po' con lei e gli chiede un po' i conti, no? E madre Lupita, allora questa signorina Lupita, gli dice: guarda, se adesso tu, che non siamo sposati, mi stai chiedendo così le cose, forse non andremo bene, no? Meglio che finiamo qua e facciamo la nostra vita. Allora lei comunque aveva già nel cuore
questa sua vocazione verso i malati, verso i poveri, i bisognosi, e vedendosi, guardandosi davanti a questo momento, è stato un momento decisivo per la sua vocazione, no? Lei le ha colpito molto questo fatto, ci ha pensato e ha deciso: io sono per i malati. Quindi di qua comincia a parlarne a padre Cipriano, che ormai era diventato il suo direttore spirituale, e così cominciano questa piccola, grande avventura di fondare una congregazione, no?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Luca. Ecco come è nato Gesù Cristo. Maria, sua madre, era fidanzata con Giuseppe. Essi non vivevano ancora insieme, ma lo Spirito Santo agì in Maria ed ella si trovò incinta. Ormai Giuseppe stava per sposarla. Egli voleva fare ciò che era giusto, ma non voleva denunziarla di fronte a tutti. Allora decise di rompere il fidanzamento senza dire niente a nessuno. Ci stava ancora pensando quando una notte, in sonno, gli apparve un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, discendente di Davide, non devi aver paura di sposare Maria, la tua fidanzata. Il bambino che lei aspetta è opera dello Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu gli metterai il nome Gesù, perché lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati». E così si realizzò quel che il Signore aveva detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco, la Vergine sarà incinta, partorirà un figlio ed egli sarà chiamato Emanuele. Questo nome significa Dio è con noi. Quando Giuseppe si svegliò, fece come l'angelo di Dio gli aveva ordinato e prese Maria in casa sua. E senza che avessero avuto fino allora rapporti matrimoniali, Maria partorì il bambino e Giuseppe gli mise nome Gesù.

Madre Lupita è andata da padre Cipriano, che era diventato il suo direttore spirituale, no? Gli raccontò di questa inquietudine che aveva lei nel cuore, che voleva diventare suora. Aveva pensato già un po' ad andare alla congregazione della zia, delle francescane di Nostra Signora del Rifugio, ma anche questa cosa non era così tanto sicura, perché per lei andare in una congregazione che già c'era tutto e che anche era quella della zia, magari c'era qualcosa che non sarebbe tanto così solo per Gesù. Lei voleva fare una cosa solo per Gesù. Allora raccontò questo a padre Cipriano e lui rimase un po' zitto e poi gli disse: sai che anch'io vorrei fondare una congregazione per accudire i malati di questo piccolo ospedale, per cominciare a dar forma a questo ospedale. Allora hanno cominciato a parlare di questo e sono rimasti che lei doveva chiedere il permesso alla famiglia, no? Allora andò dai genitori a dire questa sua decisione, a esporre loro questa decisione. I genitori non sono stati tanto contenti, specialmente mamma, perché l'ospedale era povero, non c'era praticamente niente, si viveva dalla carità. E lei sarebbe unica lì, no? Allora la mamma dice: io non ti lascio. Papà ha dato il sì, perché ha detto: se questo tu lo fai secondo il tuo cuore che ama Gesù, allora vai avanti. E la mamma ha dovuto seguire quello che diceva papà, no? Allora al momento di andare a rimanere all'ospedale, in ospedale, l'ha accompagnata solo suo papà. L'ha portata lui e l'ha lasciata lì all'ospedale. C'è stava, grazie a Dio, una signora che si chiamava Celedonia. Questa signora l'ha ricevuto e l'ha accompagnata lì. È stato come una dama di compagnia accanto a lei. Lei era una signora già anziana, e così per avere un po' di rispetto con questa ragazza, no? Che cominciava sua avventura a 23 anni. E padre Cipriano aveva allora 28 anni. Allora così hanno cominciato e lei fece i suoi primi voti 3 mesi dopo che era entrata lì a formare questa congregazione, no? Dal giorno che lei entrò, il 13 ottobre 1901, padre Cipriano ha cominciato a chiamarla Madre Lupe. Da allora per lui fu Madre Lupe, e la fece direttora dell'ospedale, che era un grande piccolo ospedale che stava cominciando in tanta povertà, ma lei da sola, no? Aspettavano che magari le ragazze della conferenza della Beata Margherita, magari già con l'esempio di Lupita, cominciassero pure loro a seguire i suoi passi, no? Ma invece non è stato così e nessuna delle ragazze della conferenza l'ha secondata. Quindi hanno dovuto aspettare quasi un anno perché arrivasse la seconda, dopo Madre Lupita, alla seconda sorella, che era Suor Mercedes Loredo. Lei è stata la seconda e poi già a poco, in 5 anni,

hanno, sono raggiunte le 5 suore, quasi quasi una all'anno. I primi tempi sono stati così difficili, no? Anche in povertà e tutto, ma non si scoraggiavano, non si scoraggiavano mai. E hanno andato così avanti, no? E lasciando dietro a loro la sicurezza di una vita benestante, e cercando di seguire solo Gesù, no? L'amore di Gesù, imitare Gesù e fare della loro vita un canto d'amore, no? Con tante difficoltà, perché un canto d'amore non è che una cosa semplice, no? È una cosa che costa, no? Poi con gli anni è cominciato a crescere il piccolo ospedale, no? Il padre Cipriano, con l'aiuto della diocesi, ha acquistato un piccolo terreno per allargare un po' l'ospedale. A poco hanno cominciato a portare delle pietre che dai marciapiedi che stavano cambiando lì in città, avanzavano dei pezzi. Allora le suore portavano questi pezzi per la cimentazione della cappella che dovevano costruire, no? E così a poco è cresciuto questo ospedale, e a poco si avvicinavano anche altre suore, no? Ma comincia poi la persecuzione, e con la persecuzione non è stato tanto facile, no? Allora, i primi anni sono stati che si continuava a crescere, ma poi è arrivata la persecuzione religiosa, no? Il governo al Messico era ostile alla fede, e quindi hanno cominciato ad avere dei problemi, specialmente alla regione dove si era fondata la congregazione, no? All'estato di Jalisco. E quindi ha cominciato a soffrire persecuzione padre Cipriano, perché tutti i sacerdoti sono stati perseguitati dal governo. Li portavano in carcere, facevano finta di fare la fucilazione, e poi li tornavano di nuovo alla loro cella, e poi li riprendevano di nuovo per fare altro simulacro di fucilazione. Magari alcuni si sono stati morti sotto la persecuzione, non tanti, ma a padre Cipriano le è capitato così. E poi c'era tanta povertà, e padre Cipriano, anche insieme alle suore, faceva del pane che distribuivano poi ai poveri, no? Lui andava con la bicicletta e il cesto del pane a distribuire ai poveri, e il pane che facevano le suore, no? Della congregazione. E così via, no? Con questo della persecuzione religiosa hanno incautato l'ospedale, e quindi padre Cipriano ha cercato di farlo una dipendenza della Croce Rossa messicana, per evitare che le suore avessero dei problemi. E per questo hanno lasciato di indossare l'abito e si hanno messo il vestito secolare. E così che perché non dovevano far vedere che erano delle religiose. Anche quando si celebrava la messa lì in ospedale, se arrivavano i soldati, loro dovevano correre a levare tutto, fiori, l'altare, coprirlo. Facevano della cappella una sala di attesa per gli ammalati, e nascondevano il sacerdote che stava celebrando. Il Santissimo lo portavano a nascondere anche sotto un vaso alla recezione dell'ospedale. E vivevano tante cose così difficili, no? Anche i soldati sono rimasti lì fissi in ospedale allo stesso tempo che i malati, no? C'era una guardia sempre continua lì, ma madre Lupita curava anche loro, no? I soldati hanno imparato a rispettare madre Lupita e le suore, perché madre Lupita, per lei non c'era persecutore,

né non perseguitato, no? Per così dire, perché per lui tutti erano Gesù, no? E così loro hanno imparato a rispettare le suore,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Durante la persecución religiosa, el padre Cipriano lo han portado en cárcel, no una ni dos, pare que volte. Cuando estaba allí en cárcel, le suore portaban a lui da mangiare. Lui profitaba dietro i piatti, scriveva dei messaggini alle suore per confortarli, no? Perché sempre loro, le suore da una parte in ospedale con i soldati che stavano lì, che facevano la guardia, poi lui che era in carcere, e poi anche in carcere non c'era tutto ben disposto per i carcerati, no? La maggioranza a quel tempo dei sacerdoti, no? Allora lui chiese alle suore, portateci dei lettini, coperte per tutti qua in carcere perché no, non c'è niente, no? Allora le suore hanno portato delle cose anche per condizionare un po' le celle, no? dei carcerati. E poi anche a volte di nascosto sempre queste persone, perché anche lui è in processo, la sua causa, no? È ormai servo di Dio. E tutte queste persone fanno, quando hanno questi slanci d'amore verso Gesù, non ci pensano, non ci pensano che cosa verrà su di loro di mal, di cattivo o meno, no? Loro vogliono fare questo per amore di Gesù, no? Allora lui lo faceva così di nascosto, come le suore di nascosto lo facevano anche al proprio ospedale, no? Che non dovevano far vedere che erano delle suore, no? E anche qualche volta un sacerdote che era lì in ospedale stava a celebrare la messa, una consorella l'ho portato subito in un letto, in una stanza, e lo ha coperto e ha preso una bottiglia di queste che c'erano per fare il lavabo ai pazienti, e stavano per entrare i soldati e disse loro, che state a fare qua? Non vedete che devo fare il lavabo a questo paziente? E sono andati via perché anche avevano tanto rispetto, no? Per quello che facevano le suore, no? Allora questo sacerdote è stato anche salvato in questa maniera, no? Poi più avanti padre Cipriano ha dovuto

andare fuori della città di Guadalajara perché era così tanto perseguitato che il vescovo gli ha detto, sai, tu devi andare fuori, no? Scappare di qua perché sennò non so che ti succede. Padre Cipriano penso che non sia stato contento perché lui avrebbe voluto diventare martire, no? Ma per obbedienza al vescovo allora lascia la città di Guadalajara e va a cercare alloggio prima a Morelia, Michoacán, che poi le l'hanno negato la famiglia che prima l'aveva accolto anche per il pericolo che si trovavano loro ad accogliere un sacerdote, ha dovuto poi finire in Città del Messico, no? Dove poi lo hanno raggiunto altre tre consorelle per un po' stare accanto a lui, ma già lì in Città del Messico si è ammalato. Lui era un grande predicatore, quei semplici, no, che parlava al popolo, che veniva capito da tutti perché a lui non gli interessava fare dei discorsi teologici, no, ma essere capito dalla gente del popolo. No. E lui predicava tanto, allora non si usavano i microfoni, si parlava dal pulpito, doveva parlare forte, dicevano che aveva una voce forte. No. E gli è venuto un cancro alla gola. No. Padre Cipriano è stato curato là in Città del Messico, ha avuto degli interventi, anche Madre Lupita è andata in Città del Messico, i dottori l'hanno lasciata partecipare agli interventi, no? Nell'ultimo, lei quando scrisse una carta alle consorelle, disse loro, a guardare questo che ho visto, disse, non è niente di bello, no? Dobbiamo già vedere come ce la dobbiamo cavare, che non sarà con delle lacrime, no? Dobbiamo andare avanti e ringraziare Dio per tutte queste cose che ci inviano, queste benedizioni, queste amarezze, ma che allo stesso tempo sono delle benedizioni per noi. E così Madre Lupita ha cominciato un'altra tappa, no? della sua vita consacrata, un'altra tappa anche della congregazione. No? Padre Cipriano va dal padre il 9 ottobre del 1931 e da allora Madre Lupita ha tutto il carico della congregazione perché fino a che Padre Cipriano ha vissuto lui era come se fosse il superiore generale, no? Per lei, perché lei era, ci teneva tanto per Padre Cipriano, era il direttore spirituale suo, ma anche quello che ha dato le basi della congregazione. No? Anche quando era là in Città del Messico, lui inviava delle lettere alle suore sempre per incoraggiarli, no? A continuare il lavoro, a non lasciare i loro posti davanti ai malati, davanti ai bisognosi, a non avere paura in questa situazione di persecuzione. Ha anche fatto dei bei disegni, faceva con delle matite colorate, colombe, una colomba alla volta, no? Ma ogni colomba rappresentava una parte della spiritualità che voleva far vivere ogni suora, no? Allora c'era dell'imitazione di Cristo, dell'apostolato, la spiritualità come doveva essere vissuta dalle suore, ma con questo simbolo delle colombe. Sono disegni semplici, ma che rappresentano tanto per noi suore, e che soprattutto è rappresentato tantissimo per le suore da allora, no? Che hanno vissuto quel momento forte della persecuzione religiosa. Poi è venuto a mancare Padre Cipriano, Madre Lupita ha dovuto fare già più, come la parola, di prendere il... Noi diciamo in spagnolo di prendere la direzione della congregazione. Allora il vescovo, l'arcivescovo di Guadalajara, Monseñor
a Francisco Orozco y Jiménez, si come la congregación e aveva avuto solo la aprobación di parola de la comunidad. Allora poi Monseñor Orozco y Jiménez si è preocupato di dare a la congregazione la solidità della approvazione diocesana, no? Allora il 24 maggio del 1935 la congregazione viene approvata formalmente, che poi già più avanti Monseñor Garibi le diede la formalità espressa già con dei documenti e tutto, ma dal 24 maggio del 35 la congregazione già è da diritto diocesano, no? Anche se loro esprimono che fin dal principio contava già con l'approvazione, anche se non formale. E così Madre Lupita ha continuato a far crescere questa opera, no? Madre Lupita aveva imparato da Padre Cipriano che per il malato, che rappresenta Cristo, che è Cristo vivo, gli si doveva dare il meglio, cercare sempre tutti gli avanzi, aggiornare sempre la medicina, aggiornare sempre l'ospedale per avere le migliori cure per i malati, no? Allora lei ha imparato questo e ha cercato sempre di aggiornare l'ospedale anno con anno, ha inviato le suore a studiare bene l'infermieristica, tutto sempre ha cercato di farlo bene per il bene del malato. Anche le nuove fondazioni che si sono fatte hanno cercato sempre di migliorare del tutto. E poi ha cominciato a inviare le suore, per esempio le prime che sono andate fuori dalla città di Guadalajara, perché c'è stata già in vita di Padre Cipriano un'altra fondazione, ospedale San José de los Ojos, in vita di Padre Cipriano, ma sempre a Guadalajara. E poi sono andate al nord del Messico, che è stato come se avessero come se sarebbero andate in Europa, no? O in un altro paese, no? Non in Messico, no? Perché le distanze erano tantissime, così era una cosa come strappare il cuore e inviare delle suore così lontano, no? Per loro era una cosa forte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

travolto il ruggito dell'oceano, e nell'eco di una grotta pace fu. Gli alberi dei campi battono le mani, ma nel canto dei santi c'è di più.

Madre Lupita non si è mai chiusa nell'apostolato, no? Perché la congregazione è nata per curare i malati, i bisognosi, specialmente i poveri, no? I malati poveri. E poi anche hanno aperto delle case per anziani, case di riposo, no? Per anziani, specialmente al nord del Messico. Ma non era chiusa, no? Che solo i malati, solo gli anziani. No? E ha anche accolto dei bambini orfani che, per esempio, già da quando padre in vita di padre Cipriano ci sono stati degli incidenti di treno che andavano fuori dal binario, e c'erano anche dei morti.

Nórtico, si via, lui andava alla Croce Rossa a chiedere i bambini orfani per portarli ad essere curati dalle suore. Allora li portava lì e poi rimanevano lì dalle suore e loro li facevano crescere, li inviavano a scuola, li hanno fatto fare anche l'università, 3-4 bambini, no? Che uno è diventato architetto, un altro è diventato dentista e così via, no? Erano delle cose, no? Due occasioni sono state di questo tipo di incidenti di treno, che allora non stavano tanto bene ancora. Allora in queste due occasioni il padre Cipriano andava e si prendeva i bambini, no? Allora li hanno fatto crescere lì dalle suore. E questa era un'occasione di accoglienza, no? Pure un'altra occasione di accoglienza a casa lì con delle suore c'è stata pure ai seminaristi, no? Perché il seminario a Guadalajara ha avuto momenti di grande bisogno, specialmente dopo la persecuzione religiosa, che sono rimasti senza sede e andavano a pranzare, a fare i pasti alle case, no? E Madre Lupita ha accolto dei seminaristi lì in ospedale per mangiare, no? Venivano a mangiare anche Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, lui si ricorda molto di questo perché lui è stato uno di questi ragazzi accolti da Madre Lupita a quel tempo. E così, no? Anche hanno aiutato economicamente qualche seminarista che non aveva i mezzi, no? per portare avanti i suoi studi, no? O per comprare i suoi vestiti e così via. Poi anche Madre Lupita ha avuto tanto amore per la Chiesa, no? Per i sacerdoti particolarmente, perché diceva da loro riceviamo tanti beni, no? Tanti benefici, no? I sacramenti, l'Eucaristia, la confessione, tutto, i nostri esercizi spirituali, la direzione spirituale, tante cose riceviamo, tanti beni riceviamo dai sacerdoti, no? Dobbiamo quindi essere attenti con loro, curarli bene, no? Già, per esempio, con padre Cipriano ci sono state 3 suore a curarlo quando era in Città del Messico, no? Pure le prime suore che sono andate a vivere già in una casa episcopale sono state da Monsignor Francisco Orozco y Jiménez, lì a Tlaquepaque, no? Poi con gli anni, quando è mancato Monsignor Orozco y Jiménez, non hanno seguito, ma poi dopo già con gli anni, già dal 2002 sono tornate le consorelle già in questi ultimi anni di nuovo a quella casa episcopale di Tlaquepaque, no? Ma Madre Lupita aveva questa apertura, no? E adesso mi sto ricordando dell'omelia del Papa, torno a questo, no? Che lui, oltre a aver lasciato tutto il conforto, il benessere della famiglia e tutto questo, che è venuto a vivere in povertà, una cosa che ha sottolineato tanto è stato che Madre Lupita si inginocchiava davanti ai malati per curarli, no? Questo inginocchiarsi di Madre Lupita ha fatto spronare il Santo Padre in una espressione che lui ha toccato la carne di Cristo, no? Prima io avevo detto che lei vedeva Gesù, no? Nei malati, ma con queste parole del Papa Francesco ci fa andare come un po' più avanti in quello che Madre Lupita ha fatto, no? Perché magari sì, Cristo è Gesù, ma nel Cristo pensiamo di più a quel Cristo sofferente, il Cristo crocifisso, quello che proprio come malato, quello che ha bisogno della cura, no? Questo è stato per noi, penso, noi suore, una cosa che ci ha tanto colpito, perché anche io lo dicevo
in parrocchia, nella parrocchia nostra. Magari quando pensavo a curare Gesù, pensavo a un Gesù, quello che era il predicatore, no? Magari che così, ma quando lo ha detto Papa Francesco, come che mi sento

mi si sono aperti gli occhi e ho visto già un'altra, sono andata più avanti, più in là, in questo del toccare Cristo, no? La santità. No, no, Madre Lupita non pensava, sì, lei voleva vedere a Gesù e quando andava dai malati lo faceva con tanta gioia. Già quando era anziana, andava con la sua sedia a rotelle, faceva una sorella giovane che la portasse a fare la visita ai malati. E a lei piaceva tanto. Questo lei non lasciava un giorno senza andare a fare la visita a tutti i malati in ospedale. E già anziana, apportata da una suora giovane, lo faceva ancora. E un giorno di questi, alla consorella che la portava, le ha detto quello che per noi è il testamento spirituale, no? L'umanità soffre e Dio ha scelto proprio noi per curare quanto possiamo questo bisogno dell'umanità. Non ci ha chiamato per curare solo la nostra persona, per vivere in confort, in bene, no? Se no, per dimenticare noi stesse e andare ad aiutare delle persone che si fidano di noi perché sanno che noi siamo, sanno o credono che noi siamo più vicini a Gesù. No? Questo è stato l'insegnamento di Madre Lupita e sempre la voglia sua di che tutte le suore e tutti quanti diventassimo santi, no? Non solo lei quando si è spenta nel Signore, le ultime sue parole erano sempre: già voglio andarmene, Gesù, Gesù, misericordia, perché lei era già più di là che qua da noi. Questa è la semplicità della santità, che senza pensare, solo l'amore di Gesù che muove, lo Spirito Santo che fa andare avanti le persone, no? Quel motore che ci fa camminare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Perché Gesù mi chiede di rinnegare me stesso? Mi è arrivata questa domanda da Daniela, che mi spiega che sta facendo un corso per consulenti familiari e che sta trovando difficoltà a conciliare l'argomento del sé con gli insegnamenti cristiani avuti. Partiamo da una constatazione superficiale e solo apparente. Sembra, per alcuni, che la religione cristiana sia una religione antiumana. Parla di croce, parla di sofferenza, parla di rinuncia a sé, di morire a se stessi e tante altre cose. Eppure, i convertiti, i cristiani veri e i santi testimoniano che la fede cristiana ha permesso a loro di raggiungere una statura umana più alta. Non solo la santità, ma una statura umana. Dio si è fatto uomo. I cristiani che vivono secondo il Vangelo possono fare proprie le parole del Concilio Vaticano II, parole molto care al grande Giovanni Paolo II. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo. Ecco, Cristo è l'uomo perfetto e ci aiuta a raggiungere la pienezza della nostra umanità. Come intendere allora l'espressione di Gesù rinnegare se stessi? Se guardiamo dentro noi stessi, notiamo una diversità di impulsi e di desideri che non sempre sono concordi o convergenti. Anzi, tante volte ci sentiamo una contraddizione vivente. Vogliamo qualcosa, ma facciamo un'altra. Desideriamo realizzare qualcosa, poi finiamo per fare tutt'altro. Vogliamo essere più gentili, ad esempio, più aperti, più amichevoli, e ci ritroviamo più scorbutici, più gretti e più aggressivi. Rinnegare noi stessi è rinunciare a quella parte di noi che non ci realizza, ma ci ostacola, che non fa fiorire il nostro io, ma ci fa implodere nel nostro egoismo. Se non rinunciamo alla chiusura in noi stessi, nelle nostre paure, nelle nostre autoreferenzialità, rimaniamo prigionieri di un piccolo io egocentrico. Solo se eleviamo lo sguardo, guardiamo oltre, guardiamo agli altri, i nostri orizzonti si illuminano. Anche nella vita di coppia, per tornare alla domanda, se ognuno tira l'acqua al proprio mulino, la coppia scoppia, la coppia non si costruisce. È nel venirsi incontro che si vive la gioia dell'amore, la gioia del donarsi e dell'accogliere l'altro come dono. Se ognuno è arroccato nel proprio ego, si costruiscono fortezze da guerra, non una casa d'amore. Gesù ci dona un esempio eloquente, l'esempio del seme. Il seme, dice Gesù, se non muore, resta solo. Morire, però, per il seme non è autodistruggersi, è smettere di struggersi nelle proprie sicurezze e mettersi in gioco per dar vita al meglio di sé. Ti auguro, nel Signore, il meglio di te, il meglio dell'amore, il meglio di Lui, Gesù, che si dona a te.

Nel quartiere di Archi, nella periferia di Reggio Calabria, Suor Lisa e le sue sorelle le conoscono tutti. I poveri che mangiano la loro mensa, le famiglie in difficoltà che sanno di poter contare sempre su di loro per un aiuto. Le conoscono gli anziani e soprattutto i bambini, che con loro a fianco dimenticano di vivere in una realtà spesso segnata da isolamento e abbandono. Nella loro opera giornaliera, le suore francescane non sono sole. Ad aiutarle ci sono i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica.

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

Buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Cena d'Amore. Vi salutano lo staff di Maria Vision e sono contenti che anche oggi abbiamo la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme. Delle persone. In questo periodo in cui molti cose che hanno di arrivare di fraternità, acquisto con la stola sacerdotale.

0: altrimenti io non potrò pregare. Solo per questo la chiedo, e che ci tengo a pregare.
1: Chiediamo a Gesù questo. Essere sempre cosciente, però.

0: abbraccio di tutti i fratelli santi che ci hanno preceduti in paradiso. E per questi nostri fratelli terrestri voglio elevare al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato, nel quale mette ogni affanno che opprime il nostro cammino e tutta la fiducia nel Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Pronto, pace e bene?
1: Pronto, sono Massimo di Roma, tu chi parli?
0: Pace e bene, Massimo. Mi ricordo di te, ci siamo sentiti anche altre volte, vero?
1: Sì.
0: Per chi vogliamo pregare, Massimo?
1: Ho bisogno di liberazione dal maligno, dalla malattia.
0: Preghiamo, preghiamo San Michele Arcangelo perché possa difenderti dal male e strapparti dal male. Oggi, vedi, ho portato la stola per ricordarci com'è importante il sacramento della riconciliazione che ci libera da ciò che ci soffoca, da ciò che ci tiene prigionieri e ci libera dal male. Preghiamo San Michele Arcangelo perché possa custodirti. San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici, con la tua luce illuminaci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi. Preghiamo anche la Mamma Immacolata perché possa custodirti e possa liberarti da tutto ciò che soffoca e ti fa soffrire. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Maria Immacolata, prega per noi. Prega la Madonna che le ha schiacciato la testa al serpente. Lei ti libera da ogni male. Va bene, Massimo? Pace bene, Massimo. Pace bene, buon pomeriggio. Preghiamo per questa nostra sorella che ci ha chiamato, Angela da Napoli, che chiede la nostra preghiera per la salute e per la famiglia. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Preghiamo per Ligia dal Canada, per Loli, per Lubica, per Lucia Matilde, per Luis, per Lidia dagli Stati Uniti e per Madeleine dagli Stati Uniti. Voglio pregare per questi nostri fratelli con il Salmo 26. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Pronto, pace bene?
2: Sì, pace bene, buongiorno.
0: Pace bene.
2: Sì, sono Concetta.
0: Pace bene, Concetta. Tutto
2: Come sta, sorella?
0: bene, grazie, grazie. Allora, preghiamo per tutto ciò che hai a cuore. Vuoi raccontarci? Dici qualcosa?
2: Sì, allora io voglio pregare sempre come sempre per tutti gli ammalati della mia famiglia, compresa me. In particolare per i miei figli e per i miei nipotini, se potrebbero risolvere questo problema, se nella volontà di Dio, di guarirli. Ora c'ho dei nipotini che devono fare tantissimi controlli, aspettiamo la chiamata che devono chiamare. E si è fatta la volontà di Dio. Poi che il Signore anche ci dà tanta forza, e poi per la guarigione dell'anima, corpo, mente, cuore e spirito di tutti i membri della mia famiglia, per i nostri problemi finanziari, per il lavoro, per tutti i nostri nodi veramente complicati. Per la protezione ancora dei miei nipotini, di tutta la mia famiglia e del mondo intero, per i terremotati, per la fine della guerra e per tutti gli ammalati del mondo, grandi e piccoli, per tutte le intenzioni che posto nel mio cuore, e per l'anima del purgatorio che le stavo dimenticando, per tutti i miei cari defunti e per i bambini non nati mai, che ancora nati, non sono nati.
0: Allora preghiamo un Padre Ave Gloria, è come tu piace pregare così con noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis prega per noi.
2: Posso dire l'eterno riposo?
0: Sì, diciamo l'eterno riposo per tutti i defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
2: La ringrazio.
0: Buon pomeriggio, Concetta, ci risentiamo.
2: Sì, pregate per noi e per tutti.
0: Grazie. Grazie.
2: Un abbraccio a voi e grazie mille.
0: Grazie, pace bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Preghiamo per tutti i bambini che sono nati con problemi di salute.

alla nostra mamma. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Voglio pregare con voi anche per tutte quelle coppie che desiderano diventare genitori. Li affidiamo a San Giuseppe perché possa concedere loro il dono e la gioia di essere genitori. Salve, custode del Redentore, sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Ci hanno scritto Luigia Mora dal Canada, Loli da Madrid. Ci hanno scritto Julie dall'Indonesia, Kate, Laura. Ci hanno scritto Marco e Mark dalla Thailandia. E Margarita, Maria Guadalupe, Maria Irma Santana da San Paolo, Maria Nichele da Cantù e Maria Ocampo dal Messico. Preghiamo per questi nostri fratelli. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo per Nadia da Treviso, per Nancy dalla California, per Nicolette, per Paul, per Piero da Roma, per Piotr dalla Polonia e per John. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Vorrei pregare con voi alcuni versi del Salmo 102, che ringrazio il Signore per il dono del perdono. E ringrazio il Signore perché Lui ci guarda con misericordia, con tenerezza, con amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita. Ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Con queste bellissime parole del Salmo 102, vi auguro un buon pomeriggio, vi auguro di trascorrere giorni sereni di vacanza, di riposo e anche di preghiera, perché quello aiuta anche il nostro riposo spirituale. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi salutano tutte le equipe di Maria Vision e ci risentiamo la settimana prossima. Pace e bene, buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

ringraziato in momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti. Benvenuti carissimi in questo momento di adorazione. In questo momento ci ha chiamati, ci ha chiamati per nome, ha pronunciato il nostro nome e noi vogliamo rispondere: eccomi, Signore. Eccoci qua, siamo davanti a te. Abbiamo risposto sì alla tua chiamata e siamo davanti a te, prostrati con un cuore umile, ma pieno d'amore. Il nostro amore lo vogliamo donare a te. Vogliamo ringraziarti, Signore Gesù, far sgorgare dal nostro cuore tutto le lodi, il ringraziamento che abbiamo, un cuore colmo di gratitudine nei tuoi confronti. Ti ringraziamo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ci sei, perché sei qui, sei presente, sei vivo e vero in mezzo a noi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché non ti sei nascosto quando noi abbiamo sbagliato, abbiamo messo tantissime cose brutte, sei rimasto accanto a noi per condurci nuovamente alla via santa, alla via buona. Sei qui, vivo, presente in mezzo a noi per consolarci, per darci ristoro dalle fatiche, dalle prove, per dirci il coraggio: io sono accanto a te e non ti lascio solo. Tu ci hai attesi, ci hai aspettati, hai sperato in noi, sei rimasto paziente, fedele, come un padre, un amico che non si stanca di amare, che non si stanca di perdonare. Grazie, Signore Gesù, per tutte le volte che ci hai perdonato. Grazie, Signore Gesù, tutte le volte che ci hai sostenuto. Signore, soprattutto quelle volte che ti sei fatto cireneo per ognuno di noi, portando tu la nostra croce. Grazie, Signore Gesù, per tutte le volte che hai teso la tua mano verso di noi e ci hai rialzati, ci hai abbracciati, ci hai amati. Ti lodiamo, ti benediciamo, Signore Gesù. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre, perché sei grande, Signore, e degno di ogni lode. La tua grandezza è senza fine. Ecco, Signore Gesù, con le stesse parole del Salmo che la liturgia ci propone oggi, voglio lodarti, voglio farle mie quelle parole e mettere le tue mani, tutte, tutto quello che sento, Signore Gesù, ecco, lo metto nelle tue mani, perché tu ci hai resi pieni di gioia, pieni d'amore, tu ci hai resi vivi con la tua presenza, con il tuo amore per noi. E voglio lodarti, voglio cantare. Quanto è bello stare accanto a te, quanto è bello vivere vicino a te, Signore Gesù. Quanto è stato bello averti incontrato.
e ti chiedo la grazia, Signore Gesù, di non permettere mai, mai che ci allontaniamo da te, perché una volta che ti abbiamo conosciuto, una volta che ti abbiamo incontrato, una volta che abbiamo gustato, sentito, percepito il tuo amore, una cosa sola è certa, che non lo vogliamo lasciare mai più. Non più per lontani da te. Allora inondaci, Signore Gesù, con il tuo amore, inondaci con la tua grazia, riempici del tuo Santo Spirito, affinché lo Spirito Santo, pieno d'amore, pieno di misericordia, eccoci verso di te, ci conduca alla strada che porta a te, ci aiuti a capire, a discernere ciò che è giusto da quello che è sbagliato, da quello che ci allontana da te, ecco, ad allontanare le cose che non sono buone. E allora vieni, vieni Spirito Santo, inebriami dei tuoi doni, del tuo amore, della tua grazia. Tocca il mio cuore ferito, guariscilo. Tocca la mia vita col tuo dito santo. Ti prego, e soffia, soffia dentro il mio cuore. Soffia questo vento impetuoso. Accendi questa fiamma d'amore per te, finché alimentata dalla tua grazia, possa io sempre cercarti, possa io sempre cercare il tuo volto in ogni cosa, in ogni persona che incontro, e avere la certezza di esserti sempre vicino e di camminare verso la salvezza eterna, verso la santità, verso di te. Grazie, Signore Gesù, ti rendo lodo, Padre, Signore del cielo e della terra. Tu sei buono, Signore, verso tutti, e la tua tenerezza si espande verso tutte le creature. Grazie, grazie, Signore Gesù, ti rendo lode, oh Padre.

Signore Gesù, tu sei qui, realmente presente nel Santissimo Sacramento, presente davanti ai nostri occhi, davanti al nostro cuore. Noi siamo davanti a te, siamo contenti della tua presenza, luce che ci inonda, che ci riscalda, che tocca il nostro cuore, che tocca la nostra anima, che tocca la nostra fede, quella fede che a volte vacilla, la fede che a volte non emerge pienamente dentro di noi, nel nostro cuore. Quante volte, Signore Gesù, tu sei stato presente accanto a noi nelle difficoltà, nelle situazioni difficili, e noi magari non abbiamo percepito questa tua presenza, o abbiamo, come dire, un po' chiuso col nostro cuore a questa tua presenza. Eppure, Signore Gesù, eppure c'è l'emorroissa che desidera semplicemente toccare il lembo del tuo mantello. Questa donna ammalata per anni, abbandonata all'angolo di una strada, abbandonata a se stessa, abbandonata dalla gente, abbandonata da tutti, ha un solo desiderio: toccare il lembo del tuo mantello, toccare il tuo amore, toccare te e lasciarsi a sua volta toccare nel cuore, nell'anima. Quanto desideriamo una fede così forte, una fede così grande, capace di cercare te e di lasciarsi toccare nel cuore, nell'intimo, nella propria fede, quella fede che poi è la presenza che la tira fuori, o come Gairo che viene a cercarti perché la figlioletta è malata, morente, è morta, ma lui sa, si fida ciecamente, si abbandona a te in quella situazione drammatica dove dovrebbe disperarsi e piangere, eppure sa per certo che a te può chiedere l'impossibile, perché tu sei il Dio degli impossibili, tu sei il Dio di coloro che disperano, di coloro che vivono situazioni tremende, terribili, perché il tuo amore può sanare ogni cosa, il tuo amore può tutto, e allora si abbandona a te, si fida ciecamente di te, si fida così tanto da venirti a cercare, da venirti a chiamare. Una fede così forte, una fede capace di cercarti nella disperazione, di cercarti anche quando tutto sembra perso, quando tutto sembra abbandonato a se stesso, quando tutto sta andando a rotoli. Donaci quella fede capace di volgere, di farci volgere gli occhi al cielo e di dirci: Signore, salvaci, Signore, aiutaci, Signore, solo tu puoi. Padre, manchiamo in questo e riconosciamo il nostro errore, i nostri peccati, e te ne chiediamo perdono. Sappiamo che tu sei misericordioso, Signore, che il tuo amore è infinito per noi e che la tua misericordia è grande. Guarda il nostro cuore, Signore, un cuore pieno di ferite, di lacerazioni, di dolori, un cuore che porta tante prove, un cuore affaticato, ma un cuore che ancora è capace di battere, un cuore che è ancora capace di ricevere, un cuore che è ancora capace di amare. Allora ti prego, Padre, facci grazia, inondaci del tuo amore, inembraci del tuo cuore,
affinché tutto ciò che è dolore, tutto ciò che è fatica, tutto ciò che è sofferenza possa trasformarsi in luce, tutto ciò che è ferita possa trasformarsi in feritoie, dove far passare l'amore, dove far entrare il tuo amore e trasformare tutto quello che è rotto, tutto quello che non va, tutto quello che non funziona, tutto quello che è fatica, tutto quello che è dolore in gioia, in amore, pace, perché solo tu puoi, Signore Gesù, solo tu puoi. Ora puoi mettere nelle tue mani tutto quello che portiamo dentro il nostro cuore. Ti affido tutte quelle persone che in questo momento stanno pregando con me, anche quelle che non sono collegate, ti affido tutti. In modo particolare voglio mettere nelle tue mani tutte quelle intenzioni che ci sono state affidate personalmente o attraverso i nostri canali social, via WhatsApp, via Facebook, che il tuo amore possa raccogliere adesso queste intenzioni e coprire con la tua grazia. Ti affido Milena da Trapani, che chiede preghiere per la salute di una sua amica Benedetta, 86 anni, ricoverata in ospedale e sta molto molto molto male, ecco. Aiutala Signore Gesù, confidiamo in te. Ti affido Filippo da Palermo, che chiede preghiere per la sua salute, per la sua vita, ecco, tantissimo, per tanti problemi. Sorreggilo Signore Gesù. Sorregge Alessandra da Cagliari, che chiede preghiere per la sua famiglia, perché suo marito è così riconcili con lei. Per Ermanno da Città Castello, che chiede preghiere per la salute dei suoi figli, e una preghiera profonda per il figlio che sta perdendo la fede. Enrica da Lodi chiede preghiere speciali per tutti i malati della sua famiglia, per il piccolo Giovanni, per il genero che dovrà operarsi di tumore carpale, e per tutti gli ammalati del mondo. Gli amici di Enrica chiedono preghiere. Chiara chiede preghiere in modo particolare, chiara da San Martino, per la sua famiglia, i suoi defunti, per la pace nel mondo. Manilo da Lodi chiede preghiere per i suoi malati, per i malati del mondo, per le anime del purgatorio e per tutti i medici, per la sua famiglia, vince gli ammalati. Clara da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, i volontari, le anime del purgatorio e per il Papa. Mario da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, per tutti i volontari, gli ammalati, per la pace nel mondo. Rosi da San Martino chiede preghiere per la sua mamma defunta, per le anime del purgatorio, per la pace nel mondo. Stefano da Ninfraga chiede preghiere per i genitori, i suoceri, la famiglia, i volontari. Martino da San Martino chiede preghiere per la mamma, per la nipotina Benedetta, per la sua famiglia e per i defunti. E una preghiera per la salute di Enrica da Lodi. Elisabetta dalla provincia di Verona chiede preghiere per la sua situazione drammatica in cui vive e per l'intervento chirurgico che dovrà fare mercoledì. Lucrezia da Torino chiede preghiere per il suo diabete, per il marito defunto. Manuela da Pavia chiede preghiere forti alla Madonna e a San Francesco, Dio, per la sua amica Michela, anche separata dal marito, il quale la fa tanto soffrire insieme ai figli. Bisogna, ecco, di essere aiutata attraverso la preghiera. E preghiera ancora per Franco, ricoverato in ospedale. Voglio affidarti Francesca, che la prossima settimana dovrà sostenere un intervento abbastanza delicato, abbastanza importante, ecco. Guida la mano dei medici e fai che possa andare tutto bene e che soprattutto l'intervento possa essere risolutivo. Ti affido anche alla sua famiglia, marito, figli e tutti coloro, ecco, che gli stanno intorno e che le vogliono bene. Voglio mettere nelle tue mani, Signore Gesù, tutti i sofferenti, tutti coloro che vivono una situazione difficile, tutti coloro che soffrono e vogliono imperiti dal comportamento sbagliato di altre persone,
un cuore ferito genera un altro cuore ferito. Ferma questa progressione, Signore Gesù, e risana questi cuori feriti. Risana il dolore, risana la sofferenza. Voglio affidarti anche, Padre, tutte quelle persone che sono lontane da te, tutte quelle persone che professano e mettono in primo posto altro, il denaro, i soldi, il successo, la fama, la carriera, e poi magari non si preoccupano se il proprio comportamento ferisce altre persone, altri fratelli attorno. Ecco, Signore Gesù, te li affido in modo particolare, chiedendoti misericordia e perdono per lui, per la persona, affinché capiscano e si redimino da questo loro comportamento così, capiscano che queste loro azioni possano, ecco, portano pochi frutti buoni. Mi mettono le tue mani, Signore Gesù, e poi voglio affidarti la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Cardinali, tutti i sacerdoti, tutti i diaconi, voglio pregare anche per i seminaristi, per i consacrati, i missionari nel mondo, e manda, Signore, nuove e sante vocazioni alla tua messa. Voglio pregare in modo particolare per tutti i nostri fratelli del Venezuela, perché per le anime, questi fratelli deceduti sotto le macerie del terremoto, per i dispersi, che una casa, che per loro, che ha tutto, non è più niente. Mostrati, Signore, a questi fratelli, toccali, guariscili, risanali, e fa che possano trovare pace, pace e misericordia. Dona pace, Signore, al mondo intero. Dona pace in ogni famiglia. Dona pace che la tua pace possa avvolgere tutti, Signore Gesù, che la tua pace possa restituirci non solo serenità, ma anche gioia, amore, amore da vivere, amore fraterno, da vivere e da condividere. Ecco, Signore Gesù, non cerchiamo altro che il tuo amore, perché il tuo amore ci permette di vivere, il tuo amore ci permette di sorridere, il tuo amore ci permette di essere felici, perché viviamo nella pace, nella tua pace, quella pace che il mondo non può dare, ma solo tu puoi dare al mondo. Grazie, Signore Gesù, grazie per questa tua presenza silenziosa e viva, vera, oggi davanti a noi. Su di noi, su ognuno di noi. Grazie, Signore Gesù, per ogni parola che hai sussurrato nel nostro cuore, per ogni conforto, per ogni goccia d'amore che ci hai dato, che ci ha dato sostegno, che ci ha dato forza, che ci ha dato vigore. Grazie, Signore Gesù, grazie perché ci hai accolti, richiamati, per dividerci a te davanti alla tua presenza. Hai illuminato la nostra oscurità, hai spazzato via le nostre tenebre, hai trasformato la tristezza in gioia, hai trasformato il dolore in pianto, hai accolto i nostri pesi, le nostre sofferenze, te ne sei fatto carico. E ora, Signore Gesù, sono certo che le tue grazie inonderanno la nostra vita. Grazie, grazie perché hai toccato le nostre ferite oggi e hai trasformato in feritoie, illuminando l'oscurità, facendo passare solo la luce e rinnovando
quella speranza, quella fiducia, quell'amore che tenevamo nascosti in noi. Grazie, Signore Gesù, perché come la figlioletta di Gairo, anche noi adesso ci siamo guariti, come una razza di noi guariti, guariti dal tuo amore, guariti dalla tua grazia, guariti dal tuo perdono, guariti dalla tua misericordia, questa misericordia che ci ha inondato, questa misericordia che ci ha abbracciati, questa misericordia che ci ha liberati. Perché, Signore Gesù, tu ci vuoi liberi, tu ci vuoi figli liberi, liberi nell'amore, liberi nella speranza, liberi di amare te. E noi ti amiamo, Signore Gesù, ti amiamo con tutte le forze, ti amiamo con tutto il cuore, ti amiamo con tutto il nostro animo. E nell'amare te amiamo e desideriamo amare ancora di più i nostri fratelli, le nostre sorelle, tutte le persone che abbiamo accanto. E per questo, Signore, tu vuoi pregare anche per loro. Vogliamo pregarti per i loro cuori, per la loro vita, per la loro salvezza, affidandoci tutto, tutto, tutto. E vogliamo pregare in modo particolare anche per i nostri nemici, per coloro che ci disprezzano, per coloro che magari non ci sopportano. Te li affidiamo e li perdoniamo, Signore Gesù, con tutto il cuore. Perdoniamo le loro azioni, perdoniamo i loro comportamenti sbagliati e li mettiamo nelle tue mani. Ciò che ti chiediamo, Signore Gesù, è la salute e la conversione per loro. Non voglio che l'empio muoia, ma che si converta e creda, dice la Sacra Scrittura. E noi, Signore Gesù, ti chiediamo questo, la conversione e la salvezza dei nostri nemici. Ecco, Padre, davvero bello restare con te, davvero bello stare accanto a te. Sentiamo questa tua grazia, sentiamo questa tua presenza, sentiamo questo tuo amore per noi che ci invade, ci pervade. Tocca il nostro cuore, tocca la nostra anima, tocca le nostre ferite, ci dà una pace, pace profonda, pace vera. Grazie, Padre, grazie infinitamente, grazie, perché oggi ti sei fatto vivo, ti sei manifestato e ci hai risollevati, ci hai guariti proprio come l'emorroissa o come la figlia di Gairo. Oh, bello, Signore Gesù, bello sentire questo amore, bello sentire questa gioia, è bello sentirti, è bello, Signore Gesù, tutto, ogni cosa porta la tua mano, ogni cosa che abbiamo, che ci circonda intorno, è stata creata col tuo dito. Se pensiamo alla natura, se guardiamo la natura, se guardiamo un panorama, il mare, la montagna, ecco lì, c'è stato il tuo dito che ha creato quello che noi vediamo, che ha creato quella natura, quella montagna, quel pezzo di mare, il tuo dito che ha sfumato come se fossero dei colori, come se fossero delle tempere, ha sfumato, ecco, ha dato risalto, ha dato luce al tuo dito che ha creato il mondo intero. E ti chiamo, Signore Gesù, benediciamo e ti rendiamo lode. Grazie, Signore Gesù, resta con noi, Signore, resta ancora con noi, non ci lasciare e non permettere che noi vacilliamo e lasciamo la tua mano. Resta con noi, Signore, si fa sera,
timore che le tenebre possano avvolgerci di nuovo. Resta con noi, Signore, perché se tu non sei con noi, allora il male non potrà nulla su di noi. Grazie, Signore Gesù. Infinitamente grazie per tutto. E adesso, carissimi, siamo giunti quasi in conclusione questo momento di adorazione, ma vogliamo ancora una volta lodare il Signore. E allora insieme proclamiamo: Dio ti è benedetto, benedetto sul nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù, nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimo, vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione e vi esorto come sempre a diffondere, espandere a tutti, ma proprio a tutti, questa gioia, questo amore, questa grazia che abbiamo attinto oggi dalla sua reale presenza. Ecco, grazie, Signore, perché si è manifestato davanti ai nostri occhi, ci ha dato testimonianza di questo suo amore e ci ha fatto grazia. Ringraziamo anche tutto lo staff di Maria Vision che ha permesso la diretta e quanti hanno collaborato, affidando tutti al Signore, tutti, ma proprio tutti, e confidando sempre nella grazia e nell'amore del Signore per noi. Grazie, infinitamente grazie. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria Santissima e di tutti i santi, possa il Signore Gesù volgere sempre

benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ed adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ed eccoci, fratelli e sorelle, a celebrare insieme i santi misteri. E per celebrare degnamente riconosciamo i nostri peccati invocando la misericordia di Dio Padre. Confesso
1: a Dio,
0: Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono

si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: «Va incontro a Acaz, tu e tuo figlio Sear-Siorub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Rezin, degli Aramei e del figlio di Romelia, poiché gli Aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come il re il figlio di Tabael. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco e capo di Damasco è Rezin, capitale di Efraim è Samaria e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non credete non resterete saldi. Parola di Dio.

grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.

Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.

Ecco, i re si sono alleati, avanzavano insieme. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.

là uno sgomento li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida.

perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse

avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore.

continua il Vangelo con Matteo e qui ci racconta che Gesù disse, ecco, quindi lo dice l'Evangelista, che rimprovera le città nelle quali era venuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Ecco, la conversione. Quindi seguire la folla che seguiva, che ascoltava, ma doveva convertirsi, doveva far fruttificare quella parola, non ascoltarle basta. E quindi ecco, Gesù dice che se tante città dove sono avvenuti, dove lui è passato, dove lui è andato, ecco, se avrebbero ascoltato e messo in pratica quello che lui aveva detto, ecco, c'era la conversione, c'era quindi quel testimoniare, quel seguire Cristo. E qui addirittura l'Evangelista nomina anche i vari luoghi, Cafarneo, nomina Tiro e Sidone e poi anche altri posti, perché dice questo: attenti, perché nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. E cita Sodoma, e quindi vuol dire Sodoma e Gomorra. Quindi dice: attenti, perché il Padre misericordioso e buono, ma è anche esigente. Quindi dovete, ecco, riferimento anche alla parola di domenica, alla parabola del seminatore, dovete far fruttificare, ecco, i doni ricevuti. Questo è molto importante. Poi la grazia è inefficace quando la volontà dell'uomo non l'accoglie. Ecco, è certo. Non può la grazia attecchire in una persona che non ascolta, in una persona che è superba, in una persona che sono io, faccio io, tutto io. E no. Noi dobbiamo lasciare spazio a Dio, perché è Lui che ci conduce. E poi se nel corso, ecco, della nostra vita, nel nostro tempo, le vicende avverse della vita potrebbero portarci a dubitare dell'amore di Dio, è così. Alle volte dubitiamo, alle volte ci sentiamo smarriti proprio per questo, e quindi dobbiamo invece testimoniare e credere nel suo sostegno, nella sua presenza nella nostra vita, perché il Signore è sempre con noi, è sempre presente. E quindi ecco che dobbiamo avere quella confidenza in Dio. Sì, le persone, i conoscenti, i miei amici, i parenti, sì, però dice San Benedetto: nulla anteporre a Cristo, quindi nulla anteporre al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, la Santissima Trinità, che è il mistero della nostra fede. E poi anche la prima lettura dal profeta Isaia, che è il profeta della speranza, di cui avete sentito come l'arrivismo, no, delle guerre.

per poter distruggere, poter togliere un popolo, i popoli. Ma Isaia dice: attenti, perché voi, il vostro cuore non si abbatta a queste cose, a questi avvenimenti, e come le viviamo anche adesso, le guerre, i terremoti, le calamità, mettiamoci anche il caldo. Quindi, ma confidate, e non, il vostro cuore non si abbatta, non diventi triste per tutto ciò che avviene nel nostro cammino, nella nostra vita, nel nostro ordinario, perché noi viviamo l'ordinario nel nostro pellegrinaggio. Poi lo straordinario lo viviamo quando saremo al suo cospetto, al cospetto di Dio. Quindi ecco, il richiamo è questo, specialmente anche del Vangelo, che dobbiamo confidare nella bontà di Dio e dobbiamo lasciare spazio, ecco, nel nostro cuore, perché possa Dio, ecco, far fruttificare tutti quei doni che Lui ci fa nel nostro cammino, e sono tutti gratuiti, questo è importante. E noi che li dobbiamo apprezzare, noi che dobbiamo aprire il nostro cuore, noi che dobbiamo, ecco, seguire Cristo, testimone fedele del Padre, Cristo, speranza e salvezza delle genti.

0: fratelli e sorelle, la parola di Dio ci chiama ogni giorno alla conversione, donandoci la gioia di entrare sempre più nella relazione filiale con il Padre. Con il cuore dei figli, possiamo perciò pregarlo dicendo:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché tutti coloro che presiedono le chiese nella carità si sentano chiamati a un vero cammino di riconciliazione verso la piena unità tra tutti i cristiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché quanti sono impegnati nelle istituzioni internazionali ricerchino instancabilmente la giustizia e la pace fra tutti i popoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché non manchino nelle comunità cristiane persone sapienti, capaci di riconoscere negli avvenimenti quotidiani i segni della presenza di Dio e della sua opera di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il sacramento dell'Eucaristia che stiamo celebrando apra il nostro cuore ad accogliere gli appelli di Dio e a lasciarci trasformare dalla sua misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Affidiamo al Padre tutte le intenzioni che ci hanno affidato, di Cecilia, Priscilla nel giorno del suo Natale, Rosa, Ivanka e la sua famiglia, la famiglia di Maurizio, Teresa, Susanna, Sofia e Malena. E diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, o Signore. E preghiamo anche per i malati, tante persone sofferenti, persone che chiedono preghiere.

perché il Signore doni conforto, sollievo delle sofferenze fisiche e tanta speranza. Preghiamo. Signore Dio nostro, aiutaci a essere nel mondo annunciatori della salvezza del tuo Figlio Gesù Cristo e strumenti docili dello Spirito che opera per edificare il tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. Amen.

È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettile la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo, San Camillo dell'Ellis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme.

0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donali unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono del

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, rinnoviamo gli auguri alla nostra consorella Priscilla per il suo servizio che svolge in questo santuario con dedizione, impegno, testimonianza e carità, come tutte le altre consorelle. Ecco, che il Signore ci doni veramente quella gioia di lavorare, di svolgere la nostra missione nella sua vigna. Questo è l'augurio per Priscilla e per tutti noi religiosi e religiosi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore è la vostra forza. Andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Subito dopo la messa ci sarà il Vespro con l'adorazione eucaristica. Siete invitati a partecipare.
4: Canto pagina 356.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice perché è una, cioè, è più una passione che un divertimento, e per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

Cari fratelli e sorelle, offriamo questa Santa Eucaristia per tutti noi che siamo qui presenti, per i nostri familiari, per i nostri amici. Offriamo questa Santa Eucaristia per l'intenzione della famiglia Orlandi. Offriamo questa Santa Eucaristia per Carlo Sanna, i suoi genitori, le sue sorelle defunti. Offriamo la Santa Eucaristia per i ricercatori, per i bambini malati.

0: e per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concede a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide, gli Amorei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: «Vai incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seriasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandario. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tozzoni fumanti, per la collera di Resin, degli Aramei e del figlio di Romelia, poiché gli Aramei e Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non credete, non resterete saldi. Parola di Dio.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
3: Dio.
2: Grande il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
3: Dio
2: ha fondato la sua città per sempre. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
3: Dio
2: ha fondato la sua città per sempre. Ecco, i re si sono alleati, avanzavano insieme, essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Dio ha fondato la sua città per sempre. Là uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale, che che squarcia le navi di Tarsis.
1: Dio
2: ha fondato la sua

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si avrebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino alle inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Gesù sta rimproverando queste città. Le rimprovera perché, pur avendo visto i suoi miracoli, ascoltando la sua parola, non si sono convertiti. E pensavo ieri sera, quando preparavo questo pensiero, non è che Gesù sta parlando di noi, non è che mi chiamo io Cafarna o mi chiamo io Corazin, perché noi stiamo qui ogni giorno ascoltando la parola del Signore, oppure ogni domenica ascoltiamo la parola del Signore, eppure ogni giorno si ascoltano i miracoli del Signore. Ogni giorno c'è un miracolo a Trapani, in Italia, in Europa, in tutto il mondo ci sono tanti miracoli, e nonostante questo ancora noi siamo una pietra, duri siamo noi. Nonostante ogni giorno il Signore si manifesta, manifesta la sua grandezza, la sua misericordia, i suoi miracoli, nonostante tutto noi siamo ancora questa pietra. E non è questione di mancanza di segni, perché come ho detto, ogni giorno, se noi andiamo alla pagina del Vaticano, ogni giorno ci sono tante belle notizie, di tanti miracoli, di tante cose belle. Tipo, ieri sera parlavo con un amico mio della Sardegna, questo uomo è un credente, però mi diceva ieri sera, ho dubitato in certo momento della mia vita, ha superato un cancro che lo ha spaventato perché era una cosa seria questa malattia, e ieri ha fatto l'ultimo esame, è libero, grazie a Dio, di tutto questo cancro. E lui piangeva, perché vedere un uomo piangendo per me è una cosa grande, perché noi uomini siamo duri per piangere, una donna perché già per natura. La donna piange, per natura. E quindi, vedi, questo è un segno dei miracoli, della misericordia di Dio. Quindi non è questione di mancanza di segni, il problema è la durezza del cuore di ognuno di noi. Questo è il nostro problema. Noi stiamo ascoltando la parola di Dio, noi guardiamo tutti i miracoli di Dio, ma il nostro cuore è chiuso. Il nostro cuore è indifferente a... alla parola del Signore, è indifferente.

a questa chiamata che il Signore fa ogni giorno per la nostra conversione. Ancora noi che frequentiamo la Chiesa ogni giorno ci pensiamo di essere giudici, pensiamo di essere perfetti, no? Adesso noi siamo quelli che giudichiamo agli altri, siamo noi quelli che stiamo segnalando a tutti gli altri, siamo noi perfetti. No, quando nessuno è perfetto, perché tutti noi siamo sulla stessa bilancia, sulla stessa pentola. Quindi chi sono io per giudicare a un fratello o una sorella? Siamo qui ascoltando la parola del Signore, poi andiamo al bar a sparlare del fratello o della sorella. Due minuti dopo che si esce dalla chiesa, chi è che si ricorda del Vangelo di oggi? Chi è che si ricorda quello che il Signore mi chiedeva oggi con la sua parola? No. Andiamo fuori a parlare dell'uno, a parlare dell'altro, a credere che noi siamo perfetti. E la parola del Signore dice: guardati, guardati, non guarda, guardati, guardati. Ma tu chi sei? Se tu hai un sacco di problemi con la tua famiglia, tu chi sei? Se tu non hai pace, non sei sereno, non sei tranquillo. Quindi con quale morale, con quale... morale, tu credi di essere giudice dell'alto o dell'altra, no? Dice la parola del Signore: prima guardati, prima risolve i tuoi problemi, e dopo, quando arriverà, se arriva quel momento che è un po' difficile, ma non impossibile, guarda il tuo fratello e tu avrai l'autorità per dire: quello che stai facendo non è giusto. Ma in questo momento non posso farlo, non posso dirlo, perché non sono in grado di giudicare nessuna persona. Il Signore parla a noi, no? E questo Vangelo di oggi, cari fratelli e sorelle, ci ricorda una cosa importante: la fede non cresce con esperienze straordinarie. La fede cresce nella misura in cui ognuno di noi accoglie ogni giorno la grazia di Dio, la misericordia di Dio, con umiltà e con disponibilità. Così cresce in ognuno di noi questa fede. Quindi oggi, domani, dopodomani, ieri, il Signore passa ogni giorno per la vita di ognuno di noi. E quando, Signore? Con la parola. Il Signore sta passando per la tua vita. Con i sacramenti il Signore sta passando per la tua vita. Con le persone che il Signore mette nella tua vita, mette nel tuo cammino, il Signore ti sta parlando. Quindi nessuno può dire: il Signore non mi parla. No, il Signore ti parla. Sei tu che non stai ascoltandolo, perché quando il Signore ti sta parlando tramite la sua parola, tu sei concentrato, concentrata sul telefonino. Quando il Signore sta parlando, tu stai guardando tutti questi quadri mai visti in vita mia, questi quadri. Quando ti parla il Signore, ti squilla il telefono e tu esci fuori a rispondere, perché è più importante quella chiamata che la parola del Signore. E quindi non posso dire che il Signore non mi parla. Certo che ti parla. Sei tu che hai chiuso il cuore alla parola del Signore. Sei tu che ti sei chiuso e non vuoi ascoltarlo, perché il Signore ti confronta. Il Signore ti confronta e ti dice: guardati, guardati, quello che stai facendo non sta bene. Tu devi cambiare il tuo comportamento, tu devi cambiare questo atteggiamento, tu devi cambiare questa arroganza, tu devi cambiare questo carattere. Se veramente tu mi ami, se veramente tu dici di amarmi e di essere un bravo cristiano, cambia. Però queste cose a noi non piace. Non piace. Perché siamo abituati a vivere così. Ma io sono così, il Signore mi ha creato così. No, no, no, non è vero questa cosa che io sono così e devo morire così. No. Perché un giorno, e lo dice la parola del Signore oggi, un giorno arriverà questo benedetto giudizio finale al quale io temo, e il Signore ti chiederà: e tu cosa hai fatto? Se fosse il giorno della morte che arrivasse oggi per qualcuno di noi, come mi presento io davanti al giudice, cioè davanti a Dio? Con quale morale, con quale faccia mi presento quando il Signore mi dirà: beh, però io ti ho regalato a te 60 anni di vita, 80 anni di vita, e perché non ti sei convertita? Perché?

0: non ti sei convertito. Signore, ma come? Come? Come è possibile che tu mi chieda questa cosa? Io ti parlavo tramite i sacramenti, io ti parlavo tramite il sacerdote, io ti parlavo tramite la parola. Ti parlavo sempre, quindi tu non puoi dire a me questa cosa di che tu non sapevi come arrivare alla tua conversione. Pensate, cari fratelli e sorelle, il Signore sta parlando oggi di conversione e la conversione è un cammino quotidiano. Ogni giorno noi abbiamo questa occasione per aprire il nostro cuore al Signore, aprire il nostro cuore e dargli a Lui la possibilità di rinnovare, rimuovere, pulire del nostro cuore tutto quello che non serve, tutto quello che mi allontana dalla mia felicità, tutto quello che mi allontana da Dio, tutto quello che mi allontana dal poter dire io sono un cristiano di parole e di opere. Quindi abbiamo questa occasione oggi, perché quando il Signore, quando noi apriamo il nostro cuore al Signore, quando io do la possibilità a Lui di purificare il mio cuore, di cambiare il mio cuore, allora divento io un testimone credibile della parola del Signore. Come posso io dire a una persona, tu ti preoccupare, tu prega, che il Signore ti ascolta se io non prego? Tu devi perdonare, perché il Signore chiama a tutti noi a perdonare. Se tu non parli con tuo fratello, con tua sorella, chissà da quanto tempo. E la gente non è stupida, perché la gente oggi ascolta, sì, però guarda, e questa è la cosa più importante, che la gente guardi. Con quale morale questo che se crede di essere un cristiano mi dice a me questa cosa quando non mette in pratica questa cosa? Quindi, cari fratelli e sorelle, noi siamo invitati a riconoscere ogni giorno la misericordia di Dio. Ogni giorno siamo invitati ad aprire il nostro cuore per accogliere la sua misericordia con umiltà, con disponibilità, per accogliere il suo amore. Oggi abbiamo la possibilità di iniziare questa conversione. La conversione non è una cosa che perché oggi sono in chiesa ya mi sono convertita. La conversione è un percorso. Ogni giorno, con la grazia di Dio, con la misericordia di Dio, aprendo il nostro cuore, possiamo darle a Lui la possibilità di pulire, di purificare. Che è un processo è un po' difficile, un po' doloroso, certamente, perché la conversione non è una cosa facile, perché tutti noi abbiamo qua dentro di questo cassetto tanto dolore, tanta tristezza, tanta rabbia, da tanti, tanti, tanti anni, che quando si apre questo cassetto ti fa male. Dici, No. Parliamo un'altra cosa, pensiamo un'altra cosa, però dale a Lui la possibilità, perché ti ama. Perché Dio ti ama e Dio ti dice nella prima lettura, non temere. Ascolta questo che dice il Signore, non temere, io ti amo e perché ti amo desidero piano piano eliminare del tuo cuore, cancellare del tuo cuore tutto quel dolore, quella tristezza che ti sta facendo male fino a oggi. Non temere, dammi la possibilità di entrare nella tua vita e io farò di te una grande opera. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, Dio Padre ci vuole sui amici commensali per soccorrerci e condividere con noi la sua gioia. Riuniti nella sua casa, a Lui eleviamo la nostra fiduciosa preghiera e diciamo: donaci, Signore, la Tua grazia.
1: Donaci, Signore, la Tua grazia. Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore, preghiamo. Donaci, Signore, la Tua grazia. Per coloro che governano i popoli, scelgano sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia, preghiamo. Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo, preghiamo. Per i giovani, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto.

0: compiendo generose scelte di vita, preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, affidandoci con umiltà alla parola di Dio e perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di santità in mezzo ai fratelli, preghiamo.
1: Nel silenzio, cari fratelli e sorelle, condividiamo con il nostro Signore tutto quello che abbiamo dentro del nostro cuore. Condividiamo con Lui la nostra croce, i nostri dolori, le nostre fatiche, la gioia che portiamo pure dentro del nostro cuore. Chiediamole al Signore, anzi, diamole a Lui la possibilità, invochiamo il Suo nome, diciamo: vieni Signore, io ti apro il mio cuore, io ti apro la mia anima, vieni Signore a purificarmi, vieni Signore a darmi quella forza, quella fede, quel coraggio che mi manca in questo momento per portare avanti, Signore, tutti i dolori, le fatiche, le prove che la vita mi presenta. Preghiamo per tutti i nostri cari difunti, per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate, per tutti i difunti della famiglia Orlandi, per l'intenzione pure della famiglia Orlandi. Prego per l'anima di questo amico Carlo Sanna, un grande amico, per i suoi genitori che sono già in paradiso, per le sue sorelle che sono in paradiso, e prego per la famiglia che è rimasta ancora e che soffre per la partenza di questo uomo, perché il Signore lo accolga nel paradiso. A lui e a tutti i nostri cari difunti preghiamo. Padre buono, tu sei giusto e fedele e sempre ascolti le suppliche di chi ti invoca con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guarda, oh Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E li consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero de la fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formate al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.

0: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
1: Noi formiamo
0: il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Questo canto di Santa Teresa di Avila c'è un perché. Se conoscete la storia di questa santa, sapete che è stata perseguitata. Quindi già dirlo lei, solo Dio basta, nulla ti turbe, nulla ti spaventi, solo Dio basta. C'è un perché. Quindi tu che sei perseguitato, tu che sei preoccupato, tu che sei angosciato, tu che ti trovi in questo momento in un deserto, ricordati, tutto passa, solo Dio basta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, a nostra Madre Maria Santissima, con fede, con amore, diciamole grazie. Grazie mamma per essere sempre presente, grazie per ascoltarmi, grazie per la tua misericordia, per il tuo amore, grazie perché quando ho bisogno di te, tu sei sempre presente nella mia vita, non mi lasci mai solo, mai sola. A te Maria affido questa comunità, a te Maria affido tutte le persone che mi chiedono preghiere, a te Maria chiedo in questo momento di portare al cuore del tuo figlio Gesù tutte le intenzioni di questa comunità. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Yeah.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: chiesa fa memoria di San Camillo dell'Ellis, il patrono degli infermieri e degli operatori sociosanitari. Ho pensato per questa occasione di scrivere un messaggio, una lettera a tutti gli infermieri e gli operatori della Diocesi di Roma, essendo io da poco vescovo ausiliare delegato per la pastorale della salute. Avendo già scritto una lettera ai medici, ho sentito l'esigenza, anche mi è stata fatta richiesta, di dare un messaggio a tantissime persone che oggi lavorano in tanti ospedali, luoghi di cura, cliniche, ma anche nelle case, a contatto diretto con le persone che sono nella sofferenza fisica e anche spirituale. L'infermiere, come ben sappiamo, in un ospedale è colui che sta quotidianamente in reparto. Se il medico passa una volta al giorno, la mattina, per le visite, ecco, gli infermieri stanno lì a disposizione e il malato per quel tempo del ricovero si affida a queste persone e consegna il proprio corpo a queste persone per essere aiutato. E in qualche modo, ecco, il malato consegna anche un po' la sua vita, la sua anima a persone sconosciute come gli infermieri, ma che diventano pian piano familiari. È una professione molto delicata, importante, che vive oggi, come tutto il mondo sanitario, un po' di difficoltà per tanti motivi, e quindi va aiutato, sostenuto l'infermiere perché possa riscoprire questa vocazione di prendersi cura della persona umana. Io come vescovo chiaramente posso rivolgermi a tutti, credenti, non credenti, richiamando il messaggio centrale che è riportato anche nel Vangelo, ecco, quello di stare accanto a chi soffre con questa dignità della persona umana. Nella lettera che ho scritto richiamo un passo del Vangelo a me molto caro, la guarigione di un paralitico. Ecco, i Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca raccontano questo miracolo presentando quattro persone che portano la barella di un paralitico ai piedi di Gesù, ma non potendo entrare nella casa affollata, ecco, addirittura vanno sul tetto, scoperchiano il tetto e calano questo paralitico ai piedi di Gesù dal soffitto. È un'immagine molto bella perché richiama questa attenzione delle persone intorno al malato che fanno di tutto, addirittura scoperchiano un tetto per portare questo malato al centro della stanza accanto a Gesù. Ecco, mi piace pensare che questa immagine dovrebbe essere un po' il filo conduttore della nostra pastorale della salute. Mettere al centro il malato e intorno a lui queste persone, queste figure, il medico, l'infermiere, come anche il cappellano, le religiose, che come quei quattro portatori, ecco, mettono il malato al centro davanti a Gesù. E Gesù è stupito dalla fede non tanto del malato, ma di questi quattro che lo hanno portato. Ecco, allora prendo spunto da questa immagine evangelica per dire agli infermieri di non perdersi d'animo, insomma, di avere il coraggio anche nelle difficoltà del mondo di oggi, di stare accanto a chi soffre, ma anche di riscoprire questa sete di spiritualità che ognuno di noi ha al di là della fede, della cultura religiosa, della provenienza. Ognuno di noi, nel momento in cui cura il proprio corpo, ha bisogno anche di curare l'anima e viceversa. Quindi, ecco, mi auguro che questa lettera possa arrivare a tutti con un messaggio colmo d'affetto, anche di gratitudine per quanti ancora oggi si prendono cura delle persone sofferenti. Grazie.
1: In occasione della pubblicazione della lettera agli infermieri e agli operatori sociosanitari di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Ricciardi, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma e Delegato per la Pastorale della Salute, ci stiamo apprestando ad incontrare un'infermiera per avere un po' il feedback sia della vocazione, professione di chi sta accanto al malato, come dice il Vescovo nella lettera, sa sostare e sosta accanto al malato per mettere il suo cuore nelle mani, in quelle mani che servono l'ammalato, incontriamo la signora Luciana, infermiera del Gemelli.
2: Grazie per aver accettato di fare questa intervista nell'immediata presentazione e pubblicazione della lettera che Sua Eccellenza Monsignor Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare della Diocesi di Roma e delegato della Pastorale della Salute, ha voluto rivolgere a tutti gli operatori sociosanitari, in modo particolare agli infermieri. Può dirci come si chiama?
3: Mi chiamo Luciana e svolgo la professione infermieristica da 35 anni e più devo aggiungere i 3 anni di corso che sono stati molto attivi. E, attualmente lavoro nel poliambulatorio, anche se ho frequentato numerosi reparti, soprattutto di degenza, però diciamo questa professione per me è stato uno scoprire una vocazione strada facendo, perché non è stata immediata, e quindi ho scoperto la bellezza di questa professione durante questo cammino di questi anni, anche tra le numerose difficoltà, perché non si possono nascondere che ci sono stati ostacoli, ci sono state sofferenze, rinunce, perché questa professione a causa dei turni richiede rinunce soprattutto da parte della famiglia, che comunque è riuscita a formarsi durante questi anni.
2: È molto bello che lei abbia parlato sia della dimensione familiare sia della vocazione. Vuol dire che questa sua professione lei la vive proprio come una dimensione vocazionale, un mettersi a servizio e in atteggiamento di dono delle persone ammalate. E qual è l'esperienza più forte che in questi lunghi anni ha vissuto?
3: Beh, l'esperienza più forte è stata quella dell'assistenza diretta al malato, è la più bella, diciamo, anche per me, perché in realtà ho scoperto che dove riuscivamo a dare, in realtà si riceve molto. Le posso dire anche la normale igiene del malato, alzare il malato, aiutarlo. È stato sempre un momento per me importante, anche se sembra una cosa molto umile in realtà, però per me è stato sempre un punto di partenza importante. Poi va bene tutte le terapie, tutte le cose tecniche che sono numerose, però il contatto

0: contatto diretto col malato, il conoscerlo, il sollevarlo, in realtà ha provocato in me un sollievo anche nella mia persona stessa. Io in realtà pensavo di dare, ma in realtà ricevevo contemporaneamente. E questo scambio secondo me è proprio un mistero, perché in realtà una professione che richiede un grande impegno, un grande sacrificio anche, in realtà ti dà l'opportunità di ricevere moltissimo, perché poi scopri attraverso la fede che in questa persona si nasconde misteriosamente proprio la figura di Dio. Certo, per chi ha fede, per chi vede questa professione come alla luce della fede, però ci sono anche molte persone che forse inconsapevolmente riescono a scoprire, a provare queste stesse sensazioni pur non dando questo significato che negli anni ho scoperto personalmente. Devo dire anche che ci può essere anche la reazione diversa quando non si è motivati o non si è chiamati a questa professione. A volte ci si può indurire e quindi ecco, a volte le affermazioni di alcuni malati che si lamentano del trattamento di alcune infermiere oppure anche medici o personale sanitario che non riceve magari quell'attenzione, quella che sarebbe dovuta, insomma, quell'attenzione, quella delicatezza, tenerezza che forse vorrebbero ricevere in momenti di difficoltà.
1: Sono padre Germano e Camilliano e cappellano all'ospedale San Giovanni di Roma. Oggi vi presento la figura di San Camillo dell'Ellis, che è patrono degli ospedali, degli operatori sanitari, dei malati e della sanità militare. Camillo è fondatore dei Ministri degli Infermi, oggi conosciuti appunto come Camilliani. E negli ospedali, nelle corsie, nelle case di cura o accoglienza, ecco, il messaggio di Camillo ancora oggi è vivo ed è molto attuale, perché è un messaggio di misericordia, è un messaggio di assistenza agli infermi, di formazione e di assistenza spirituale anche. La figura di Camillo è una figura attualissima e particolare, perché Camillo vive un'esperienza spirituale e quotidiana molto ricca. Camillo vive i suoi primi 25 anni dedicandosi al vizio, al gioco delle carte e dei dadi, segue la carriera militare del papà Giovanni e si arruola in diversi eserciti che combattevano contro l'invasione turca. Siamo nel 1500, tra il 1500 e il 1600. Camillo nasce il 25 maggio del 1550 a Bucchianico, Chieti, in Abruzzo, e da lì segue appunto la tradizione della famiglia dell'Ellis. Il papà era capitano di Ventura e lui si arruola in diversi eserciti e lì seguirà anche i vizi del papà Giovanni, tant'è che si ritroverà da solo nel Gargano, a Manfredonia, si ritroverà da solo, povero, perdendo addirittura la camicia, il gioco delle carte e dei dadi. Ecco, la vita di Camillo è una vita piena, perché Camillo vive la sua giovinezza con le sue avventure, con le sue emozioni, con le sue illusioni e con le sue disillusioni, fino a che non ha un incontro particolare con se stesso, con la sua fede, attraverso l'incontro con Padre Angelo, il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, questa esperienza forgerà il cuore di Camillo, plasmerà il cuore di Camillo e lo convertirà totalmente a Dio, e si dedicherà per circa 40 anni al servizio dei poveri e degli infermi. Un messaggio che dopo 400 anni è ancora attuale e vivo in queste corsie della vita. Il 2 febbraio del 1575 il giovane Camillo, meditando le parole del padre Angelo, il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo, cade da cavallo e come folgorato, e lui ebbe a dire successivamente come un altro San Paolo, si converte totalmente a Dio, chiede il cambiamento della sua esistenza, della sua vita, del suo modo di vivere, e con le parole e piangendo: non più mondo, non più mondo, adesso solo a te dovrò dedicare liberarmi. Ecco, da questa esperienza così particolare, così totalizzante per Camillo, ecco, inizia una nuova vita e decide di dedicarsi al servizio dei malati e degli infermi, in modo particolare a Roma, negli ospedali più grandi, che erano quelli del San Giacomo, degli Incurabili e del Santo Spirito. Lui, a causa di una piaga al piede sinistro, si trova più volte ad essere paziente di questi ospedali e nota con sofferenza come i malati venivano maltrattati o semplicemente abbandonati. Addirittura il biografo di Camillo dice che i malati venivano messi mezzi vivi tra i morti, e quindi Camillo è profondamente toccato da questa situazione e pertanto sente che la sua chiamata è proprio lì, in mezzo ai malati, in mezzo ai sofferenti. Camillo, nel malato sofferente, vedrà e vede Gesù sofferente, le piaghe di Gesù. E Camillo inizia questa grande riforma della sanità, dell'assistenza sanitaria, proprio partendo da questa grande esperienza mistica, cioè vedere Gesù nel sofferente, Gesù nell'ultimo, nel povero. Ed è questa l'attualità che anche oggi, come cappellani, religiosi, cerchiamo di portare nel mondo della salute, cioè l'attenzione, quell'attenzione che Camillo chiedeva ai suoi religiosi, ai suoi collaboratori, un'attenzione di madre, un cuore di madre, un'assistenza di madre, così come una madre cura il suo unico figlio infermo. Queste erano le parole di incoraggiamento che Camillo utilizzava ai suoi collaboratori.
2: Lei ha avuto la possibilità di ricevere in anteprima questa lettera di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Ricciardi. E qual è stata la prima reazione quando ha potuto leggere questa lettera? È stata di sorpresa? Se l'aspettava una cosa del genere?
0: Ma decisamente è la prima volta che ricevo una lettera così, diciamo così, forse emozionante, perché ha risvegliato in me delle cose belle e brutte che io ho vissuto nel passato, nel senso però positivo della cosa, perché ti fa ripensare e rimotivare anche nella tua professione, che ce n'è molto bisogno, essere continuamente motivati, rimotivati, perché a volte si tende un po' a demoralizzarsi, soprattutto quando ci sono delle difficoltà di vario carattere. E la prima cosa che mi ha colpito è stata il fatto della vocazione. Io dico che è vera questa cosa, perché se non si ha la vocazione, certi lavori non si possono fare. Come penso a quello dell'insegnante, a quello dell'infermiera, del medico. In realtà io non avevo ben chiara questa vocazione, però la sono riandata a rivisitare attraverso questa lettera, come in realtà sia maturata durante lo svolgimento della mia professione. In realtà all'inizio è stata un po' confusa come chiamata, perché forse avevo altri progetti nella vita. E quando mi sono trovata a svolgere questa professione, diciamo strada facendo, ho capito che era la strada, anche per la gioia che mi dava in certe circostanze, ma anche il dolore, ecco, diciamo non è stata tutta una strada in pianura, è stata anche soprattutto una strada in salita. E un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è stato il fatto quando lui ha detto, cioè ha scritto dei portatori del paralitico davanti a Gesù. Ecco, questo è un altro punto che mi ha colpito, perché a un certo punto della mia professione io riflettevo proprio su questa parola, che è necessario, oltre a fare l'assistenza diretta, materiale, tecnica, quello come vogliamo chiamarla, è necessario portare queste persone davanti al Signore, perlomeno chi ha fede lo deve fare, e lo deve fare per amore proprio, soprattutto quando non c'è più quella speranza, allora è bello portare queste persone alla presenza di Gesù e chiedere: Signore, veramente pensaci tu a queste persone. E un'altra cosa, la figura di San Camillo. E questo mi ha riportato un po' alla mia infanzia, perché io ho dormito sempre in una cameretta dove c'era questa immagine che i miei avevano appeso di San Camillo che sostiene Gesù sulla croce. E io necessariamente tutte le sere ce l'avevo davanti, quindi mi ha riportato un po' alla giovinezza, all'infanzia anche. Quindi durante un certo periodo io ho desiderato anche conoscere la vita di San Camillo, quindi l'ho letta e mi colpiva molto e ho capito che lui poteva essere anche il protettore della mia professione, quindi io non dico che lo ricordo tutti i giorni, però ci sono dei momenti particolari in cui questo santo mi ricorda la tenerezza, la dedizione all'ammalato, che non è una forma di servilismo ma proprio di amore, come atto d'amore. E questa lettera mi ha colpito anche per questo, perché mi ha riportato a questi ricordi, che però sono ricordi che stanno dentro l'anima, quindi che incidono anche nella tua vita. E sono contenta che l'abbia nominato, perché io a volte mi capita di nominarlo San Camillo anche tra i miei colleghi per varie vicende, tipo che la mamma l'aveva partorito in un'età molto tarda, insomma mi è rimasto molto impresso questa cosa. E poi anche la sua gioventù scapestrata, che poi si è trasformata in una vocazione molto grande, che ha cambiato un po' le sorti dell'assistenza sanitaria ospedaliera.
2: 35 anni mi sembra di che abbia già
0: di professione.
2: Di professione,
0: sì.
2: Sono tanti. Un consiglio che sente di dover dare a coloro che iniziano questa professione, ai giovani infermieri?
0: Allora, io sono stata anche in un reparto scuola per i primi anni, quindi seguivo anche un po' queste nuove reclute, erano però i primi anni, per cui ancora io mi sentivo un po' come loro, perché non avevo esperienza. E io dico a chi crede di precedere sempre il proprio lavoro sotto lo sguardo di Dio. Ecco, io sono andata maturando questa cosa, per cui per me il lavoro non inizia se non è prima sostenuto dalla grazia di Dio, quindi faccio sempre una visita per chiedergli il sostegno e l'aiuto, perché chi mi troverò davanti io non lo so, è sempre una persona unica, irripetibile, non è sempre uguale, quindi non è che si troverà il caso come protocollo, ma ci sono persone diverse, quindi ogni persona ha diritto anche di avere quell'attenzione personale che spesso non è facile dare, perché ci sono molte cose da fare. Però a volte io ho notato che a un paziente basta anche il sorriso per sentirsi accettato, oppure una cosa fatta con il sorriso, per esempio. Molti mi dicevano questa cosa. Una persona in particolare, un amico, mi disse: senti Luciana, tu cerca di sorridere sempre quando sei con un ammalato, tu non puoi capire quello che provoca questo sorriso. A volte è l'unico sostegno che hanno, cioè è come sentirsi dire: io ti accolgo come sei. E questo mi è stato detto da una persona che ha avuto un'esperienza proprio di malattia, e quindi io ne ho fatto tesoro di questa cosa. E consiglio anche di proprio presentarsi con un sorriso, con un affetto, lasciare un po' le cose personali dietro di sé, perché è necessario questo, a parte che il lavoro stesso ti porta un po'. Il tipo di lavoro ti porta un po' a dimenticare, diciamo a mettere da parte in quel momento la tua vita un pochino, perché in quel momento devi donarti agli altri, però donarti ma anche per ricevere. Nella misura in cui ti doni ricevi anche, ecco.
2: Grazie.
0: Prego.
1: Nel 1742 Benedetto XIV nella canonizzazione, durante la canonizzazione di Camillo, lo addita come un iniziatore di una nuova scuola di carità. Sì, perché Camillo è il riformatore del concetto di assistenza sanitaria, del malato al centro dell'ospedale. Ecco allora che Camillo è stato un vero e proprio riformatore del suo tempo e il suo messaggio ancora oggi è attualissimo, sia nel mondo della salute ma anche come vita ed esistenza cristiana, potremmo dire, perché Camillo è un uomo che ha vissuto la sua conversione, che ha vissuto i suoi passaggi, i suoi traumi anche, potremmo dire, così come molti nostri giovani vivono la loro quotidianità, la loro esistenza, come molti uomini e donne si ritrovano da soli e falliti a volte a causa di propri vizi e cadute. Ecco, Camillo è un messaggio di misericordia. Potremmo dire che il messaggio di Camillo è proprio il messaggio di misericordia. Lui amava definirsi come un uomo oggetto di misericordia. Lui è stato oggetto di misericordia da parte di Dio e pertanto si è sentito chiamato a portare quella stessa misericordia ricevuta a coloro che erano gli ultimi della società, che erano gli scartati, così come siamo abituati a sentire da Papa Francesco, gli ultimi, le periferie esistenziali. Ecco, Camillo le ha raggiunte e le raggiunge ancora oggi attraverso i suoi figli, attraverso i suoi religiosi, le sue religiose. Ecco, il messaggio di Camillo è un messaggio attualissimo, soprattutto per i nostri giovani, e quindi la figura di Camillo come innovatore del mondo della salute e della sanità è molto attuale, perché abbiamo molte cose che richiamano appunto l'esperienza di Camillo negli ospedali odierni. È semplice dire, ad esempio, il cambio delle lenzuola, il famoso giro letti che oggi gli infermieri fanno nel reparto. Ecco, Camillo all'interno dell'ospedale Santo Spirito ha questa piccola accortezza nel suo tempo, cioè cambiare i giacigli dei malati, cioè cambiare le lenzuola, lavare i malati. Ecco, piccole accortezze che oggi potrebbero essere scontatissime per noi, eppure fanno parte di questa grande riforma dell'assistenza sanitaria: mettere l'uomo al centro, mettere l'uomo al centro nella sua totalità, la sua spiritualità e la sua corporeità. Camillo era molto attento a tutto questo e per evitare che i malati magari cadessero dal letto o si facessero male, ecco, mise accanto al letto di ogni paziente un campanaccio di terracotta. Ecco, potremmo dire che è l'attuale campanello elettrico dei nostri reparti, dei nostri ospedali, ecco, affinché il malato potesse suonare questa campana e l'inserviente arrivare. Voleva che i suoi collaboratori, che gli infermieri, tutti coloro che vivevano dentro l'ospedale fossero molto preparati e chiedeva a ciascuno di loro di avere cuore nelle mani. Lo vediamo spesso e lo sentiamo spesso, cuore nelle mani, abbiate più cuore nelle mani, cioè abbiate più passione in quello che fate, perché come a volte vediamo nelle immagini che rappresentano appunto San Camillo, lo vediamo con un malato in braccio, lo vediamo con le sembianze di Cristo. Sì, bisogna avere più cuore nelle mani, più passione, più attenzione, perché Camillo nel malato vedeva, ravvisava il volto di Gesù sofferente, chiedeva ai suoi di avere compassione, di avere anche rispetto del malato, proprio perché nel malato c'era Gesù. E lui era tantissima la devozione che più volte veniva trovato in ginocchio ai piedi dei malati, li chiamava signori e padroni, che cosa posso fare per te, per alleviare le tue sofferenze, e addirittura chiedeva la benedizione da parte dei malati, proprio perché vedeva misticamente Gesù in quei corpi martoriati, in quelle solitudini. E questo è il messaggio forse più bello di Camillo, il messaggio che ha lasciato ai religiosi, a coloro che hanno seguito il suo esempio, ma anche a tanti laici, uomini e donne che si impegnano nel mondo della salute, e cioè: beati voi se un giorno potreste essere accompagnati da una lacrima, da un sospiro, da un sorriso dei tanti malati che voi assistete. E questo credo che sia a volte l'input e l'incoraggiamento più bello per ciascuno di noi che vive in questo mondo spesso di sofferenze, di solitudini. Ecco, sapere che il Signore ricompensa in maniera così grande coloro che si mettono al servizio dei poveri e degli infermi. Camillo era un uomo molto robusto, e anche il suo carattere non era molto dolce e carino, insomma, era un uomo molto rude, perché la sua esperienza di militare, oltre alla sua fisicità robusta, le cronache dicono che era molto alto, 1,90 m, quasi 2 m, e per il tempo era un superuomo, potremmo dire, ecco. E questa sua esperienza anche di uomo rude e soldato, eppure con la grazia del suo ministero, con la grazia della sua conversione, ecco, riusciva ad essere dolce, perché chiedeva ai suoi collaboratori, a coloro che assistevano gli infermi, chiedeva di avere un cuore di madre, un'assistenza quasi materna, quasi femminile. Ed ecco, vedere e leggere anche nelle cronache, nella sua biografia, il primo biografo che racconta la delicatezza e la dolcezza che aveva accanto ai sofferenti, è davvero disarmante, perché l'affetto materno che lui chiedeva era continuo, sapeva stare ai moribondi, sapeva stare accanto ai piccoli, tant'è che il biografo racconta che alle terme di Diocleziano chiamava e portava accanto ai malati delle capre, soprattutto per i bambini, per allattare i bambini che rimanevano senza madri. Ecco, una delicatezza di madre, la delicatezza dolce, questa è la particolarità di Camillo, questa dolcezza che si nascondeva dentro e dietro la durezza delle sue mani e della sua fisicità. Una delle immagini più comuni e forse più conosciute di Camillo è proprio quella che ho dietro di me. Camillo che abbraccia un malato e che ha le sembianze di Gesù, ed è da questa immagine che scaturisce lo stesso messaggio che Camillo ha lasciato alla Chiesa, il messaggio della misericordia, dell'accoglienza, dell'assistenza ai malati e ai sofferenti. Camillo abbracciava e incontrava Gesù nel malato e chiedeva ai suoi collaboratori, ai suoi religiosi, proprio di vedere Gesù nel malato. Beati voi, diceva, che andate in una così fruttuosa vigna. L'ospedale per Camillo era il suo giardino profumato, i malati erano i fiori del suo giardino. E Camillo, negli ultimi giorni della sua vita, impossibilitato a raggiungere l'ospedale Santo Spirito, dove lui prestava il suo quotidiano servizio, ecco, si fece addirittura dare la chiave della stanzetta dove alloggiava, proprio per sentire, se non potendo andare, sentire la vicinanza di quel luogo, la vicinanza di quei malati. Ecco, per Camillo il malato era Gesù, era il tutto, a lui aveva consacrato la sua vita, la sua esistenza, ed è il messaggio che lascia a ciascuno di noi, è il messaggio che lascia a tanti malati, ai tanti malati un messaggio di speranza, perché il Signore è vicino nel momento della solitudine e nella sofferenza, ed è vicino soprattutto attraverso coloro che sono chiamati a prendersene cura, ad assisterli. E Camillo chiede proprio questo affetto particolare, questa vocazione, il più cuore nelle mani, oppure ecco, essere proprio ferventi nell'assistenza dello spirito accanto a coloro che soffrono nel corpo. È un messaggio di misericordia, è un grande messaggio di solidarietà, ed è quello che potremmo lasciare anche a tanti giovani, perché ecco, vivere in un ospedale e vivere accanto alla quotidiana sofferenza è una sfida anche per coloro che ci sono tutti i giorni, per portare la speranza di Cristo, la speranza di conversione, la speranza di vicinanza. Camillo ci lascia tutto questo ed è l'augurio che possiamo fare a tanti infermieri, operatori sanitari, medici che vivono quotidianamente questo mondo, e a tanti giovani che si accostano per svariati motivi al mondo della sofferenza. Ecco, nel messaggio di Camillo, nella figura di Camillo, trovare un esempio, trovare una sfida, trovare un cammino per avvicinarsi sempre di più al Signore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La sera dell'8 marzo abbiamo chiuso le nostre chiese perché l'emergenza del coronavirus ci ha mobilitati tutti quanti. E l'indomani, aprendo la nostra chiesa, ho percepito un senso di vuoto. Non abbiamo più potuto celebrare con voi la messa e sono stati giorni davvero faticosi. Poi, piano piano, sentendoci al telefono, celebrando i streaming e comunque mantenendo un legame di preghiera, qualcosa è iniziato a cambiare e una sorta di calore, come la luce di piccole tante fiammelle che riempivano la nostra chiesa. All'inizio mi sono sentito un po' strano, ma poi ho fatto un sogno, diciamo così, e tutto è cambiato.

Care amiche e cari amici, ben ritrovati per questa nuova pagina dei Quaderni d'Arte Sacra. Oggi illustreremo un po' la vita di San Marco, ecco, per quello che c'è possibile, ovviamente. E partiamo subito con un'immagine bellissima, perché è un'icona, ecco. È un ovale conservato a Mosca, che è stato realizzato tra il XV e il XVI secolo. Ecco, qui abbiamo, diciamo, l'iconografia classica di San Marco. Ecco, nel corso dei secoli gli artisti lo hanno quasi sempre raffigurato così, diciamo, questi capelli ricci e con la barba. Ecco, qui è scritto in caratteri cirillici San Marco. Ecco, una bellissima immagine che si trova al museo di Tretiakov di Mosca. Questo museo, che è una galleria museo, diciamo galleria perché periodicamente fa anche mostre, ovviamente, di arte, comunque sempre legata all'icona, ecco, alla tradizione dell'icona russa. E bene, allora questa che abbiamo visto è la prima immagine di San Marco. Ora vedremo appunto come gli artisti nel corso dei secoli, almeno quelli che lo hanno rappresentato, vediamo come hanno realizzato questa sorta di ritratto sacro. Vi ricordo che San Marco è stato, diciamo, discepolo di San Pietro e di San Paolo, pare. Ecco, questa immagine che ora stiamo vedendo invece è stata realizzata da Andrea Mantegna. Andrea Mantegna è un olio su tavola che si trova a Francoforte nel museo statale, appunto, di questa città. È stata realizzata nel 1400.

148 circa, eh? È un olio su tavola che misura 82 x 64 cm. Vi ricordo che Mantegna è stato quel grande artista che ha lavorato alla corte dei Duca di Mantova. Se appunto avete occasione di visitare questa bellissima città, andate nel castello e lì vedrete questa, la Camera degli Sposi, ecco, la Camera degli Sposi, che è stata appunto realizzata da questo grande artista. Vi ricordo che è nato a Isola di Carturo, in provincia di Padova, nel 1441, ed è morto a Mantova nel 1506, appunto alla corte. Ecco, vedete anche qui, come vi ho detto prima, il santo, San Marco, è rappresentato secondo questa iconografia, diciamo, che si è tramandata nel corso dei secoli, con la barba. Ecco, qui è così colto in un atteggiamento così di pensiero. È interessante il nimbo. Il nimbo, vedete, sembra quasi un cappello, sembra quasi un cappello. E anche la posizione stessa, ecco, è un ritratto, diciamo, che si affaccia quasi a una finestra, e in basso c'è un piccolo cartiglio che non si riesce a leggere completamente, però è scritta sia la data dell'esecuzione, appunto come vi ho detto prima, 1448, e sia la firma, nome e cognome di Andrea Mantegna, con il titolo dell'opera, appunto San Marco, che qui è rappresentato con i suoi simboli, appunto il Vangelo. Ecco, a proposito di, eccolo qui, vedete che si legge abbastanza, anche se una parte è stata cancellata dal tempo, ecco, c'è stata qualche piccola caduta di colore. Ecco, vi dicevo che da questa puntata, ecco, quando è possibile, ecco, sempre se è possibile, vi farò vedere anche l'autoritratto dell'autore, ecco, perché effettivamente non abbiamo considerato questo aspetto, ma è importante avere un'idea del volto dell'autore che ha realizzato il dipinto o l'opera in questione. E effettivamente, se andate, come vi ho detto prima, a vedere la Camera Picta, lì c'è un ritratto appunto di Andrea Mantegna, ma che è impossibile riconoscerlo, perché diciamo Andrea Mantegna si è confuso, ecco, diciamo, all'interno di una decorazione. Ecco, se ora lo prendiamo in considerazione, ecco, se vediamo appunto il ritratto, eccolo qui, vedete al centro, sembra quasi un mascherone, ripeto, è impossibile riuscire a vederlo. Questa Camera degli Sposi, chiamata anche Camera Picta, diciamo, è completamente affrescata, e sulle pareti sono rappresentate alcune vicende appunto della famiglia ducale. Ecco, vedete come è riuscito a mascherarsi, insomma, in una maniera incredibile, che quasi a passare inosservato. Molti artisti si sono realizzati, diciamo, hanno realizzato il proprio autoritratto. Anche questo è un proprio autoritratto, però all'interno di questa sorta di decorazione, no? Sembra quasi, diciamo, una grottesca ante litteram. Interessantissimo, eh? Bene, la prossima invece opera è di un altro grande artista, sempre del 500, Andrea Mantegna vive nel 400, qui invece siamo appunto nel 500, ed è appunto Agnolo Bronzino. È interessantissimo questo tondo che si trova appunto a Firenze, nella Basilica di Santa Felicita, nella chiesa di Santa Felicita. Ecco, Agnolo Bronzino, il suo vero nome è Agnolo di Cosimo di Mariano, chiamato Bronzino, ecco, perché Bronzino significa che deriva dal colore, diciamo, scuro, bronzo. Ecco, probabilmente lui veniva chiamato Bronzino perché era scuro di pelle, probabilmente, era un po' così, diciamo, abbronzato. E quest'opera è stata realizzata, diciamo, tra il 1540 e il 45, ecco, circa. Agnolo Bronzino nasce appunto a Firenze nel 1503 e muore sempre a Firenze nel 1562. Ecco, quest'opera, questo tondo, diciamo, è
influenzato dalla pittura di Pontormo. Effettivamente qui Agnolo Bronzino non è ancora arrivato a quelle rappresentazioni perlacee, traslucide, no? Che verranno dopo, queste, dopo questo periodo, ecco, siamo verso gli anni 30, e qui effettivamente risente proprio degli insegnamenti, della frequentazione di Jacopo Carrucci, detto il Pontormo. Ecco, se vedete un po' così, già diciamo questi sguardi, vedete, che sono particolari, sono tipici, scusate, proprio dell'arte di Jacopo Carrucci, detto il Pontormo. Ecco, questo tondo si trova appunto in Santa Felicita a Firenze, ha realizzato anche altre immagini di santi. La prossima invece, ecco, qui non vi faccio vedere il suo autoritratto perché effettivamente è un po' difficile da reperire, è Domenico Beccafumi. Domenico Beccafumi, chiamato Beccafumi perché lui praticamente era stato quasi adottato dal padrone di un terreno dove lavorava il padre, e questo si chiamava Beccafumi, ecco per questo che si chiama Beccafumi. Ecco, questo è San Marco che potete ammirare nel Duomo di Pisa, ecco, nel grande Duomo di Pisa, in Campo dei Miracoli, dove c'è appunto la cattedrale, la torre pendente, e il battistero e il cimitero. Lì appunto, all'interno della cattedrale, il Duomo, c'è appunto questa così, San Marco preso interamente. Ecco, vedete qui San Marco, qui Domenico Beccafumi, insomma, lo fa calvo, ecco, lo fa calvo in piedi all'interno di questa nicchia, in una, così, sembra quasi una statua, ecco, colorata, e mentre sta leggendo appunto il suo Vangelo, ecco, sta leggendo il Vangelo. E la prossima opera invece riguarda appunto Domenico Beccafumi, ecco, quindi il suo autoritratto. Ecco, questo è incredibile perché di questo artista abbiamo proprio una sua opera. Guardate che intensità di sguardo, e appunto di questo Domenico, questo artista Domenico di pace, detto appunto Beccafumi. Guardate, sembra quasi un'opera, quasi, come possiamo dire, impressionista, quasi ottocentesca, è stata realizzata così molto velocemente, ecco, vedete, mentre l'opera di prima, che abbiamo visto prima, ha un'impostazione, una struttura pittorica che è legata proprio a uno stile, cioè quello del manierismo. Qui invece è un suo autoritratto proprio veloce, intenso, profondo. Guardate, ripeto, non sembra realizzato appunto a metà del 1500, ecco, infatti questo autoritratto, che si trova agli Uffizi a Firenze, è stato, diciamo, collocato verso il 1525-1528. Ecco, un ritratto veramente intenso. La prossima opera riguarda invece un olandese, Frans Hals. Ecco, di questo olandese vedremo anche il suo autoritratto. Ecco, questo è Frans Hals, che è nato ad Anversa nel 1580 ed è morto poi ad Haarlem nel 1666. Ecco, qui abbiamo un San Marco che è di proprietà privata, che è stato realizzato verso il 1625 30 circa. Ecco, qui abbiamo un San Marco un po' particolare, ecco, così, colto in un momento così dinamico anche, ecco, non statico, e con, ecco, questa è la prima volta che lo vediamo, con alla sua destra un leone, vedete? Ecco, in effetti uno dei simboli di San Marco, oltre ovviamente al Vangelo, è il leone. Perché secondo la tradizione questa simbologia viene fatta risalire a San Giovanni Battista, che ha, diciamo,
così annunciato la venuta del Messia con grande forza, ecco, proprio come la forza che ha un leone. Ecco, questa è una delle giustificazioni a questa simbologia. Ecco, anche quest'opera, vedete, c'è una differenza tra la stesura delle mani, del volto e del panneggio, appunto il vestito del santo. Vedete, le mani sono realizzate a maniera molto veloce, sembra quasi che l'artista le abbia terminate così, senza ritornare a una successiva rifinitura. Ecco, la prossima invece opera, vediamo il suo autoritratto, quindi faremo un confronto, ecco, diciamo, tra questa immagine, il ritratto sacro di San Marco e appunto il ritratto di Frans Hals. Anche questo ritratto di Frans Hals è stato realizzato, vedete, con una pennellata velocissima. Proprio come quello che avevamo visto prima di Domenico Beccafumi. Ecco, sembra quasi che questi artisti abbiano cercato di scindere, ecco, quello che era ufficiale da quello che non era ufficiale. Ecco, cioè un dipinto ufficiale, evidentemente, ma è anche ovvio da comprendere, andava all'interno di un canone che era codificato, cioè di uno stile che effettivamente rispecchiava l'epoca, era quello insomma. Mentre diciamo, quando appunto questi artisti realizzano il proprio autoritratto, cambiano completamente. Vedete, è proprio velocissimo, non è assolutamente rifinito. Ecco, le pennellate si vedono ancora. Ecco, insomma, è una cosa veramente sorprendente. Ma è sorprendente anche perché qui l'artista, come abbiamo visto, l'opera del Pontormo, riesce, l'opera di Beccafumi, riesce appunto a, diciamo, a decifrare, ecco, e a enunciare la sua personalità, come in questo caso appunto di Frans Hals. L'ultima opera di questa prima parte è del Settecento ed è stata realizzata dal grande artista, forse uno degli ultimi grandi affreschisti del Settecento, che è Gian Domenico Tiepolo, che vi ricordo che, no, che è nato a Venezia nel 1696 ed è morto a Madrid nel 1770. Venezia è, non solo Venezia, ma anche altre città sono piene di opere realizzate da questo grande artista, e appunto è morto a Madrid perché ha dipinto il Palazzo Reale praticamente insieme ai suoi figli e gli aiuti. Ecco, questo è un San Marco che è stato realizzato verso il 1730. Diciamo che è molto giovane è stato realizzato, perché Tiepolo è nato nel 1696 a Venezia ed è morto, come vi dicevo, a Madrid nel 1670. Ecco, quindi qui aveva 34 anni, e questo è un affresco che fa parte di un ciclo di affreschi che lui ha realizzato a Bergamo alla Cappella Colleoni. Ecco, qui abbiamo questa mezza lunetta in cui troviamo, vediamo appunto San Marco intento a scrivere il Vangelo con la barba bianca, sembra quasi un San Pietro come iconografia, ma diciamo ha uno sguardo interlocutorio, nel senso che sembra quasi, no, che sia stato colto, ecco, da qualcuno che sta entrando nel suo studio, ecco, diciamo, nella sua stanza. Ovviamente Tiepolo qui, già a 34 anni, ha schiarito completamente la tavolozza, ecco, quella del barocco, portandola verso una leggerezza che poi prenderà nome di rococò, ecco, questo stile leggiadro, veloce nell'esecuzione. Guardate la figura veramente di San Marco, che è particolare, non mancano i suoi attributi chiaramente simbolici, quello del leone, che poi leone alato è il simbolo proprio, sta nel vessillo appunto della Serenissima appunto di Venezia, attorniato dai puttini. Ecco, bellissima questa lunetta, bella questa apertura, diciamo, a una tavolozza sempre più chiara, ecco, sempre più luminescente. Diciamo che Tiepolo è stato quello che ha rivoluzionato la pittura, quella barocca, che era andata lentamente verso una certa pesantezza, ecco, diciamo. Bene, allora con quest'opera terminiamo questa prima parte, tra qualche minuto per la seconda parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per questa seconda parte che sarà dedicata a un'unica opera. Ecco, un'opera che abbiamo già visto qualche volta parzialmente. Questa opera è stata realizzata da Beato Angelico ed è il Tabernacolo dei Lignaiuoli. È un tabernacolo molto grande, attenzione, non è un tabernacolo piccolo, assolutamente. È un tabernacolo che è stato appunto realizzato verso il 1433, è una tempera su tavola, misura 2,50 m per 360 circa, e si trova a Firenze nel Museo di San Marco, ed è stata realizzata da Beato Angelico. Ecco, chi erano i lignaiuoli? Erano i falegnami. Ecco, a Firenze esistevano le corporazioni e ogni corporazione aveva un santo protettore, tutte le corporazioni commissionavano agli artisti o l'immagine di questo santo protettore o degli episodi della vita appunto del loro santo. In questo caso prima abbiamo visto il tabernacolo chiuso, con San Marco e San Pietro. Ecco, prima vi avevo accennato che San Marco è stato discepolo sia di San Pietro che di San Paolo. Ecco, allora questi appunto falegnami hanno fatto realizzare questa grande opera, perché ripeto è notevole. Ecco, quando noi pensiamo a un tabernacolo pensiamo a una misura piccola, ecco, come i tabernacoli che noi vediamo sugli altari delle chiese, ecco, ma qui invece veramente è un'opera monumentale. Si trova al Museo di San Marco appunto di Firenze, perché Beato Angelico ha affrescato praticamente tutto questo ex monastero che oggi è museo. Allora ritorniamo al tabernacolo dei lignaiuoli. Con la parte interna, ecco, questa aperta è bellissima, se riusciamo a fare così una zoomata in modo da farla vedere anche nei minimi particolari, è di una preziosità, guardate, incredibile. Sotto abbiamo la predella, sono tre, diciamo, piccoli riquadri in cui sono narrate le storie sia di San Pietro che di San Marco. Ecco, se andiamo verso il centro, ecco così, verso il centro, all'interno, eccola qui, bellissima, c'è la Madonna con il bambino, di una dolcezza incredibile, con gli angeli musicanti intorno, perché intorno, vedete, abbiamo questi angeli che suonano, ecco, hanno gli strumenti musicali. È bellissima questa cortina che si apre, dorata, con il bambino sulle ginocchia di Maria, con questo bellissimo abito azzurro. Ecco, passiamo comunque alla predella, la parte inferiore, in cui appunto sono narrate le storie soprattutto di San Pietro, ma due episodi che riguardano la vita di San Marco. Al centro abbiamo San Pietro, l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato appunto di San Pietro, una predica, mentre a sinistra abbiamo San Pietro che sta predicando con San Marco che sta scrivendo. Ecco, vedete, c'è questa analogia, ecco, tra diciamo San Pietro che è il maestro e San Marco che è stato suo discepolo, ed è stata realizzata all'interno di una piazza fiorentina. Ecco, se vediamo il particolare, eccolo lì, se vediamo il particolare, la prossima immagine dovrebbe esserci un particolare più grande, ecco, maggior misura, eccola qua, sì, questa, ecco, vedete, è stata realizzata all'interno di una piazza quattrocentesca fiorentina. Questa allora, come vi ho detto prima, è la predica,
mentre la prossima invece riguarda il martirio. Ecco, perché San Marco è stato, diciamo, evangelizzatore in Oriente e sembra che sia stato martirizzato ad Alessandria d'Egitto. E è stato martirizzato, così è stato trascinato, ecco, lungo le vie di questa città, ecco, vedete, insomma, lo hanno ucciso in questo modo. E qui vediamo il momento del martirio, sempre in una piazza di una città della Toscana, fiorentina, diciamo, con i carnefici, vedete che però stanno scappando. Ecco, questi puntini cosa sono? Ecco, è grandine, perché secondo quello che le fonti storiche, i documenti e la tradizione chiaramente scritta nei vari testi antichi, proprio nel momento culminante gli aguzzini sono stati costretti alla fuga da una fortissima grandinata. Ecco, queste sono appunto così il momento, però vedete, San Marco è già morto, vedete, è morto disteso, ecco, qui possiamo vederlo con gli occhi chiusi, ecco, gli occhi chiusi, sereno. Ecco, è morto. A proposito di questo altare, Giorgio Vasari, il grande storico che ha scritto la vita dei pittori, degli scultori, degli architetti, ecco, da Cimabue fino a Michelangelo, nella vita di Fra Giovanni da Fiesole, che sarebbe appunto il beato angelico, scrive: fece a Linaiuoli una tavola che è nell'Uffizio dell'arte loro. Cioè, quindi vuol dire che nella loro sede hanno, come vi avevo detto prima, hanno appunto, avevano allogato questo grande tabernacolo. In effetti l'opera è scritta, fu commissionata all'Angelico l'11 luglio del 1433, per il prezzo di 190 fiorini d'oro, una cosa incredibile, una cifra diciamo molto elevata a quel tempo, 190 fiorini d'oro. Bene, con questa opera terminiamo questa seconda parte, tra qualche minuto per l'ultima parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per questa ultima parte. Cominciamo subito con un grande artista veneziano, Jacopo Robusti, detto il Tintoretto. Chiamato Tintoretto dal lavoro del padre, che era un tintore di stoffe. Ecco, diciamo che Jacopo Robusti ha narrato alcuni episodi, non tanto della vita di San Marco, ma dei suoi miracoli, ma soprattutto un episodio importantissimo, quello del ritrovamento del corpo di San Marco, che poi il corpo è stato portato a San Marco, ecco. E questa opera è stata realizzata tra il 1562 e il 66, ecco, diciamo dal 62 al 66, insieme ad altre opere che riguardano appunto il ritrovamento e anche i miracoli che ha realizzato appunto San Marco. Lui non si è soffermato sulla vita, ma ha puntato più, diciamo, sui miracoli e sul ritrovamento. Ecco, questo è un olio su tela che misura, una misura incredibile, sono quasi 4 metri, 3,96 m per 4 centimetri e 400 centimetri, si trova a Milano, a Brera. Ecco, attenzione, qui diciamo siamo all'interno di una galleria con tanti sarcofagi. I veneziani stanno trafugando il corpo di San Marco, parlando del corpo di San Marco, che era lì ad Alessandria, e a sinistra c'è il santo che dice: ecco, sì, avete trovato il mio corpo. Ecco, è interessante questa situazione. Questo è San Marco, vedete che ha l'aureola, che dice appunto ai veneziani che è stato trovato il corpo, quindi potete portarmi via, diciamo, ecco. E che poi il trafugamento è avvenuto, secondo appunto le cronache, i documenti del tempo, nel IX secolo, ecco, nel IX secolo, per merito di alcuni mercanti veneziani che hanno nascosto il corpo, le reliquie, all'interno di una cesta che era, diciamo, coperta da tante verdure, però immischiate con la carne di maiale. Ecco, voi sapete che i musulmani sono contro appunto la carne di maiale, quindi li hanno fatti passare, insomma, tranquillamente, diciamo. E la prossima opera riguarda appunto il trafugamento, ed è questo invece è il trasporto. Ecco, dopo che è stato trovato, vedete, qui c'è una certa animazione, un fuggi generale, comunque fatto sta, vedete, qui abbiamo il cammello e dietro c'è la cesta, vedete, abbiamo questa sorta qua di erba, no? Vedete, ecco, questo grosso cesto dove appunto inseriranno il corpo di San Marco. Qui è ovvio, era una reliquia, ma che comunque Domenico appunto Tintoretto, Jacopo Tintoretto, realizza il tutto in una maniera molto dinamica. Vedete questa fuga prospettica incredibile, con questi colori accesi. Ecco, abbiamo un dinamismo di fondo che è proprio tipico della pittura appunto del Tintoretto. La prossima opera riguarda sempre il Tintoretto ed è il suo autoritratto. Ecco, anche qui guardate, anche questo autoritratto è incredibile, perché effettivamente si va a vedere un Tintoretto deciso, vedete, realizza la sua immagine, una penna l'altra velocissima, e chiaramente che ne denuncia la sua personalità. Guardate lo sguardo com'è profondo, attento, attenzione nel dirci quello che effettivamente lui sente, cosciente di essere un grande pittore. Qui è giovane, questo ha circa 34-35 anni, cosa incredibile. Si staglia su questo fondo informale. Bene, ora lo lasciamo Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, con questa grande, ecco, pittura dinamica, dai colori molto accesi. Ecco, lui ha sempre trovato, diciamo, l'abbinamento tra i colori accesi, no? Una tavolozza molto forte, e il dinamismo. Infatti abbiamo visto prima questi canali prospettici, che so, quando lui realizza una ultima cena non la fa così con la tavola dritta, ecco, così, che si staglia sul fondo, ma la mette in diagonale in modo da dinamicizzare l'immagine. Ecco, quest'opera invece
Croce. Ecco, questa opera che vediamo è un affresco, è un affresco. È Jacques Courtois, detto il Borgognone. Ecco, detto il Borgognone, e questo è un artista appunto francese che proveniva appunto dalla Borgogna, per quello detto il Borgognone. Ecco, lui è nato in Francia, appunto in questa regione nel 1621 ed è morto nel 1676 a Roma. E infatti questo si trova a Roma nella basilica, nella chiesa di San Marco. E qui vediamo, si può benissimo vedere appunto il martirio di San Marco. Marco, che viene trascinato così ed è ucciso. Ecco, vedete questo, così, questa maniera concitata quasi a Nicolas Poussin. Ecco, è un artista che guarda ovviamente alla pittura italiana, ma soprattutto anche alla pittura del suo, diciamo, conterraneo Nicolas Poussin, che a Roma ha lasciato un'impronta indelebile. E la prossima opera invece, la prossima opera è di un veneziano, Giovan Battista Crosato. Ecco, questo veneziano poco conosciuto, che è nato a Venezia nel 1696 ed è morto nel 1758, che guarda la pittura di Sebastiano Ricci, ad esempio, Pellegrini e di Amigoni. Ecco, sono artisti che anticipano, ecco, per certi versi, quello che poi sarà la grande pittura del Tiepolo. Diciamo anche qui il Crosato è un artista minore, ma che comunque, diciamo, riesce a schiarire anche lui la tavolozza. Non arriva ai livelli di Tiepolo, però, diciamo, nella sua misura riesce, diciamo, a dirci qualcosa riguardo al cambiamento che è rinato soprattutto a Venezia, dal barocco, come vi ho detto prima, verso una pittura più leggera. Ecco, qui vediamo San Marco che è disteso, qui non è trascinato, qui addirittura è bastonato. Ecco, diciamo che l'affresco ha qualche piccola lesione, vedete c'è qualche caduta, ma comunque si conserva bene, diciamo, ecco, sostanzialmente nella sua struttura compositiva, anche se ha effettivamente qualche crepa, ma sostanzialmente nell'impaginazione è comprensibile ed è leggibile. Ecco, questo è un San Marco così vecchio, vedete, che effettivamente subisce il martirio, appunto, come vi ho detto prima, ad Alessandria d'Egitto. Ecco, bene, con quest'opera terminiamo questa pagina dedicata all'apostolo, all'evangelista appunto San Marco, e vi do appuntamento per la prossima pagina dei Quaderni d'Arte Sacra.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati qui su Maria Vision e oggi abbiamo uno speciale, continuiamo negli speciali dedicati all'Economy of Francesco che è imminente, stiamo aspettando nel prossimo mese di marzo appunto questo grande evento qui ad Assisi e abbiamo già ascoltato il nostro Vescovo, il Monsignor Domenico Sorrentino che ci ha già parlato, ci ha già presentato in gran parte questo grande evento che, come detto, si svolgerà qui ad Assisi. Ma oggi, negli nostri studi, abbiamo un'altra graditissima ospite, che è la dottoressa Francesca Di Maulo. Benvenuta, Francesca.
1: Grazie a voi, è un piacere essere qui.
0: Che è direttrice dell'Istituto Serafico qui di Assisi. Allora, ci ha già accennato, Monsignor Domenico Sorrentino, anche la vostra partecipazione, diciamo, a questo grande evento che nel mese di marzo avremo qui ad Assisi. Però ci interessa capire subito il Serafico, no? Il Serafico è uno degli enti organizzatori, però come ci piacerebbe subito capire qual è il ruolo del Serafico, cosa si fa al Serafico, cos'è l'Istituto Serafico?
1: Sì, l'Istituto Serafico è innanzitutto un centro sanitario che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità gravi e gravissime. È un ente ecclesiastico fondato da un frate francescano quasi 150 anni fa, il 17 settembre del 1871, data tra l'altro memorabile perché è la data in cui San Francesco ricevette le stimmate, quelle stesse che secondo il nostro fondatore avrebbero dovuto proteggere, quasi toccare, perché il Serafico è vicinissimo, a pochi metri da San Francesco, quelle stimmate che avrebbero dovuto proteggere ragazzi piegati nella carne, disabili all'epoca ciechi e sordi. Perché ciechi? Perché San Francesco e perché un centro per i disabili creato da un francescano? Perché San Francesco gli ultimi anni della sua vita era quasi del tutto cieco, piegato nella carne, quindi aveva numerose malattie. E il nostro fondatore veramente fu un grande innovatore per quell'epoca perché immaginò che bambini e ragazzi disabili che a quell'epoca a causa della disabilità non avevano accesso all'istruzione, alla scuola, sarebbero rimasti per sempre ai margini della società. E quindi nasce prevalentemente come un centro per l'educazione. Poi, quando le porte della scuola si sono aperte anche ai disabili, finalmente il nostro centro si è evoluto rispetto alle nuove esigenze, ai nuovi bisogni sul fronte della disabilità e oggi ci occupiamo in particolar modo di bambini e ragazzi molto molto gravi sul piano sanitario. Quindi non è più un centro educativo che si occupa dell'istruzione, ma è un centro sanitario. Vengono ragazzi da tutta Italia e non solo, e ogni giorno ci prendiamo cura di quasi 150 bambini e almeno 84 sono i residenti. La missione, anche se sono cambiati i bisogni e la tipologia, la missione del Serafico in 150 anni è però sempre la stessa, che è quella del prendersi cura, è quella di aiutare bambini e ragazzi con dei limiti gravi a partecipare alla vita. Noi non ci occupiamo del limite, il limite fa parte della vita, questo ce l'ha detto anche Papa Francesco quando ci venne a trovare al Serafico, il limite fa parte della vita, ma noi quando c'è una finestra che in qualche modo si è chiusa sul mondo a causa della disabilità, ne dobbiamo spalancare tante altre, in tanti modi. Quindi c'è tutta una parte sanitaria, ma anche c'è tutta una parte che riguarda il teatro, la musica, che riguarda l'arte. E vogliamo conoscere i ragazzi per i loro talenti, non per i loro limiti. Ed è bellissimo come loro ci insegnano che la vita può essere sempre piena, sempre meravigliosamente vissuta.
0: E già questo basterebbe per concludere una trasmissione che non è ancora iniziata, perché veramente è l'Istituto Serafico, per noi che siamo qui, che lo conoscono un po' più da vicino, è qualcosa di davvero straordinario perché ci siamo stati, perché ne conosciamo bene le radici, eccetera. Ma aggiungerei anche che è una delle eccellenze non solo nazionali ma anche internazionali il Serafico, sbaglio?
1: Ma sicuramente sì, è un centro, diciamo che per la disabilità gravissima sta diventando un punto di riferimento nazionale, ma noi ci confrontiamo con tutti perché in tutte le realtà possiamo apprendere e imparare qualcosa. E quindi chi sono veramente eccellenti sono i ragazzi perché sono degli autentici maestri di vita. A me personalmente hanno cambiato l'esistenza.
0: E probabilmente la cambieranno a tutti quelli che stanno all'interno e che hanno modo di conoscerli. Bene, questa è soltanto una piccola premessa di quello che è il serafico, perché veramente bisognerebbe davvero andare a conoscerlo nel dettaglio per scoprirne le meraviglie davvero di questa missione che il serafico ha. La prossima domanda è proprio questa, no? The Economy of Francesco. Perché si chiama The Economy of Francesco?
1: Beh, Francesco è il pensiero richiama da un lato San Francesco come intuibile e quindi pensiero economico francescano. Perché nonostante possa sembrare apparire strano quasi che da Francesco che abbraccia Madonna povertà possa comunque aprirsi un messaggio in termini economici. Invece fu proprio così, perché storicamente il francescanesimo, il pensiero francescano, ha dato vita a delle vere e proprie nuove teorie di mercato, basate sulla fraternità, sulla relazione. Molto hanno dato veramente i francescani in questo ambito, ma anche perché? Perché Francesco e i francescani vivevano fra la gente, nel convento, accanto alle persone, non in un monastero e quindi erano attenti e sentivano proprio su di loro anche la responsabilità di intervenire sulle cause della povertà. Veramente si potrebbe dire tanto, si potrebbe dire dei monti di pietà che furono,
0: Sì,
1: no, fondati dai
0: Open
1: francescani,
0: Banking.
1: sono delle protobanche, no, moderne in qualche modo, oppure potremmo pensare al primo trattato sull'usura, alla partita doppia che per ragioni di trasparenza viene proprio inserita all'interno dei primi conventi. E poi Francesco è il nome di Papa Francesco. Abbiamo due Franceschi che sono alla base di tutte le riflessioni del nuovo pensiero economico che speriamo verrà costruito e quindi con il suo magistero, e basti pensare all'Evangelii Gaudium e poi alla Laudato Si', questo documento veramente che non si finisce mai abbastanza di conoscere, di approfondire, ma che ci insegna come tutte le dimensioni sono tra di loro connesse. Da un lato la dimensione ecologica, nei termini di tutela anche del nostro pianeta Terra, della creazione, da un lato quindi il grido della Terra, dall'altro il grido dei poveri. Sono due crisi strettamente collegate. Francesco ci insegna per primo a guardare in modo completo alla complessità del nostro mondo.
0: Sappiamo che a questo evento dell'Economy of Francesco ci saranno dei villaggi, no? Noi avremo all'interno dei villaggi, ogni villaggio avrà diciamo, un ruolo preciso, no? In uno di questi villaggi c'è appunto il Serafico, quindi il Serafico come figura missionaria dove prende le piaghe in qualche modo dell'ultimo. E dall'altra parte questo evento dell'Economy of Francesco. Che ruolo avrà l'Istituto Serafico all'interno di questo grande evento?
1: Allora, il Serafico è uno degli enti del comitato organizzatore. Certo, vi potreste chiedere ma come mai, no? Da un lato abbiamo economia di comunione che in qualche modo è anche una presenza comprensibile che fa da traino sulla parte economica con Luigino Bruni che è il coordinatore scientifico. Dall'altro abbiamo il comune, l'evento si
0: Sì.
1: svolge ad Assisi, e la diocesi, le famiglie francescane. Il Serafico perché? Perché il nostro modello, sistema del prendersi cura, ha anche in sé una dimensione, diciamo, politica. Non ci si prende cura di una persona soltanto attraverso una prescrizione di pillole o nel nostro caso di ausili, di un'azione tecnica fine a se stessa. Il prendersi cura ha a che fare con il fatto che nessuno sia lasciato indietro. con il fatto di dare voce alle persone che non ce l'hanno. E noi nel caso dei nostri ragazzi combattiamo tutti i giorni contro un sistema che li esclude, che tende ad escludere, un sistema che tende all'efficientismo, per cui chi non riesce, non ha un certo grado di produttività, no? Allora rimane marginalmente fuori. E questo noi lo avvertiamo come un problema profondo di giustizia sociale, di democrazia. Perché? Perché chiaramente i nostri valori su cui si fondano tutte le civiltà moderne prevedono che tutti possano essere liberi di scegliere, liberi di partecipare alla vita. Oggi non è così in tanti paesi, non è così neanche più in Italia, sebbene abbiamo un sistema sanitario veramente tra i migliori, però è un sistema che continua a livello economico, per esempio, sempre ad agire solo nei termini della redistribuzione. Ho un tot, ho un fondo sanitario, lo ridistribuisco in base alle necessità presenti ed è sempre corta la coperta, perché poi questo fondo è legato, per esempio, a livello economico attraverso a degli indici quali la produttività, l'industrializzazione di un paese, perché è collegato al PIL, mai per esempio in termini di impatto sociale, in termini di lavoro anche che si genera, perché nell'ambito del prendersi cura si genera tanto lavoro. Allora il problema è andare riuscire a immaginare un sistema nuovo economico che possa agire sulle cause. Voi pensate che in termini di salute, ormai anche culturalmente in Italia, attraverso il concetto dell'adeguatezza della prestazione, ne avrete sentito parlare, si concede una prestazione se ha un effetto positivo in termini di benessere, se c'è la guarigione o se c'è un effetto positivo. Voi capite che con questa logica chi è inguaribile, perché ha comunque un limite, o chi ha una malattia cronica, finisce per essere escluso sempre più ai margini, perché sta passando l'idea che inguaribile è sinonimo di incurabile, ma questo sempre in una logica economica distorta, no? Che cerca sempre di guardare al profitto, ai margini di ritorno dell'investimento, e quindi tutto questo è inconcepibile. Noi sentiamo veramente la necessità di impegnarci fortemente in questo ambito per cambiare le cose. La persona, la vita di una persona, il prendersi cura di una persona significa veramente prendersi cura di tutte le sue dimensioni a tutto tondo, se no avremmo fatto assistenza e noi i ragazzi non li vogliamo far sopravvivere, noi li vogliamo far vivere, e vivere è partecipare alla vita.
0: Questo veramente presuppone veramente una rivoluzione così radicale. Questo è un evento che, se partiamo già da questi elementi, è davvero rivoluzionaria come sistema di economia, davvero, che corre dietro al profitto, non ha tempo di aspettare, non aspetta l'ultimo, non solo il disabile, non aspetta neanche l'ultimo che non corre nei tempi giusti. Ci sono davvero le basi per costruire qualcosa di radicalmente opposto a quello che è l'economia di adesso. Più ne parliamo, in effetti, più viene fuori il perché Francesco, in qualche modo, il nostro San Francesco, è dentro a questo grande progetto. Credo che sia davvero una grande intuizione di Papa Francesco anche in questo caso. Il Serafico, abbiamo detto, sarà uno dei 12 villaggi. Il tema affrontato, abbiamo detto, nello specifico?
1: Allora, nello specifico il Serafico ospiterà un villaggio che si chiama CO2 delle disuguaglianze. Allora, tutti i 12 villaggi sono contraddistinti da due termini che sono in tensione fra di loro, perché appunto l'economio Francesco si svilupperà poi attraverso 12 villaggi in cui lavoreranno i giovani sui temi che sono i più svariati. Si parlerà di agricoltura e giustizia, di finanze e umanità, di profitto e vocazione. Nel nostro caso, al Serafico, si parlerà di CO2 della disuguaglianza. CO2 è l'anidride carbonica. un termine bizzarro. Perché i due termini in tutti i villaggi? Perché chiaramente vogliamo dare un po' l'idea che le questioni che si vogliono affrontare non sono semplici. Ci sono sempre, i due termini sono quasi contrapposti perché stanno a indicare una tensione. Come sono le questioni della vita? Non è tutto semplice, tutto nero e tutto bianco. C'è sempre la difficoltà e la necessità di trovare un equilibrio. Allora, CO2, dicevamo, è l'anidride carbonica, che fa parte della vita, è una metafora, no? In qualche modo. Certo. Fa parte della vita, però quando se ne produce in eccesso diventa uno scarto. Quando non sta più in equilibrio nell'ecosistema è uno scarto. E lo stesso è in qualche modo nel caso della disuguaglianza. La disuguaglianza, o meglio, prima ancora della disuguaglianza, le differenze fanno parte della vita. Le differenze sono una ricchezza della vita. Guardiamo i colori, se non ce li avessimo tutti in tutti i loro toni, quanto sarebbe noioso e opaco il mondo. E anche se ne manca uno solo di tono, la bellezza non sarebbe veramente meraviglia. Ma nello stesso tempo, quando invece quelle differenze diventano disuguaglianze, diventano scarto, là c'è una minaccia alla società, alle persone, alla vita. Le disuguaglianze, le sfide saranno varie nel nostro villaggio. Capire quando siamo in presenza di una differenza e quando siamo in presenza di una disuguaglianza. Capire in qualche modo come anche intervenire, come superarle. Viviamo nella nostra epoca grandi problemi che sono legati soprattutto ai sistemi di iniquità. Cosa voglio dire? E lo riporto al tema della salute, per poi le disuguaglianze sono tante, sono le disuguaglianze di reddito, no? Sono le disuguaglianze in tema di diritti, e nel nostro caso le disuguaglianze di salute, ma chiaramente il villaggio guarderà il tema della disuguaglianza da ogni punto di vista. Però quello che volevo dire è il problema dell'iniquità, infatti in inglese il villaggio è tradotto inequalities. Perché? Il fatto che, faccio un esempio con la vita che noi, di cui abbiamo esperienza, una persona abbia dei limiti, abbia una malattia biologica, quindi abbia dei problemi biologici, ci sta. E si accetta anche le conseguenze, no? Di quel limite, di quella situazione, e si accetta anche la morte, ma è inaccettabile. È inaccettabile che si possa morire non solo per delle condizioni o si possa soffrire o si possa subire delle privazioni non solo per delle condizioni naturali ma delle condizioni che vengono dal sistema. Questo è inaccettabile. Pensiamo anche al discorso delle disuguaglianze che abbiamo a proposito del cibo e della nutrizione, no? Da un lato abbiamo l'eccesso e la sovrabbondanza, scartiamo il 40% della produzione nazionale, dall'altro c'è gente che

muore di fame, quasi 1 miliardo di persone che vivono con la fame. Come sono possibili queste? E non sono situazioni di disuguaglianza, sono situazioni in questo caso di iniquità. Perché? Perché il cibo che

0: essere rimossa e non è in natura, bisogna intervenire, e bisogna soprattutto, il problema dell'equità fa sì che noi dobbiamo imparare a dare risposte diverse, perché hai bisogni diversi, non possiamo continuare a standardizzare bisogni e risposte, perché andremo così ad aumentare anche i sistemi di disuguaglianza.
1: Cioè veramente più ne parliamo e più davvero capiamo quanto sarà rivoluzionario. Torno a dire ancora questa parola perché stiamo affrontando veramente un tema che se parte con queste basi davvero è inarrestabile.
0: Speriamo.
1: E rivoluzionario, quindi è proprio su questo, quindi la mia ultima domanda è proprio: quali sono a questo punto le aspettative di questo grande evento, di questo incontro dei giovani con Papa Francesco in questa occasione?
0: Le aspettative più grandi sono nei giovani, perché non a caso Papa Francesco ha scelto i giovani. C'è una favola bellissima del re nudo, l'imperatore senza vestiti, no? Che a un certo punto questo imperatore gli viene promessa una stoffa bellissima, preziosa, no? Ma solo le persone con virtù avrebbero potuto vederla. E quindi tutti facevano finta nel vederla, nel riconoscerla, invece era soltanto una truffa. Solo un bambino, gli occhi di un bambino hanno svelato la verità. Ed è proprio così. I giovani sanno vedere le cose che non vanno, le sanno denunciare, le sanno ancora dire. E nello stesso tempo sanno vedere come le cose dovrebbero andare. Questa è la speranza che ci muove. Questi giovani si incontreranno anche con premi Nobel, con persone anche di altre generazioni, no? Ci saranno delle generazioni a confronto, ma l'evento vuole ripartire da loro. A chi sarà il grande imprenditore di domani, l'economista di domani, il ministro dell'economia di domani? Vuole partire accanto a loro e provare a vedere il futuro e il mondo con occhi diversi. Quindi le aspettative sono tante, è un sogno. Noi sogniamo insieme a questi ragazzi, io già ne ho conosciuti tanti e per me già veramente l'Economia Francesco è già iniziata, perché il loro entusiasmo, il loro modo di vedere le cose mi emoziona e ci dà speranza. La speranza si basa proprio su questo coraggio di vedere le cose come dovrebbero andare e provare ad inseguirle, no? Avere un obiettivo da inseguire, e quindi ci aspettiamo tanto.
1: Bene. Quindi su queste aspettative, ma soprattutto su tutto quello che ci ha appena detto, noi chiudiamo questo nostro approfondimento, questo speciale che è dedicato appunto a The Economy of Francesco, perché ne abbiamo ancora capito e conosciuto un altro aspetto ancora più, diciamo, ci siamo arricchiti anche del ruolo del Serafico, che è questo istituto così straordinariamente bello e che lavora con l'ultimo. Bene, Francesca, grazie di essere stata con noi,
0: grazie.
1: Ti ringrazio di cuore per aver accolto il nostro invito e vi do appuntamento quindi alla prossima rubrica sempre dedicata all'Economy of Francesco.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la Madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Oggi l'omelia sarà complicata perché il Vangelo è complicato. Il Vangelo, Gesù parla del peccato, del male di una città. Corazin, Bethsaida e c'è un altro ancora. Ma come si può accusare una città? E come può una città aggiustarsi? E chi deve chiedere perdono? Ecco, un po' complicato questo problema. Affrontare il peccato di una struttura, di una società, che Gesù spesso denuncia. Noi abbiamo i nostri peccati, ma noi siamo anche complici delle nostre città. Siamo complici delle strutture nella Chiesa che sono malati. Siamo complici delle strutture nelle congregazioni che non sono sane. Perciò chiediamo perdono entrando in questo mistero per i nostri peccati, ma anche la nostra complicità, che spesso è semplicemente non dire niente quando le nostre società, le nostre comunità vivono delle ingiustizie. Chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Ascolta con bontà, oh Signore, le preghiere del tuo popolo e concedi che i cuori dei fedeli si uniscano nella tua lode e nel comune impegno di conversione, perché superato ogni divisione dei cristiani nella perfetta comunione della Chiesa, ci affrettiamo con gioia verso il tuo regno eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Josia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Sear-Yasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizioni fumanti, per la collera di Rezin, degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Rezin, capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete, non resterete saldi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
3: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
3: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
3: Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
3: Là uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
2: In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città delle quali era venuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertiti. Guai a te, Corazzi, guai a te, Bethsaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattati meno duramente di voi. E tu, Capanna, sarai forse innalzato fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. E se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te.
3: Parola, Signore.
4: Gloria a te, Cristo.

Quiete cortine, quiete pensare, quiete farlo. Cosa possiamo imparare di Dio oggi e di noi? Allora Dio ci insegna che il nostro peccato, il male, non è solo una questione personale o peccato. Spesso il nostro male, il nostro peccato, è anche il frutto di una società che è malata. Assumiamo le abitudini del male semplicemente perché la nostra società lo promuove. È difficile denunciare questo. Eppure Gesù lo denuncia, piange. E piange perché miracoli sono successi in una città. Il domani di Dio arrivato là è la struttura di quella città. Le abitudini morali hanno detto no e non hanno lasciato più a convertire. Una società non ha permesso l'amore di Dio di rinnovarla. E non sarà solo le città, Gesù avrà un enorme problema con la struttura religiosa, con il Tempio. E darà un giorno rovesciare tutte le tavole. Tutte le reti, la casa del mio padre è un covo di ladri. E chi prende la colpa? Nessuna persona sola. È una struttura che è malata. E Gesù denuncia. E solo ai tempi di Gesù e anche oggi si può accusare la nostra Italia, i nostri Stati Uniti, la Russia, si può accusare la religiosità musulmana, si può accusare la cattolicità. C'è corruzione anche nella nostra struttura e possiamo accusare noi donne della pace. Ci sono strutture di male che lasciamo passare liscio perché un po' di obbedienza non è colpa mia, faccio i miei cari, ma non sono quindi. Certo, siamo capaci di essere complici di un male perché il segno più grande di noi non siamo così piccoli. Gesù, cosa fa Gesù di fronte al male di una struttura, di una città, di una religiosità? Dei riti. Gesù sì, di non denuncia, ma non entra là dentro con l'aggressività della rabbia che ha già formato la struttura malata. Non risponde in modo malato alla malattia, al male. Gesù denuncia e poi è disposto a morire lui stesso per quella città. Quella società. Lui dice chiaramente anche con dei gesti, rovescia tutte le tavole del Tempio e spiega la sua parola, però poi dirà: distruggete questo Tempio e il mio corpo. Parla a me e parla di persona, quel male perché quel caso si è liberato. E così, Dio parla della struttura e cosa insegna a noi? Ci insegna di guardare anche noi, no? Di non essere tentati di nasconderci dietro il fuoco, perché sono piccolo, o perché tutti fanno così, ma di riconoscere la struttura del male di cui ci abita, anche il religioso, anche nella Chiesa. Perché questo non è sano. E come poi reagiamo contro che questo si prende distanza? Perciò è malsano. Perciò nel nostro grande problema del riciclaggio, del problema ecologico, la persona comincia a occuparsi di non comprare cose di plastica, di non buttare la plastica nel creato, di non comprare certi marchi perché è una struttura di corrotta che sfrutta delle persone, i loro guadagni. Ci sono mille modi che un popolo o degli individui possono prendere una distanza, ma questo sì, ma anche
sempre anche parlare di persone, di malati e degli altri, significa piangere di fronte a Dio, non solo denunciare con rabbia, ma interiormente assumerlo, non come l'accusa contro gli altri, ma che Dio abbia per pietà di me, che sono anche complice del male che mi circonda. Woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, woe to you, Kafala. In today's Gospel, Jesus denounces the evil of Jerusalem. And he did that also in the temple. He said, you turned my house, my father's house, into a den of thieves. And overturned all the tables and together all the cows and sheep from the temple. And so Jesus, and this is what we can learn from the gospel today, Jesus doesn't just denounce our own personal sins, not just come save me. But he denounces the structure of sin that society can build up, of which we are complices. And he denounces also the structure of sin and of evil and the unfilthy structure of the temple, of the religious system. And he does that because it's not just a personal problem. Our salvation and our health is also a society problem. And so that's what we learn from Jesus. And how does he confront that? He doesn't confront that with the same anger that causes the problem. He denounces it, that's for sure. And then he takes a distance from it. So he will take upon himself the problem. And when he's throwing away the corruption from the temple, he will then say, now destroy this temple, meaning his own body, and I will raise it up. And in front of the corruption of the Sabbath day, which became so heavy with laws and injustice, we would start to heal on the Sabbath day. We would gather grain and the apostles would eat it. He would do everything on the Sabbath day to purify the Sabbath day from all of its exaggerations. So Jesus was very, very active, but not in the aggressive, destructive way or unjust way, creates the problem. So let's move to us. Is that just the problem that they thought Jesus was good? Or do we have to learn to look ourselves in our own societies and see what is the structure of unhealthy structure in our society today? Is it only the bad places that happens? Or is it in our good Italy? Is it in the good United States of America? Is it in the good wherever else that is just goodness and purity? Or in our society structures, there is injustice, there is corruption, there is violence, there is the need to dominate and be the best ones. And is that true in our church? Is there corruption in our church? Well, there is. How is that coming out? Is there corruption in our congregations? Well, there is. And how does that come about? And why is that the address? Is our use of the power of obedience means that I don't say anything? I just have to be silent and bow my head and be accomplice to the evil in our communities? It's obvious that even though we're adoring God, that doesn't mean that it can be sickness within our relationships, within our authority systems, and within the choices that we make. So often the church needs money, and it does. And that need for money can make a very unhealthy need. So these are all things that Jesus would denounce. He wouldn't do that with

0: Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen.
1: E dediamo le nostre preghiere, pregando insieme, Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti vogliamo pregare, Signore, per il nostro meeting annuale che si terrà fra poco. Ti preghiamo per tanta grazia, tanto Spirito Santo. Ti preghiamo per tutte le nostre famiglie aggregate, per il loro cammino di crescita, di maturazione nella santità. Preghiamo.
0: Padre, per il uomo, ascoltaci.
2: Ti preghiamo per una signora che oggi ha una causa in tribunale, ha chiesto la nostra intercessione. Ti preghiamo che possa scendere la giustizia, la verità, che possa essere anche un momento di consolazione, di liberazione e anche di riconciliazione. Preghiamo.
0: Padre buono,
2: ti preghiamo, Signore, per i governanti delle nazioni, chiediamo per tutti gli organismi di decisione come le assemblee parlamentari, preghiamo particolarmente in questi tempi della Francia per le decisioni a protezione della vita, anche per le decisioni sull'eutanasia, chiediamo che nessuna legge sia adottata contro la vita, di questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per la Chiesa, per il Papa Leone, per tutte le sue intenzioni, perché la Chiesa possa continuare a crescere essendo un segno di salvezza per il mondo. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Per il principio di San Camillo dell'Ennis, che ricordiamo, ti preghiamo per tutti i malati, vogliamo pregare soprattutto per chi lavora con i malati, per malati gravi, malati terminali, con i disabili, che sia sempre una missione, Signore, possono sempre riconoscere il tuo volto che soffre. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Per i pellegrini, Signore, ti preghiamo, quelli che vengono qui a chiedere la grazia per un incontro con Gesù, preghiamo davvero che possano aprire i loro cuori e incontrare la pace che la Madonna ci dà nel cuore. Per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori, ed esaudiscici secondo la tua volontà.
0: Amen. Amen.
5: Il canto dell'offertorio numero 105, 105.

0: Devi sorridere perché questa è la nostra famiglia. Perdonata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, posso offrire il sacrificio della vita di Padre
1: Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Invochiamo la tua clemenza, Signore, celebrando il memoriale della nostra salvezza. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Cristo nostro Signore.
1: Amen. E con il tuo spirito sono rivolti al Signore.
0: Grazie al Signore nostro Dio.
1: E vostra buona e giusta.
0: Il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In lui ci hai portato la conoscenza della tua verità, affinché formassimo la Chiesa al suo corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di lui a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi e artefice di unità nell'amore. Egli dimora nei tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua donna.

San se tuo padre, onde di ogni santo, ti preghiamo, santifica questi doni nel bruciante del tuo spirito, che in enti non chiamano. Allora, santo Signore nostro Cristo, e consegnandosi volontariamente la passione, rese pane, rese grazie, lo spezzò da dietro e sui discepoli disse: prendete e mangiatemi tutto. Questo era il mio corpo, offerto in sacrificio.

0: Aiutami, offriamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tutti, ti offriamo Padre, il pane della vita e il calice della santità. E rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare al tuo presente, a favore degli Cristo. Padre, ti preghiamo in mente. La comunione del corpo del Santo di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordo, Padre della tua pietra, il cuore si studia a parte, prende la perfetta dell'amore, nell'unione con i nostri papi leoni, i nostri vescovi, Pietro, che sono alti di tutti, e i diavoli. Ricordati anche dei nostri figli.

Luce di aver fatti a vita, insieme con l'alleato da Dio, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, tutti i santi che in ogni tempo discutono per me. Gesù Cristo, tu canteremo la tua gloria. Per questo, con Cristo e Dio Padre onnipotente, nell'unità di Cristo,

0: How many of you know? You know, il Signore ti benedica, il suo Spirito, la luce, la vita, la vita, la vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberi, Signore, di tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia,
1: tu è il re di te, come la potenza e la gloria di sé.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto il cuore vostro, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma della tua chiesa, dove dei cui fai pace secondo la tua volontà, tu chi è il
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre
1: con voi. E con il tuo spirito.
0: La pace.

O Signore, gloria non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Infondi in noi, Signore, lo spirito di carità, che con la forza di questo sacrificio coloro che credono in te siano resi concordi in noi. Cristo Gesù.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E benedica Dio di potenza, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto finale numero 63.
3: 231.
2: Ah, 231.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

I figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda delle inquietudini e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi.

Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per

0: coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Oh Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Oh Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo e la dimenticanza di Dio. E la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua santissima sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male,

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male.

0: Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di

Gesù Cristo, per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio,

0: tutti gli uomini questi vizi con le virtù che gli annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta

fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Evviva Sant'Antonio!

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida. Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo, per i nostri peccati. Cari fratelli e sorelle, non siamo più abituati a sentire queste parole nelle nostre orecchie. Pensate un attimo, quando mai noi abbiamo sentito nella nostra vita da parte di qualcuno guai a te? Oggi siamo arrivati a una cultura in cui dire una cosa del genere sembra essere una grave offesa all'altro e quindi non so, sarebbe bello verificarlo se qualcuno non ha fatto delle cause a un altro perché si è permesso di dirgli una cosa simile. Una madre che dà una sculacciata al suo figlio e adesso il figlio chiama telefono azzurro, si chiama, così si chiama mi pare, no? Perché come si è permessa la madre dare sculacciata al suo figlio? E in fondo la sculacciata vuol dire guai a te. Se fai quello che fai, ti comporti male, devi migliorare, devi crescere. Non si può più dirlo, perché, ecco, la nostra cultura dice, adesso si educa senza stress, no? Come dire, gli dico, provate a pensare che una madre deve pulire la casa, ma non deve essere stressata. Qual è il segno dello stress? Il sudore, stanchezza. Quindi proviamo a pulire la casa senza sudare, senza stancarsi, così come si, quando si fa la passeggiata tranquillamente. Cioè, cos'è questa idea che dobbiamo vivere senza stress? È una menzogna, perché non si pianta nulla nella terra senza fatica. E siccome la fatica crea stress, quindi togliamo le fatiche, sacrifici. Io sono polacco, adesso abbiamo una ministra in Polonia della sinistra che ha fatto una legge nuova, ha vietato a far fare compiti a scuola. Bambini, giovani non devono più fare compiti. Perché? Perché è stressante. Ecco, allora, Gesù oggi forse ci butta un po' addosso di acqua fredda. Sveglia! Non è un problema di fare così o fare cos'ha. La domanda è: ma cosa veramente è la vita e come funziona la vita? Perché noi possiamo sperare di volare e poi buttarci giù nel precipizio e solo se sopravviviamo siamo fortunati, perché non abbiamo le ali. E se non si accetta questo limite e si vuole fare uccello, domani non ci siamo più perché siamo morti. E in tante cose della vita, il mondo in cui viviamo ci ha messo in testa delle modalità di vita che sono false. Ecco, i giovani, no? Ogni tanto sento qualcuno che 5 giorni una settimana di lavoro stancante, stressante, pesante, dove uno va come se fosse come se andasse a una condanna, e poi 2 giorni di settimana bisogna sballarsi perché uno deve recuperare un po' di non so che cosa. Ma è questa la vita? Cioè, prima peso del lavoro, poi si sballa che finisce male.
siamo diventati irrazionali. Il demonio è bravo a metterci in testa le sue menzogne e noi abbiamo ascoltato così attentamente la sua voce, ma abbiamo messo da parte quella di Dio e ci stiamo distruggendo. Allora Gesù ci dice, guai, guai, dobbiamo usare questo termine, perché è un termine buono, dobbiamo scuoterci quando le cose non funzionano. Mi sembra che nella psichiatria, quando c'è una persona grave malattia, a volte si usa elettroshock, si scuote la testa della persona sperando che ritorni a una normalità, a una ragione vera di vita. E Gesù oggi dice alle città dove, ecco, Gesù ha fatto un sacco di miracoli e li ha fatti in alcuni posti più che negli altri. E oggi a queste città dove ha fatto più miracoli possibili, dice guai a voi, come dire una mamma che ha prediletto un figlio in modo particolare e ha avuto attenzioni su attenzioni su attenzioni, più degli altri. E a un certo punto questo figlio cosa ha fatto? Ha sperperato tutto, ha risposto male, è diventato viziato in tutto. E quindi a un certo punto la mamma dice basta, guai a te se continui a vivere così. Tutti i doni che hai ricevuto, cosa ne hai fatto? Ecco, anche noi siamo equipaggiati da Dio in modi meravigliosi. Basta pensare sui nostri talenti, alla bellezza delle donne, alla intelligenza degli uomini, non so, tutte le cose che abbiamo, tutte le cose belle che Dio ci ha fatto. Cosa ne abbiamo fatto di questa bellezza, di questo dono? Perché il peccato di Betsaida, di Cafarnao, forse non è dei peccati particolari, c'è un peccato grave di tutti noi, di cui tante volte non ce ne rendiamo conto e non ci pentiamo e non cambiamo. Ecco che non ci accorgiamo che la vita è un dono. Ecco, oggi la cosa che domina nella cultura è il diritto. Io ho diritto, il bambino ha diritto, il figlio ha diritto, l'operaio ha diritto, il datore di lavoro ha diritto, tutti hanno diritti, dov'eri nessuno. E quindi tutto per me e io per nessuno. Ma così funziona la vita? No. E anche questa è una falsa idea sulla vita. Complica solo la vita. E quindi niente gratitudine. E dove non c'è gratitudine, non c'è un cambiamento, non c'è una disponibilità, non c'è un'attenzione all'altro. C'è questo io pieno di sé che o calpesta o pretende e si gonfia delle cose che riesce a fare. È una autodistruzione. Man mano nella nostra vita, e solo quando diventiamo a volte grandi ci accorgiamo, magari rimpiangiamo per grazia di Dio che era un errore. Forse dobbiamo fare un po' più di conti attenti con la nostra vita. Ecco, fermiamoci nella nostra vita a guardare a quanti doni abbiamo ricevuto, quanti doni, a partire dalla vita biologica stessa. Noi abbiamo un dono continuo di Dio addosso. Fermarci a guardarlo e dire grazie Signore per questo e per quello e per quell'altro. E quello che non ho o quello che non riesco, se gli chiediamo qualcosa, un bambino che piange perché chiede qualcosa alla mamma, la mamma gli darà quella cosa se è buona per lui, senz'altro, tanto più Dio per noi.

Chiediamoci al Signore che questo scuoterci da parte di Gesù ci aiuti a essere più realisti nella vita, più grati di fronte a tanti doni del Signore e più disponibili, ecco, a che quei doni diventino in noi vissuti bene. Quando sono doni vissuti bene? Quando sono messi al servizio degli altri. Tutto quello che siamo, se diventa dono, non è sprecato. È un po' come mi viene in immagine, pensate che una mamma c'ha nel grembo il bambino, se la mamma è gelosa di quel bambino, non lo vuole, potrebbe tenerselo, sì, soltanto che tutte e due muoiono se non lo partorisce. Non è possibile che la donna se lo tiene, è mio figlio, è che bello, ce l'ho dentro. Dopo 9 mesi o nasce o tutte e due muoiono. È così con la vita. Noi facciamo questa, teniamo, teniamo, te accumuliamo, per che cosa? Chiediamo al Signore che il suo dono fecondi in noi la nostra vita al dono, che diventiamo capaci di essere in tutto quello che sappiamo, abbiamo, riusciamo, condividerlo, darlo. In fondo anche chi si sposa ti amerò per sempre, cioè io sarò dono per te fino alla morte. Questa è la promessa che si fa nel matrimonio. L'uno all'altro, io sarò dono per te, non tu che ti userò per i miei comodi, io sarò dono per te, cercherò di farti felice nel bene che ti posso dare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Avanti con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. E oite, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò, non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.